0: Non vuole entrare per un momento?
1: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
1: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
1: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
1: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: N'importe où. N'importe où, vite.
1: Suivez ces taxis.
2: È stata seguita?
3: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
3: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
3: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
3: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
3: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
3: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
3: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare loro, lo rubarono.
3: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
3: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
2: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
3: Niente, credo. E poi che successe?
2: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
3: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
2: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
4: La soupe se pour qui?
3: Pour moi.
4: Voilà.
2: Dove ero rimasto?
3: Ah, quando Carson Dyle era morto.
2: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
3: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
2: Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
3: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
2: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
3: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
2: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
3: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
2: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
3: Ma perché io?
2: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
3: Agenti.

0: Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
1: Fräulein! Fräulein!
0: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di YLE.
3: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
0: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
0: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
0: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
0: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
0: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo,

0: Lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Eh?
4: Sei tu?
5: Sì.
4: Apri dalla tua parte.
5: Sì, aspetta un minuto.
4: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
5: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
4: Oh. Scobie!
5: L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
4: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
5: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
4: Seduto.
5: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
4: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
5: Lo credo. Oh, si è strappato qualcosa?
4: No.
5: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
4: Sta fermo. Non è tanto grave. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
5: Che cosa?
4: Ti fa male?
5: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
4: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
5: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
4: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
5: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
4: Sì.
5: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
4: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
5: Alexander.
4: Ok, Alexander. Ho finito.
5: Bene.
4: Sei un uomo nuovo.
5: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
4: Esiste una signora Dyle?
5: Sì, ma siamo divorziati.
4: Questo lo diceva Peter Joshua.
5: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
4: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
5: Non si può.
4: Ci deve essere un sistema.
5: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
4: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
5: No, perché porta i mocassini.
4: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
5: E perché non un piedi neri e bugiardo?
4: Tu che cosa sei?
5: Un sincero piedi bianchi.
4: Vieni qui. Siediti.
5: Vuoi guardare come sono i piedi?
4: Sì.
5: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
4: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
5: Anche Giulietta aveva 15 anni.
4: Ma io non ho 15 anni.
5: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
4: Vuoi essere un po' serio?
5: Hai detto una parola spaventosa.
4: Che parola ho detto?
5: Serio. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
4: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
5: Regina, lascia stare.
4: Ok.
5: Beh, che stai facendo?
4: Ho lasciato stare.
5: E chi ti ha detto di farlo?
4: Tu l'hai detto.
5: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
4: Oh.
5: Ora basta.
4: Alex, credo proprio di amarti.
5: Sta suonando il telefono.
4: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
5: Sì.
4: E nemmeno io.
5: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
4: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spelluzzicando qualcosa.
6: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
4: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
6: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
4: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
7: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
6: Siedi qui, bello.
8: Tu sei proprio un cowboy?
7: Oh,
3: sì, certo che lo sono.
8: Allora, dov'è la pistola?
9: Vuoi mettere via quell'affare?
4: Jean-Louis.
3: Salve, signora Lambert.
7: È lui chi l'ha invitato.
5: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
4: Devo telefonare subito a Sylvie.
9: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
4: Ma è sua madre.
9: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
3: E non stiamo scherzando, signora
7: Lambert. Vogliamo il denaro e di corsa.
5: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
7: E allora chi ce l'ha?
5: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
7: Io?
5: O tu?
7: Oh...
5: O lui.
9: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
7: Ma senti che bella idea.
3: È diventato pazzo.
5: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
7: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui col rischio che gli altri lo scoprano.
5: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
7: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
3: Frugheremo le loro stanze.
5: Va benissimo per noi.
3: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
5: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
7: No, la mia no.
5: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
7: Dammela qua.
4: La mia stanza è aperta.
5: Un momento, fuori.
3: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
5: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
4: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
5: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
4: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
5: Coraggio.
10: Tex.
3: La roba di Charlie.
10: Sembra anche a me.
3: Dovremmo chiamare Herman?
10: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
3: E se ci fosse?
10: Perché disturbarlo?
3: Sei sicuro che non manchi nulla?
10: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.

0: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
1: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
0: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
1: Come sarebbe?
0: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
1: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
0: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
1: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale. È naturale.
2: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirai in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato, trovato, trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
4: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
3: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì.
5: Oh,

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in Un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
7: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe. Che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.

0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: già sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe...

0: con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Attenta, ora parli delegato britannico.
2: Oh, lavash!
3: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
4: Sei in trasmissione?
1: No, adesso no. Che succede, Adam?
4: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
1: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles, no. Ma non vedo a che serva.
4: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
1: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
4: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
1: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
4: Con chi? Dove?
1: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
4: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
1: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
4: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
1: Certo che c'è.
4: C'è?
1: Sì.
4: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
1: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
4: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
6: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
4: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
4: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: È assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui!
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso...

0: cazzo lei? Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
1: Sylvie, che ci fai qui?
2: Sto aspettando Jean-Louis.
1: Cosa sta facendo?
2: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
1: Mi fa piacere. Quello cos'è?
2: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
1: Santo Dio, dov'è ora?
2: Che ti prendi, chérie?
1: Quei francobolli valgono una fortuna.
2: Cosa?
1: Una fortuna, vieni!
3: Dove si è cacciato?
2: Separiamoci, tu cerca di là.
3: Ok.
2: Jean-Louis? Jean-Louis?
1: Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis?
1: Régis?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
1: Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
1: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
1: Oh, ma se n'è andato?
2: Me l'immaginavo.
5: André?
1: Monsieur Félix?
5: Qui? La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
5: Sì.
1: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino, mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie, dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: C'è Swiss
1: e... E se te giù, sono?
2: Occhi per...

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: nome è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ah!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: E questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono...

0: Devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
1: A cominciare dal suo.
0: Dammi francobolli, coraggio.
1: Come ti devo chiamare oggi?
0: Brian
1: Cruyshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
0: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
1: Esiste una signora Cruyshank?
0: Sì.
1: Ma siamo divorziati.
0: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
1: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruyshank.
0: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
1: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
0: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
1: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
0: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
1: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
0: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: sta qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
0: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.

0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio. Come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
2: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
1: Finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua. Thank you.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Jonathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, aspetta.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli.
4: Come?
2: Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
5: Piacere, dottor.
6: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante al Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Goldos, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono consolato. Va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
2: grazie.
1: Eccezionale.
2: Grazie.
3: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
4: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
0: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
3: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
4: No, Sir Reginald, non le ho portate.
0: Perché no?
3: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
4: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
0: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
4: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
0: Non pensa che in caso...
4: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
3: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
4: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
3: E crede di agire bene?
4: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
3: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
6: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
4: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
4: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
3: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
6: Può farne a meno ora, Lestrade.
4: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
4: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
4: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
4: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
4: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
9: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
9: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio.

0: Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
1: Vuoto. La bomba non c'è più.
0: Non pensavo certo di trovarla qui.
1: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
1: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione...

0: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
0: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
2: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
0: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
0: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
0: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
0: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
0: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
0: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
0: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
0: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
0: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
0: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me.

0: Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobler.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobler e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: Un uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora,
0: forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacob Durrer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durrer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Giusto. Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi dispiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
5: No!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del 4º uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra? Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
4: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-F Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
6: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
8: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
6: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
8: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
6: Fai un altro tentativo con Tobel.

0: Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita.

0: Aspetta. E ora si ferma di là.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire.
0: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
3: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
3: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
3: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
3: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
3: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
3: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
3: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
3: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: trovarti, fa presto.
1: Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Ve l'andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, questi

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Rock Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione. Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi? Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: No, ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo $1 paio.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ah, è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.

0: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
2: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
2: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
2: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
2: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
2: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
2: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
2: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
2: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
2: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
2: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
2: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
2: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
2: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: non ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani, eh?
0: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: tell a honey you can't love eight. Honey, you can't love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10.75 alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
7: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
1: Senti un po', John.
4: Dimmi.
1: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
4: Beh, cos'è?
1: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
5: Sei pazzo.
6: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
4: Come lo spieghi, George?
7: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
6: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
4: Che facevi ancora là?
6: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
4: Non ti avevo detto di non trattenerti?
6: Solo pochi secondi.
5: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
6: Ma ti dico...
4: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
6: Devo venire anch'io?
4: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
6: Che hai?
7: Devo parlarti.
6: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che pare, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via!

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?

0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, Giorgio. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così. Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Sì, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme.

0: dire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
2: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
2: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
2: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
2: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
2: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
2: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
2: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Fino in fondo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio, ci vedremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dillo io, se.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Bob, sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank, bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.
5: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdiamo!

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signora!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Gibby?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: Andy.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così
2: e ditegli di non sparare più.
1: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità

0: necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta. Che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato attivato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso, in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali, la collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo

0: cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario Essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, Oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra,

0: Parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe

0: far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. E si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEUNA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevedono, vederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public

0: Attualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista.

0: specialista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale dell'Assist 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
1: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi

richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle

ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro, si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare.

0: qua il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti, perché quest'oggi

0: oggi non è potuto venire perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, ha seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: mi aiuta con i compiti di matematica?
1: Io vorrei vivere in un castello.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva. Intanto si ferma l'iter per i licenziamenti dei 2500 lavoratori dell'appalto ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi si pensa ad un tavolo permanente per Taranto come per la Terra dei Fuochi. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma facciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati al Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti, indaga la squadra mobile della polizia. Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi, dove i residenti denunciano disagi causati da un generatore usato come soluzione provvisoria, ma ormai presente da mesi. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro TG. Oggi è il giorno dell'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo. La decisione però nei prossimi giorni o forse anche all'inizio della prossima settimana. Il servizio. Oggi l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni. E in attesa della decisione della Corte si ferma l'iter per i licenziamenti collettivi dei 2500 lavoratori, licenziamenti prospettati da AIG, associazione che ha al suo interno la maggior parte delle imprese dell'indotto. Vertici con Regione Puglia, enti locali e sindacati ieri tutti a Roma. Tra le novità emerse, un tavolo permanente per favorire il rilancio economico di Taranto, oltre l'economia generata dal siderurgico, ma anche la possibilità concreta che lo Stato sia accanto ai nuovi acquirenti, a patto che il progetto sia credibile. Il servizio da Roma è di Maria Elena Rodriguez.
1: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presenti il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. A rompere

0: lo stallo nel pomeriggio e la voce delle imprese.
1: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e i DRI. Per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi, almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
0: E se i 2.500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
2: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità del sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
3: 2.500 licenziamenti, la costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIT, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, dalle quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
0: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
4: C'è stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, di libera amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
5: È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
6: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici lavoratori, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a 0 ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
0: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
7: Ancora lavoro, ma stavolta parliamo dell'arsenale, 2.000 assunzioni e più investimenti per evitare la perdita di competenze e capacità operative. All'interno dell'arsenale di Taranto è la richiesta di CGIL e UIL avanzata nell'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
8: 2.000 assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FPCGL e UIL FP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
9: Come FPCGL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente cioè una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
8: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UIL FP sollecita infine maggiori

0: risorse per lo straordinario e una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
1: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e dell'Arsenale di Taranto.
2: L'omicidio del brigadiere Le Grottaglie ha archiviato il procedimento nei confronti del vice ispettore Ivan Lupoli e del sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due agenti del commissariato di Grottaglie che il 12 giugno del 2025 spararono a Michele Mastropietro, responsabile dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Le Grottaglie, durante un inseguimento nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Secondo la Procura di Taranto, i due poliziotti agirono in un contesto di legittima difesa nell'adempimento del proprio dovere. Quel giorno Mastropietro era in fuga dopo l'omicidio del brigadiere Le Grottaglie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli agenti gli avrebbero intimato più volte di fermarsi e di gettare l'arma, ma l'uomo avrebbe invece aperto il fuoco contro di loro. Immediata la reazione dei poliziotti, gli accertamenti avrebbero stabilito che a uccidere Mastropietro fu un solo colpo. Esami, rilievi e testimonianze hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell'inseguimento, fornendo gli elementi che hanno portato il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione del procedimento. Ancora cronaca, stavolta parliamo di uno scooter lanciato a tutta velocità nel centro di Taranto, un inseguimento tra le vie cittadine e alla fine la scoperta di cocaina e denaro è terminato con l'arresto di un 21enne tarantino, il controllo dei falchi della squadra mobile che lo ritengono presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era da tempo attenzionato dagli investigatori per una presunta attività di spaccio a domicilio che avrebbe effettuato utilizzando uno scooter di grossa cilindrata. I poliziotti lo hanno intercettato nel centro cittadino mentre viaggiava senza casco. Alla vista degli agenti, avrebbe improvvisamente accelerato tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il 21enne avrebbe compiuto manovre spericolate, mettendo a rischio l'incolumità di passanti automobilisti fino a quando è stato raggiunto e fermato. Il forte nervosismo mostrato dal giovane ha insospettito ulteriormente gli agenti. Nel vano sottosella dello scooter è stato trovato un borsello con i documenti personali, numerosi involucri di cellophane contenenti cocaina e 860 euro in banconote di diverso taglio. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di recuperare all'interno di una scatola di scarpe nell'armadio della camera da letto oltre 60 dosi della stessa sostanza, confezionate in maniera analoga a quelle trovate nello scooter, sequestrato anche un manoscritto nel quale sarebbe stata annotata meticolosamente la presunta attività di spaccio. Il giovane inoltre è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie, dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma craniofacciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti. Indaga la squadra mobile della polizia. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto. I due dipendenti di Chimambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma cranico-facciale, diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Chimambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota, l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
2: E a proposito di questa vicenda, chiedono i sindacati, Funzione Pubblica, CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FIADEL e SIULS, più sicurezza per i lavoratori di Chimambiente.

0: Chiedono inoltre che vengano chiarite rapidamente dinamiche e responsabilità dell'accaduto e sollecitano in una nota misure concrete per proteggere i lavoratori sia nelle sedi aziendali sia durante le attività e gli spostamenti di servizio. Tra le proposte avanzate dai sindacati c'è anche l'attivazione di un servizio di vigilanza nelle strutture aziendali. Secondo le organizzazioni sindacali, una presenza di questo tipo avrebbe potuto evitare o almeno limitare le conseguenze dell'aggressione. I sindacati annunciano inoltre la richiesta di un intervento al prefetto e ai vertici locali delle forze dell'ordine per individuare ulteriori misure a tutela dei dipendenti e dei beni dell'azienda. Continuiamo a parlare, come abbiamo fatto in questi giorni, di scuole e lavori in corso. Questa volta abbiamo fatto il punto sugli interventi in atto presso la scuola Alfieri di Taranto. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: È una storia lunga e complessa quella dei lavori alla scuola Vittorio Alfieri di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020, quando il Comune aggiudica alla PAMEF Appalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021. Il progetto non prevede una semplice manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni. Il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturo di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che, sollecitato dalle famiglie, effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
2: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici. E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole, perché ci sono bambini, ci sono insegnanti e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
1: Resta quindi centrale la questione dei tempi. La palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento. L'auspicio finale è che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
0: Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi tra i residenti di Via De Vincentis che lamentano i disagi causati dalla presenza di un generatore usato come soluzione provvisoria, ma ormai lì da mesi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo. Non si dorme, io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino e non è giusto questo.
1: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
4: Domenica 30. C'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'ENEL, perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema, e sono venuti a montare perché poi non hanno trovato il mezzo. Il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo. E hanno detto che dovevano venire a fare i lavori. La ditta, che è venuta la ditta, la sera stessa hanno collegato il gruppo, perché non l'ha collegato l'ENEL, l'ha collegata la ditta. Il giorno dopo sono venuti e hanno montato quel quadro elettrico, hanno fatto quel piccolo scavo, hanno portato quel materiale, dopodiché sono spariti. Non si sa più niente.
1: Avete provato a ricontattare l'ENEL?
4: Non ci risponde nessuno.
3: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia, ma cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia. E gli ho chiesto questo, e hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetevi d'accordo col cervello, perché stiamo contattando l'ENEL, stiamo contattando tutti, ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, qua la corrente è potente, ci può scappare un morto. E poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?
0: Cambiamo argomento, inizia oggi un nuovo percorso formativo per gli alunni dell'Istituto Righi incentrato sulla meccatronica in collaborazione con ITS e Cuccovillo. Vediamo.
1: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
5: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già diciamo di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
6: L'obiettivo è proprio questo, unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione dell'ITS, che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi e hanno interesse ovviamente a seguire i ragazzi in tutte quelle che sono le fasi, partendo dalla scuola, perché è chiaro che noi le attività che andremo a svolgere partiranno sin dal primo anno, cioè lo scopo è proprio quello, pian piano insieme all'istituto, di fornire delle pillole di tecnologia che consentano ai ragazzi di appassionarsi al settore e di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
0: L'11 settembre a San Giorgio Ionico torna il premio Città delle Tagghiate, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle personalità pugliesi che si sono distinte nell'impegno per la comunità. Il servizio di Teresa Picchieri.
7: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno. Presentata a San Giorgio Ionico la terza edizione del premio Città delle Tagghiate, la cerimonia in programma venerdì 11 settembre porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice tarantina Mietta.
8: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte

0: Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
1: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo dell'identità cittadina.
2: In qualche modo il premio è idealmente la continuazione dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti anche nella nostra comunità, sia al Palazzetto dello Sport che lì a qualche decina di metri dal luogo in cui ci sarà la cerimonia, che nel centro ippico che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
3: Torniamo a parlare della sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia dalla Federazione Italiana Nuoto dal prossimo venerdì 11 settembre. Per 3 giorni atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque dello Ionio. Teresa Picchierri ha discusso e ha parlato proprio di quelli che sono i risvolti di questa sesta edizione con la direttrice tecnica Eliana Boccuni. Vediamo.
4: Boccuni, come si strutturerà il programma di questa edizione?
5: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e atleti. E poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina in cui ci saranno le 2 gare del Miglio Marino, la prima FIN, quindi riservata ai tesserati, e la seconda è riservata agli amatori in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo con la mattinata della domenica con la gara più lunga che è la 3 km, sempre riservata ai tesserati. Fin.
4: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
5: E quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino, e il campo gara sarà molto semplice perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni, anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
4: Boccuni, le faccio un'ultima domanda: è ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
5: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN, basta collegarsi al portale della Federnuoto, mentre per le gare Open e Kids c'è il link riportato sul nostro sito mediopenwater.it e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
3: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese.

0: E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: 2.000 assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FPCGL e UIL-FP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
1: Come FPCGL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente in cioè una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
0: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UIL-FP sollecita infine maggiori risorse per lo straordinario e una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
1: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e dell'Arsenale di Taranto.
2: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
3: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già diciamo di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
4: L'obiettivo è proprio questo: unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione

0: tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione degli ITS che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi e hanno interesse ovviamente a seguire i ragazzi in tutte quelle che sono le fasi, partendo dalla scuola, perché è chiaro che noi le attività che andremo a svolgere partiranno sin dal primo anno, cioè lo scopo è proprio quello, pian piano insieme all'istituto, di fornire delle pillole di tecnologia che consentano ai ragazzi di appassionarsi al settore e di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
1: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presente il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. A rompere lo stallo nel pomeriggio e la voce delle imprese.
2: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e di RAI, per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
1: E se i 2.500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
3: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
4: La costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIT, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, alle quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
1: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
5: C'è stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che, indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono, scontri tra poteri dello Stato, ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, di un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
6: È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti, perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
7: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a 0 ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
1: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
8: Bocconi, come si strutturerà il programma di questa edizione?
9: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e attriti. E poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina, in cui ci saranno le 2 gare del Miglio Marino, la prima FIN, quindi test.

0: riservata ai tesserati e la seconda è riservata agli amatori in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo con la mattinata della domenica con la gara più lunga che è la 3 km, sempre riservata ai tesserati. Fin.
1: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
0: Quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino e il campo gara sarà molto semplice perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni, anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
1: Bocconi, le faccio un'ultima domanda. È ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
0: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN, basta collegarsi al portale della Federnuoto, mentre per le gare Open e Kids, c'è il link riportato sul nostro sito mediopenwater.it, e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
2: Oggi pomeriggio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni.
3: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto. I due dipendenti di Kim Ambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma cranico-facciale. Diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Kim Ambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota, l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato il loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
4: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno. Presentata a San Giorgio Ionico, la terza edizione del premio Città delle Tagliate. La cerimonia, in programma venerdì 11 settembre, porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice Tarantina Mietta.
5: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
4: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo.

0: alla cerimonia che nel centro ippico, che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte, e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
1: È una storia lunga e complessa quella dei lavori alla scuola Vittorio Alfieri di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020, quando il Comune aggiudica alla PAM e Fappalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021. Il progetto non prevede una semplice manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni, il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturia di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che sollecitato dalle famiglie effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
2: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici. E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole, perché ci sono bambini, ci sono insegnanti e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
1: Resta quindi centrale la questione dei tempi, la palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento, l'auspicio finale che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
3: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo non si dorme. Io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino. E non è giusto questo.
1: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
4: Domenica 30 c'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'Enel, perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema, e sono venuti a montare perché poi non hanno trovato il mezzo. Il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo e hanno detto che dovevano venire a fare i lavori, la ditta. Che è venuta la ditta, la sera stessa hanno collegato il gruppo, perché non l'ha collegato l'Enel, l'ha collegata la ditta. il giorno dopo sono venuti,

0: e hanno montato quel quadro elettrico, hanno fatto quel piccolo scavo, hanno portato quel materiale, dopodiché sono spariti. Non si sa più niente.
1: Avete provato a ricontattare l'Enel?
0: Non ci risponde nessuno.
2: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia, ma cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia e gli ho chiesto questo. Hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetemi d'accordo col cervello, perché stiamo contattando l'Enel, stiamo contattando tutti ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, qua la corrente è potente, ci può scappare un morto e poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: 2.000 assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FP-CGIL e UIL-FP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
1: Come FP-CGIL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente in una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
0: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UIL-FP sollecita infine maggiori risorse per lo straordinario e una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
1: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e della

0: Senai di Taranto.
1: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
2: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già diciamo di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
3: L'obiettivo è proprio questo, unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione dell'ITS, che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi e hanno interesse ovviamente a seguire i ragazzi in tutte quelle che sono le fasi, partendo dalla scuola, perché è chiaro che noi le attività che andremo a svolgere partiranno sin dal primo anno, cioè lo scopo è proprio quello, pian piano insieme all'istituto, di fornire delle pillole di tecnologia che consentano ai ragazzi di appassionarsi al settore e di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
4: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presente il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. A rompere lo stallo nel pomeriggio la voce delle imprese.
5: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e i DRI, per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
4: E se i 2.500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
6: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
7: La costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIT, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, di 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, dalle quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
4: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
8: C'è stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che, indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, di amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
9: È importante trovare

0: soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti, perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
1: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici lavoratori, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a 0 ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
2: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
3: Bocconi, come si strutturerà il programma di questa edizione?
4: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e attriti. Poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina in cui ci saranno le 2 gare del Miglio Marino, la prima FIN, quindi riservata ai tesserati, e la seconda è riservata agli amatori in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo con la mattinata della domenica con la gara più lunga che è la 3 km, sempre riservata ai tesserati. Fin.
3: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
4: Quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino, e il campo gara sarà molto semplice perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni, anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
3: Bocconi, le faccio un'ultima domanda. È ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
4: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN, basta collegarsi al portale della Federnuoto, mentre per le gare Open e Kids, c'è il link riportato sul nostro sito mediaopenwater.it, e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
5: Oggi pomeriggio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di Ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni.
6: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto, i due dipendenti di Kim Ambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma.

0: cranico facciale, diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Kim Ambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
1: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno, presentata a San Giorgio Ionico la terza edizione del premio Città delle Tagliate. La cerimonia in programma venerdì 11 settembre porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice tarantina Mietta.
2: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
1: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo dell'identità cittadina.
3: In qualche modo il premio è idealmente la continuazione dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti anche nella nostra comunità, sia al Palazzetto dello Sport che lì a qualche decina di metri dal luogo in cui ci sarà la cerimonia, che nel centro ippico che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
4: È una storia lunga e complessa quella dei lavori alla scuola Vittorio Alfieri di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020 quando il Comune aggiudica alla PAMEF Appalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021. Il progetto non prevede una semplice manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni, il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturo di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che sollecitato dalle famiglie effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
5: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno si verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici. E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole, perché ci sono bambini, ci sono insegnanti, e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
4: Resta quindi centrale la questione dei tempi. La palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento. L'auspicio finale è che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
6: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo, non si dorme, io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino. E non è giusto questo.
4: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
7: Domenica 30 c'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'Enel, perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema, e sono venuti a montare, perché poi non hanno trovato il mezzo. Il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo. E hanno detto che dovevano venire a fare i lavori, la ditta. Che è venuta la ditta, la sera stessa hanno collegato il gruppo, perché non l'ha collegato l'Enel, l'ha collegata la ditta. Il giorno dopo sono venuti e hanno montato quel quadro elettrico, hanno fatto quel piccolo scavo, hanno portato quel materiale, dopodiché sono spariti. Non si sa più niente.
4: Avete provato a ricontattare l'Enel?
7: Non ci risponde nessuno.
6: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia, ma cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia e gli ho chiesto questo. E hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetevi d'accordo col cervello, perché stiamo contattando l'Enel, stiamo contattando tutti ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, qua la corrente è potente, ci può scappare un morto e poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo.

0: non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccio un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato. Cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare. E poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.

0: Machine sono un passaggio importante perché in parte i Synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Ci sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
0: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è

0: che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003,

0: l'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un

0: andare avanti, uploado la mia creazione, se uno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria, il Ministero dell'Economia, ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con i tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po', di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto.

0: fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma

0: se soltanto 1 milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità, anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare le formule della ristorazione.

0: diciamo tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenza e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia

è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente

per l'evento alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi S.P.A., prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: è Studio Centro.
1: Assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FPCGL e UILFP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
2: Come FPCGL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente in una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
1: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UILFP sollecita infine maggiori risorse per lo straordinario e una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
2: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e dell'Arsenale di Taranto.
3: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
4: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
5: L'obiettivo è proprio questo: unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione dell'ITS, che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi e hanno interesse ovviamente a seguire i ragazzi in tutte quelle che sono le fasi, partendo dalla scuola, perché è chiaro che noi le attività che andremo a svolgere partiranno sin dal primo anno, cioè lo scopo è proprio quello, pian piano insieme all'istituto, di fornire delle pillole di tecnologia che consentano ai ragazzi di appassionarsi al settore e di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
0: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presente il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. A rompere lo stallo nel pomeriggio e la voce delle imprese.
6: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e i DRI, per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
0: E se i 2.500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
7: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
8: La costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIT, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, per le quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
0: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
9: È stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che, indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, di un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
10: È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti, perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
11: Siamo di finire in cassa a 0 ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
0: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
12: Bocconi, come si strutturerà il programma di questa edizione?
13: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e attriti. E poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina, in cui ci saranno le 2 gare del Miglio Marino, la prima FIN, quindi riservata ai tesserati, e la seconda è riservata agli amatori, in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo

0: con la giornata, con la mattinata della domenica, con la gara più lunga che è la 3 chilometri, sempre riservata ai tesserati. Fin.
1: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
0: Quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino, e il campo gara sarà molto semplice perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni, anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
1: Bocconi, le faccio un'ultima domanda. È ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
0: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN, basta collegarsi al portale della Federnuoto, mentre per le gare Open e Kids, c'è il link riportato sul nostro sito mediopenwater.it, e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
2: Oggi pomeriggio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di Ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni.
3: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto, i due dipendenti di Chimambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma cranico-facciale. Diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Chimambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
4: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno, presentata a San Giorgio Ionico la terza edizione del premio Città delle Tagliate. La cerimonia in programma venerdì 11 settembre porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice tarantina Mietta.
5: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
4: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo dell'identità cittadina.
6: In qualche modo il premio e idealmente la continuazione dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti anche nella nostra comunità, sia al Palazzetto dello Sport che lì a qualche decina di metri dal luogo in cui ci sarà la cerimonia, che nel centro ippico che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
7: È una storia lunga e complessa quella dei lavori alla scuola Vittorio Alfieri di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020, quando il Comune aggiudica alla PAMEF Appalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021. Il progetto non prevede una semplice manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni. Il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturo di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che sollecitato dalle famiglie effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
8: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici. E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole, perché ci sono bambini, ci sono insegnanti e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
7: Resta quindi centrale la questione dei tempi, la palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento. L'auspicio finale è che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
9: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo, non si dorme, io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino. E non è giusto questo.
7: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
10: Domenica 30 c'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'Enel, perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema, e sono venuti a montare perché poi non hanno trovato il mezzo. Il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo. E hanno detto che

0: reale, dopodiché sono spariti. Non si sa più niente.
1: Avete provato a ricontattare l'Enel?
0: Non ci risponde nessuno.
2: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia, ma cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia e gli ho chiesto questo. Hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetevi d'accordo col cervello, perché stiamo contattando l'Enel, stiamo contattando tutti ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, qua la corrente è potente, ci può scappare un morto. E poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?

0: sono a tre gambe.
1: Oh, così vedo bene.
2: Ce l'ho, non lo so.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia.

L'Italia ha portato nel mondo non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del Castello Aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è del reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio.
1: Target
0: è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa di una signora
1: chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti. Dove la vuoi? Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Tu chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina. Insieme, tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, taxi in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Prendi fax.
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Vedete?
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire,
1: sì,
0: che se c'è qualche ragazza,
1: sì,
0: che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga al telefono a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito. Ufficio Reclami
1: Ufficio
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

0: compagni.
1: Buon pomeriggio amici di Studio 100, eccoci in diretta da Via di Palma per farvi vedere le immagini della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026 organizzata la Fondazione Taranto 25, oltre 5.000 persone che stanno partecipando a questo corteo, società sportive, associazioni del territorio, il borgo veramente gremito di tantissimi cittadini, è quasi impossibile camminare per quante persone sono presenti, un entusiasmo incredibile da parte della città. Vi facciamo vedere le immagini cercando ovviamente di restituirvi quello che è l'entusiasmo di questo momento, una città che si appresta a vivere un grandissimo evento internazionale in cui l'atmosfera è veramente da brividi. Bando alle polemiche, in questo momento la città si stringe, si unisce per cercare di dare il meglio, di restituire l'immagine più positiva possibile e soprattutto per vivere alla grande quello che resterà alla storia come uno dei momenti più importanti per la città di Taranto. Ecco, come potete vedere, le immagini del corteo che si è mosso proprio in questo momento da Via di Palma alla volta di Piazza Garibaldi, dove ci sarà un altro momento importante, quello dell'inaugurazione del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Guardate il corteo che passa tra le ali di cittadini. Noi tra l'altro stiamo realizzando anche con l'aiuto della nostra Giovanna Calabrese delle immagini dall'alto per farvi vedere quanto questo corteo stia veramente animando le strade della città di Taranto. Ci avviciniamo nel frattempo all'interno del corteo ad Ennio Barnaba, il vicepresidente di Fondazione Taranto 25, che abbiamo ascoltato anche oggi all'interno del TG. È un momento veramente emozionante, abbiamo la pelle d'oca.
2: Sì, è incredibile, guarda, io non pensavo una cosa del genere. Nessuno di noi poteva, due mesi fa, quando ci è stata proposta di fare questa cosa, pensava a una risposta così incredibile, scusate, della città, di tutte le società sportive, dei ragazzi, di tutte le associazioni di ogni tipo. È veramente incredibile, siamo felici, ce la stiamo veramente godendo, perché è il termine giusto, e vedere una città così bella, viva, forte, coesa, inclusiva, è la cosa più bella per noi.
1: Ecco, al di là delle associazioni sportive, delle società che hanno partecipato, numerosissime, è bello vedere anche tanti cittadini che hanno risposto. C'è la volontà, come dicevi tu, di unirsi e di viversi al massimo questo evento che farà parte della storia della città.
2: Sì, sì, assolutamente. Basta vedere, penso le riprese parlino chiaro. C'è tanta gente, la città è qui con noi, siamo tutti insieme, ci stiamo godendo questo evento storico che sono ovviamente i Giochi del Mediterraneo. E noi stiamo aprendo questi giochi in questa maniera, attenzione, in questa maniera così particolare, perché penso che sia una cosa mai successa in città ed è per noi un motivo di orgoglio incredibile.
1: Ecco, al di là delle strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo, una delle eredità più importanti, ne abbiamo parlato anche con Fabio Tagarelli, è costituita proprio da queste società di cui fanno parte tanti giovani, tanti ragazzi che sono un po' il lascito sportivo di Taranto.
2: Sì, è ovvio che questi ragazzi, io spero che molti di loro possano partecipare ai prossimi Giochi del Mediterraneo, che ovviamente non saranno più a Taranto o ad altre manifestazioni. Ci sono sicuramente dei grandi talenti che adesso hanno 13-14 anni, ma molto probabilmente fra 4 anni saranno dei grandi atleti. Quindi è bello che poi questi ragazzi possano adesso avere la possibilità di allenarsi e di avere realmente la possibilità e le strutture per diventare più grandi e per poter crescere e diventare degli sportivi affermati.
1: Noi adesso ci stiamo dirigendo al Fan Village, dove ci sarà il momento, diciamo, ufficiale dell'inaugurazione di questo spazio gratuito dedicato ai cittadini, ma anche ai turisti, a chi vorrà, insomma, partecipare in occasione dei Giochi del Mediterraneo. E lì troveremo anche alcuni atleti, a proposito di quello che dicevi, ionici importanti.
2: Sì, sì, qua veramente proprio tra di noi c'è la Gianmanco, che parteciperà ai Giochi. E dovrebbero poi ovviamente venire Davide Fiore, la Chiurlia, che è un arbitro, e quindi ci saranno altri atleti. Purtroppo, ribadisco, non c'è stata la possibilità di avere la Benny Pilato, perché per noi sarebbe stato un grande orgoglio dopo averla vista vincere la medaglia d'argento e di bronzo agli europei. Quindi ora al Fan Village ci sarà poi fra circa un'oretta questo spettacolo di un'oretta circa, dove ci sarà questa presentazione e di interazione da parte del nostro conduttore con le società sportive e con gli atleti che saranno poi presenti.

0: presenti sul palco.
1: Grazie, grazie a Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25, che ha organizzato, appunto, lo ripetiamo per chi si fosse collegato in questo momento, questa parata inaugurale dei giochi del Mediterraneo. E nel frattempo noi ci avviciniamo ad un altro volto noto, che è Mauro Tatulli, il direttore di Porte dello Ionio. Siamo in diretta per Studio 100. Allora, è un momento emozionante, ne parlavamo prima con Ennio Barnaba, ma nello stesso tempo può essere un nuovo inizio per Taranto, deve essere un nuovo inizio, non solo una parentesi.
2: Ma è una grande responsabilità per Taranto e per tutti noi che viviamo in Taranto, perché noi dobbiamo far vivere sì questi momenti importanti dello sport, ma dobbiamo pensare al nostro futuro della città e ai nostri ragazzi, perché lo sport non deve finire il 3 settembre, ma lo sport deve continuare e dobbiamo dare proprio a questi ragazzi la certezza di poter vivere una città che li accoglie, che li supporta e che li aiuta a sviluppare le loro attività sportive.
1: Grazie, grazie Mauro Tatulli. E allora noi nel frattempo vi facciamo un attimo vivere il clima di entusiasmo che c'è in questo momento tra le strade del borgo di Taranto per questa parata inaugurale. Allora, nel frattempo vi stiamo portando davanti alla telecamera, comprensibilmente, insomma, a livello logistico è un po' difficile riuscire a muoversi, magari spostiamoci anche noi. Abbiamo un atleta importante per la nostra città, che è Roberta Chiurlia, che in questo momento sta facendo la foto, come vedete, con Fabio Tagarelli. Allora, siamo Roberta, siamo in diretta a Studio 100.
3: Buonasera.
1: Da atleta tarantina, ma insomma dal panorama internazionale, che emozione stai vivendo in questo momento?
3: Per me essere a casa è davvero un orgoglio e un'emozione, nonostante abbia partecipato a due Olimpiadi, questa per me è un nuovo inizio, rappresenta un nuovo inizio, finalmente ritorno ad arbitrare in Italia, quindi per me è davvero un'emozione grande.
1: Quale sarebbe il tuo messaggio agli atleti che si accingono a vivere a livello agonistico, appunto, i Giochi del Mediterraneo 2026, soprattutto i più giovani, quelli che magari sono alla prima esperienza?
3: Di viversela al meglio, di impegnarsi al massimo e di considerare questo come un punto d'inizio e non come un punto di arrivo.
1: Vedere tanti ragazzi della nostra città che fanno parte delle società sportive, tra i quali forse ci sarà qualche futuro talento, che emozione ti dà e che cosa ti sentiresti di augurare loro?
3: Io mi auguro ovviamente che possano avere tante soddisfazioni a livello sportivo, perché davvero lo sport è sia una valvola di sfogo ma anche un'opzione grandissima per la vita di tutti i ragazzi, di impegnarsi e di credere nei propri mezzi, perché i sogni si possono realizzare.
1: Grazie, grazie Roberta Chiurlia, la lasciamo andare al corteo e proseguiamo la nostra diretta riprendendo, come vedete, il corteo. È difficilissimo davvero muoversi perché, come dicevamo prima, sono circa 5.000 le persone che fanno parte di questa parata inaugurale e nello stesso tempo sono accorsi veramente tanti cittadini a godersi questo momento con cui Taranto si prepara a vivere le prossime due settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026, tanti anche i cittadini che sono affacciati dalle abitazioni del borgo e che ci salutano. Appunto, davanti a noi abbiamo proprio le vespe. Allora, che emozione state vivendo in questo momento, far parte di un evento così importante?
4: Beh, è un'emozione fortissima, perché vedere Taranto e tutte le associazioni sportive di Taranto passeggiare per il centro unite, coese, in una manifestazione di livello internazionale, diciamo mondiale, è bellissimo. Poi vedere Taranto così viva è sempre una gioia del cuore.
1: Questo sport, anche grazie alla vostra squadra, si è ritagliato uno spazio, per quanto non sia, diciamo così, usuale alle nostre latitudini, si è ritagliato uno spazio importante sul nostro territorio. Quali sono i vostri prossimi progetti per l'anno associativo?
4: Allora, sicuramente reclutare quante più persone possibili per farle venire a giocare, farle con, fargli

0: conoscere questo sport e partecipare nuovamente a tutte le competizioni nazionali come abbiamo fatto l'anno scorso, dove siamo arrivati terzi nel campionato nazionale. Quindi c'è una progettualità di medio-lungo termine che stiamo approntando insieme al presidente Andrea e all'altro coaching staff, e speriamo che vada tutto bene come è andato quest'anno, insomma.
1: Queste sono anche delle occasioni importanti per cercare proprio di reclutare nuovi talenti, ragazzi che vogliono approcciarsi a questo sport.
0: Assolutamente sì. Noi fra una decina di giorni ricominceremo la preparazione atletica, faremo degli open day dove chiunque potrà avvicinarsi a questo sport.
1: Usufruirete anche del campo a breve che è stato finalmente, diciamo, usiamo questo avverbio, finalmente quasi del tutto inaugurato, realizzato a Paolo VI con questi fondi del PNRR, che costituisce tra l'altro un unicum, ne parlavamo proprio quando siamo andati a vederlo in Italia.
0: Sì, in Italia e in Europa, perché un campo del genere, mi sa, se non ricordo male, c'è solo in New Jersey, un high school americana che presenta un campo con tre tracciamenti per tre sport diversi. Sarà un onore calcare quel terreno e non vediamo l'ora, siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora che inizi, che ci diano insomma la possibilità di accedere.
1: Grazie, ringraziamo la squadra delle Vespe, nel frattempo vi facciamo vedere altre immagini del corteo, cerchiamo di spostarci un po' per farvi vedere quelle che sono tutte le società sportive intervenute, tutte le associazioni di Taranto. Allora, che associazioni abbiamo qui? Presentatevi.
2: Buonasera a tutti, questa è la società di pattinaggio in linea Feder Club Taranto. Siamo sul territorio tarantino dal 1989, pratichiamo lo sport del pattinaggio in linea e oggi siamo fieri di essere qui, di condividere questo evento qui con i nostri atleti e con la cittadinanza tutta.
1: Vi aspettavate una partecipazione del genere?
2: No, anzi, siamo sorpresi, meravigliati. Questo significa che la cittadinanza c'è, le famiglie ci sono e gli atleti ci sono, che sono il futuro di questa città.
1: Come guarderete questi giochi del Mediterraneo? Seguirete le competizioni dal vivo oppure da casa?
2: Sì, sì, sì, sì. Vedremo sia dal vivo che anche a distanza. Infatti c'è la nostra federazione di Skate Italia, del sport rotellistici italiani, che trasmetterà in diretta sul canale 58 la Roller Marathon che avverrà il 28 e il 29 agosto qui a Taranto.
1: Perfetto, grazie, vi lasciamo proseguire questo corteo, come potete vedere sono sui pattini anche i ragazzi, quindi per loro è particolarmente impegnativo questo tipo di percorso, anche perché insomma c'è tantissima gente che ovviamente crea un po' di difficoltà anche al transito e ci avviciniamo a Mimmo per chiedere di che squadra parliamo qui.
3: Della Dinamo Taranto.
1: La Dinamo Taranto, basket, la conosciamo.
3: Serie B nazionale.
1: Benissimo, allora questi chi sono? I Pulcini?
3: Sono Scoiattoli e Pulcini, esatto.
1: Ti aspettavi una partecipazione del genere?
3: No, non me l'aspettavo, però grande nello stesso tempo, fa piacere perché è in onore al nostro presidente.
1: Che è scomparso purtroppo Luigi Ciliberti e lo abbiamo ricordato anche all'interno del nostro TG di Studio 100 e che ricordiamo veramente con grande affetto. E a proposito di questo, quali sono i progetti della Dinamo Taranto per questo prossimo anno?
3: Il prossimo anno stiamo mettendo su una buona squadra per avere buone prospettive, vediamo un pochettino cosa succede, però il campo dà ragione, tutto qui.
1: Grazie. E allora noi adesso ci spostiamo per farvi vedere un'altra squadra, un'altra società.
4: Presidente.
1: Dov'è il presidente? Il vostro presidente? Eccolo qui, siamo in diretta a Studio 100. Allora,
4: buonasera.
1: La vostra società come si chiama e di che cosa si occupa?
4: Genusia Bike, siamo di Ginosa, la parte estrema della provincia di Taranto. Siamo ciclisti, ciclisti su strada, mountain bike, ciclisti elettrici. Facciamo tantissime iniziative anche con i ragazzi. Anche con i ragazzi disabili e oggi siamo felicissimi di partecipare a questa parata che ha trasformato la città di Taranto in qualcosa di spettacolare. Ci sentiamo tarantini pur vivendo lontani da Taranto e siamo qui per prendere parte a questo spettacolo.
1: Bene, questo è un ci fa piacere sentirlo dire, nello stesso tempo visto che noi abbiamo puntato i riflettori ovviamente...

0: su Taranto, però come sta vivendo la provincia l'arrivo dei Giochi del Mediterraneo 2026? Nella stessa maniera entusiasta?
1: Ma assolutamente sì, è un evento che diciamo, di solito noi siamo abituati a guardare in televisione queste cose, abbiamo la possibilità di guardarle dal vivo, in presenza, di persona, per cui è sicuramente una grandissima opportunità per tutto il circondario.
0: I progetti del prossimo anno associativo?
1: Sono tantissimi, parteciperemo a delle ciclo-escursioni, parteciperemo a delle randonnée, parteciperemo a delle gare, ci sono tanti atleti che nel nostro club partecipano a delle gare come Giulio lì, quindi abbiamo tanta carne a fuoco.
0: Perfetto, grazie, vi auguriamo un buon proseguimento e un buon anno associativo. E qui invece ci troviamo con gli Eden Boys di Statte, siamo in diretta a Studio 100. Allora, tantissimi ragazzi di ogni fascia di età possiamo vedere. Quali sono i progetti per il vostro anno e come state vivendo questi giochi del Mediterraneo 2026?
2: Non vedevamo l'ora che iniziassero questi giochi perché i ragazzi per prima sono entusiasti. Ci aspettiamo tanto e vorremmo dare tanto. Quindi noi non aspettavamo altro.
0: Parlavamo prima con le altre associazioni sportive, queste sono anche delle occasioni per reclutare un po' di giovani talenti.
2: Speriamo. Più che altro che diventano atleti, no, a prescindere dai nostri o no, però che diventano bravi atleti.
0: Grazie, buon proseguimento del corteo. Qui abbiamo veramente una delegazione entusiasta che ci trasmette proprio in maniera viva l'entusiasmo del Palio di Taranto. Allora, come state vivendo questa manifestazione? Innanzitutto partiamo proprio dalla parata, non vi aspettavate un entusiasmo simile?
3: Infatti è la prima volta a Taranto, un entusiasmo bellissimo, la città sta collaborando tantissimo ed è bellissimo. Spero che sono tutti felici come noi.
0: Come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
3: Bene, facciamo anche volontariato, quindi benissimo, è una bella esperienza.
0: E i prossimi appuntamenti del Palio quali sono? Ripetiamolo.
4: Il prossimo appuntamento del Palio è questa domenica 23 agosto alle ore 19 nel canale navigabile, ci sarà la seconda tornata della gara dei Rioni e verrà proprio all'interno del canale navigabile e quindi vi aspettiamo numerosi a fare il tifo per questi atleti che sono, lui per esempio è un atleta storico del Palio.
0: Quanti ne ha fatti?
5: Io ne ho fatto una ventina.
0: Quanti ne ha vinti però?
5: Ne ho vinto uno, ho fatto parecchi, secondo posto e terzo posto. Uno dei vecchi, più veterani che hanno portato avanti la nostra città.
0: Però è proprio veterano che ha portato avanti la tradizione?
5: No, la portiamo sempre perché ce l'abbiamo nel sangue noi, ci abbiamo l'acqua salata nelle vene.
3: Bravo,
5: noi.
3: È il nostro
5: mare, questo è il nostro.
0: Va bene, grazie, abbiamo inquadrato anche la loro mascotte, come si chiama?
3: Minù.
0: Eccola, la facciamo vedere a beneficio di tutti gli spettatori. Nel frattempo, Pregherigno, collega...
6: Anche in barca, perfetto.
0: E allora, nel frattempo, Pregherigno, collega Martino Vinci, di inquadrare Piazza Maria Immacolata, dove in questo momento il corteo sta lasciando proprio la piazza. Vedete quante persone sono accorse in occasione di questo evento che segna un po' l'inizio internos per la città di Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tantissime persone anche in piedi su quello che è uno dei palchi che sono stati allestiti in prossimità della fontana.
7: Salve, buonasera, lei è la più piccola, Aurora.
0: Allora, lei è la più piccola, noi però vogliamo sapere innanzitutto come vi chiamate, da dove venite, che cosa fate.
8: Allora, noi siamo la Pugilistica Castellano di Mottola, e facciamo sport da combattimento, box, kickboxing, attività funzionale e niente, siamo qui grazie all'invito della Fondazione 25, che ringrazieremo all'infinito per farci vivere queste bellissime emozioni. E niente, sta accadendo qualcosa di grandioso a Taranto e ce ne stiamo rendendo conto piano piano. Starci è bello.
0: Starci è bello assolutamente ed è bello anche, permetteteci di dirlo, vedere che la provincia per una volta è unita dietro Taranto, a fianco per meglio dire, di Taranto per viversi al meglio questo evento così importante. E sono occasioni, lo dicevamo prima, anche con tutti gli altri, anche per trovare nuovi talenti. Qui a Taranto il pugilato è ben rappresentato, abbiamo tante società, tra cui la Cuero Chiloiro, la nominiamo, eccolo Cataldo, l'abbiamo ascoltato proprio ieri. Della pugilistica Cuero Chiloiro, quanto entusiasmo c'è questa sera qui a Taranto?
6: Beh, bellissimo, appena sono arrivato ho visto c'è più gente di quando c'è la processione dei misteri di Taranto, che è un evento eccezionale per Taranto, questo è altrettanto, è davvero incredibile, emozionante.
0: Questo significa che non sono soltanto i temi negativi a unire la città, ma cortei del genere possono essere fatti anche in occasioni positive come quella dei Giochi del Mediterraneo, che ha avuto, diciamo così, il primo effetto positivo è stato quello di unire la città.
6: Sì, senza dubbio, lo sport poi è unione, è inclusione e quindi è tutto bellissimo.
0: Questa nobile arte, come la chiamavi giustamente tu ieri nell'intervista a Waiting for the Games, è ben rappresentata anche ai Giochi del Mediterraneo.
6: Sì, Noble Art, il pugilato è in scena a San Giorgio, al palazzetto di San Giorgio. L'ingresso è gratuito per tutte le giornate di gare. Avremo un tarantino Davide Fiore che difenderà i colori dell'Italia.
0: Fa parte della nazionale, appunto.
6: Sì, fa parte della nazionale italiana. Poi vabbè, abbiamo altre eccellenze del territorio, tipo Francesco è un pugile professionista, abbiamo altri pugili professionisti, però i professionisti non gareggiano in queste competizioni olimpiche.
0: Ok, perfetto, grazie a Taldo Cuero e grazie anche una Taranto da mare, ecco, ci danno un bellissimo suggerimento per raccontarvi insomma quello che sta accadendo, ed è un qualcosa che, dobbiamo dire la verità, non ci aspettavamo, nel senso che ci aspettavamo sicuramente una grande partecipazione, però questo entusiasmo, queste persone, questi cittadini che accorrono per far parte di questi momenti iniziali dell'evento, mettendo da parte quelle che sono state anche un po' le divisioni e le polemiche degli ultimi giorni, ci fa veramente piacere vederli, e soprattutto raccogliamo anche l'impressione che ci hanno restituito gli atleti che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero una partecipazione simile a Taranto non si vede neppure in occasione della Settimana Santa, che di solito è uno degli eventi insomma clou dell'anno tarantino, e il dato importante è anche la presenza veramente massiccia, non soltanto per quanto riguarda le associazioni sportive, ma anche per i cittadini accorsi della provincia, la provincia che si unisce e che vuole vivere insieme al capoluogo questo evento che passerà alla storia. Allora, noi qui abbiamo Atletica Talsano Taranto, chi vogliamo ascoltare?
9: Enzo.
0: Allora Enzo, raccontaci un po' la vostra società.
9: È una bellissima società, piccola, ma siamo tutti dei bravi ragazzi e dei grandi atleti. Ci divertiamo, il nostro motto è divertirsi.
0: Quanti siete?
9: Saremo una quarantina, 50 circa. Però il nostro motto è solo per il divertimento, puro divertimento.
0: Ci fanno sapere dalle retrovie, a Talsano ci divertiamo, lo vogliamo confermare?
9: Certo, a Talsano ci divertiamo.
0: Aspetta, questo ci fa piacere ascoltarlo. E allora noi proseguiamo e continuiamo a restituirvi le immagini di questo corteo veramente ricco di entusiasmo. Sembra, non vogliamo sbilanciarci troppo, ma sembra davvero un nuovo inizio per la nostra città, l'inizio e non una parentesi. E ovviamente il difficile, lo abbiamo ripetuto spesso anche con i rappresentanti dell'amministrazione comunale e non, il difficile verrà dopo, quando questo entusiasmo, quando questa importanza che stiamo dando al momento dovrà essere ovviamente mantenuta nel tempo. Allora continuiamo a vedere quali sono le società del corteo. Allora, chi possiamo sentire di voi?
10: Ditemi.
0: Chi, innanzitutto parliamo della vostra associazione, come si chiama e di che cosa si occupa?
6: ASD, Dojo Nintai e Gym. Siamo un'associazione sportiva che si occupa di karate a San Giorgio Ionico.
0: Quanti siete in totale?
6: Adesso siamo una decina. Ormai stanno tutti in vacanza ancora.
0: Ci sono tutte le fasce d'età, qui vediamo i più piccoli, però voi avete anche i più grandi, ovviamente.
6: Sì, i più grandi, esattamente, sì.
0: Quali sono i progetti del vostro anno associativo?
6: Abbiamo tante gare che affronteremo in tutta Italia, ci sono buoni propositi per affrontare al meglio questa nuova stagione sportiva.
0: E come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
6: Con molta emozione, augurando soprattutto da parte del nostro team un grandissimo in bocca al lupo alla nazionale italiana del nostro settore del karate.
0: E seguirete quindi con grande interesse?
6: Assolutamente sì, andremo per quanto sia possibile anche andarli a vedere.
0: Perfetto, mi sembra veramente la cosa migliore da fare, vi ringraziamo e vi lasciamo andare per seguire il corteo che in questo momento sta terminando e si sta dirigendo ovviamente su via d'Aquino, dove sono stati posizionati questi ombreggianti brandizzati con il logo dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, ne approfittiamo per chiederti che cosa stai facendo ripetere ai ragazzi.
10: Ichni, uno, due, e loro rispondono, tre, quattro.
0: Allora, da dove venite e di che cosa vi occupate?
10: San Giorgio Ionico, palestra, team Fina, Dojo Yama, karate.
0: Vi occupate di karate e quindi anche voi seguirete con grande interesse i Giochi del Mediterraneo 2026?
10: Certo, sì, penso che li seguiremo un po' tutti gli sport.
0: Vi siete approcciati a questo grande corteo? Vi aspettavate di trovare questo entusiasmo oppure no?
10: Beh, sicuramente è stata una bellissima organizzazione, comunque siamo molto contenti della nostra città. Non ci aspettavamo così tanta gente, in realtà, però vediamo.
0: Come state vivendo a San Giorgio Ionico i Giochi del Mediterraneo? È arrivata gran parte dell'entusiasmo, insomma, che sta caratterizzando la città?
10: Beh, c'è tanto turismo, quindi ci sono molte persone in giro e quindi penso che questo possa essere solo un bene per la nostra, per i paesi e per la nostra città.
0: Quindi vi siete accorti effettivamente di un aumento delle persone, dei turisti a San Giorgio Ionico in occasione dei giochi?
10: Sì, a San Giorgio Ionico sì, in occasione dei giochi è tutto pieno, B&B, i locali, pub e bar, sì.
0: Perfetto, grazie. Allora noi ci allacciamo proprio a quello che ci è stato appena detto per ricordare che proprio oggi all'interno del nostro telegiornale abbiamo parlato di questi dati importanti rilasciati dal Ministero del Turismo, il cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo è stato soprannominato dalla stampa, ovvero la presenza di strutture ricettive che sembrerebbero sature di prenotazioni, di un aumento delle presenze dei turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non soltanto all'interno della città di Taranto e della provincia, ma anche della regione, perché questo è un evento in cui non solo Taranto, ma tutta la Puglia si trova sicuramente in vetrina per le tradizioni, per l'enogastronomia, per lo sport, ma anche per la cultura. Seppure la Puglia appunto sia già una delle mete privilegiate in Italia, comunque il Ministero del Turismo ha rilevato appunto questo aumento delle presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E allora adesso il nostro Martino Vinci vi sta regalando le immagini del corteo e dei cittadini accorsi in occasione della parata inaugurale su Via d'Aquino, all'inizio di Via d'Aquino dalla parte di Piazza Maria Immacolata, con questi ombreggianti, appunto lo dicevamo prima, brandizzati Giochi del Mediterraneo. E nel frattempo noi ci troviamo davanti alla scuola di voga Vogatori Città di Taranto, che adesso vi intervistiamo in diretta con grande entusiasmo. Allora, chi vuole parlare? Il nostro presidente, perfetto, come ti chiami?
11: Buonasera, Cosimo Conte, presidente SD Vogatori Città di Taranto.
0: Allora, questo entusiasmo palpabile della città di Taranto che sta rispondendo a questo evento internazionale.
11: È bellissimo, è una bellissima manifestazione e noi siamo veramente onorati di partecipare. Qua abbiamo tutta Taranto e provincia, tantissime persone, è una gioia immensa.
0: Il vostro prossimo anno sportivo che progetti include?
11: Allora, il prossimo anno sportivo ancora, questo qua lo dobbiamo concludere, il 13 settembre facciamo qui a Taranto, siamo assegnatari insieme a un'altra associazione dei CIA, campionati italiani assoluti di canottaggio a sedile fisso. E quindi concludiamo la stagione agonistica il 13 settembre, dopodiché porteremo sempre alti i colori della nostra bellissima città.
0: Perfetto, grazie. Vi lasciamo andare e raggiungere. Nel frattempo cerchiamo anche noi di non bloccare eccessivamente il corteo che si sta rapidamente dirigendo in quel di Piazza della Vittoria, ma l'obiettivo finale, la meta finale è quella. Vedete quanti bambini, quante famiglie, quanti ragazzi che sono accorsi per respirare questa atmosfera di entusiasmo che ci auguriamo accompagni la città in tutte queste due settimane e non solo. Allora, dicevamo, la tappa finale è quella di Piazza Garibaldi, dove è stato allestito, ve ne abbiamo dato un'anteprima sui social, il Fan Village. Di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente del villaggio dei Giochi del Mediterraneo dedicato a cittadini, atleti, famiglie, semplici, curiosi e turisti che vogliono partecipare, vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo in maniera totalmente gratuita attraverso una serie di stand informativi ma anche masterclass, workshop, degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici del territorio, ma assistere anche a DJ set e piccole proiezioni, tra cui anche, ci spiegava il referente del Fan Village Fabio Cianci, di cui potete trovare l'intervista sui nostri canali social e ovviamente domani all'interno del nostro telegiornale, ci spiegava che verranno trasmesse anche sul LED wall posizionato all'interno della cassa armonica alcune gare, alcune competizioni dei giochi del Mediterraneo. Ecco, nel frattempo potete notare i piccoli di questa associazione sportiva a cui adesso ci avvicineremo. Siamo in diretta a Studio 100, qual è la vostra associazione?
12: ASD Spartataras Lisitia. Siamo presenti in Città Vecchia presso l'Oratorio San Giuseppe.
0: Quindi un bellissimo presidio sportivo ed educativo all'interno del quartiere più antico di Taranto.
12: Assolutamente, sono abito lì da quando sono nato, quindi è un progetto che insieme a Don Emanuele, insieme a Fondazione Taranto, stiamo portando avanti da 4-5 anni.
0: C'è bisogno di più presidi educativi anche attraverso lo sport in Città Vecchia.
12: Assolutamente, assolutamente, lo scopo è quello e speriamo di riuscirci, insomma.
0: Che progetti avete per il prossimo anno?
12: Come, scusa?
0: Progetti per il prossimo anno?
12: Ma noi cerchiamo di prendere più bambini possibili nel quartiere e insomma fargli conoscere nuove realtà e portarli in giro per Taranto.
0: Perfetto, grazie. E allora, nel frattempo, come potete vedere, vi diamo anche uno sguardo un po' su quello che è il contesto del Borgo Tarantino. Ci sono tutti gli esercizi commerciali ovviamente aperti, molti dei quali decorati anche a tema Giochi del Mediterraneo, in tanti che ci salutano e vedete, sentite anche l'entusiasmo dei più piccoli di questa bella associazione sportiva che abbiamo sentito veramente poco fa. E ci sono anche ovviamente tanti esercenti, tanti bar, tanti ristoranti, pub, pizzerie, tutti aperti in questo momento e possiamo

0: garantire, perché l'abbiamo visto anche nel venire qui per darvi le immagini di questa parata, che sono veramente gremiti di tante e tante persone. Ok, allora ci dirigiamo adesso verso questa, all'inizio di questa società sportiva, cercando di intercettare la dirigente. Come vedete ci sono tantissime, quindi posso ascoltare lei, eccola, l'abbiamo trovata. Abbiamo trovata la dirigente. Allora, innanzitutto, come si chiama questa società?
1: La Virtus Taranto Calcio siamo. Siamo sul territorio di Taranto da diversi anni e facciamo parte della fondazione anche di Taranto 25, che organizza insieme oggi ai Giochi del Mediterraneo questa bellissima parata.
0: Allora, vediamo tanti bambini e tanti ragazzi che fanno parte della vostra società e non solo. Ed è un bel augurio per la città di Taranto, sono anche loro, diciamo, il nostro futuro, il nostro lascito dal punto di vista sportivo. Magari anche tra i vostri ci sarà qualche futuro talento.
1: Noi lo speriamo, però oggi pensiamo ad oggi e questa è una bellissima giornata, proprio perché Taranto non è soltanto quello che si dice sempre, ma anche sport e giovani, e magari qualcuno di loro può anche emergere in questa realtà, insomma.
0: Diciamo che lo sport, oltre ad essere un modo sicuramente per preservare e coltivare il benessere fisico, è anche un po' una palestra a livello caratteriale. Quali sono i valori principali che insegnate?
1: Beh, innanzitutto stare insieme, quindi l'aggregazione, la condivisione, il rispetto per gli altri, il rispetto anche per gli avversari, insomma sono tutti valori che noi insegniamo ai nostri ragazzi.
0: Quali sono i progetti per il prossimo anno associativo?
1: Noi abbiamo tante squadre, quindi i nostri progetti è continuare, andare avanti e essere sempre più grandi e forti, insomma, sul territorio.
0: Perfetto, grazie, buon proseguo con la parata inaugurale.
2: Forza Virtus!
0: Ecco queste belle immagini della Virtus, una realtà insomma piuttosto conosciuta e solida anche all'interno del panorama territoriale, ma guardate quante bandiere a perdita d'occhio che ancora si stendono su via d'Aquino, nonostante la testa del corteo abbia quasi raggiunto, penso, piazza Garibaldi, sicuramente superato piazza della Vittoria. Guardate quante le associazioni intervenute, e lo ripetiamo per chi si fosse collegato in ritardo, si parla di 5.100 persone soltanto all'interno della parata. Facenti parte delle società sportive, delle associazioni che hanno aderito a Fondazione Taranto 25 o che sono in procinto di farlo. Guardate quante società che sfilano in questo momento davanti alla nostra telecamera. E come vi dicevamo prima, grazie alla nostra Giovanna Calabrese, poi saremo in grado di regalarvi anche le immagini dall'alto, che sono particolarmente suggestive di questo bel corteo. E allora vogliamo intervistare qualcuno? Allora abbiamo visto Fortitudo Castellaneta. Fortitudo Castellaneta, di che cosa vi occupate?
3: Buonasera, calcio a 5 e calcio a 11. Veniamo da Castellaneta, orgogliosi di partecipare a questo evento e speriamo che Taranto riesca a dimostrare e a far vedere di cosa è capace. Questa manifestazione è già un buon inizio, quindi speriamo che questi giochi vadano avanti nel miglior modo possibile. Grazie per la presenza comunque.
0: A Castellaneta che aria si respira durante i giochi del Mediterraneo?
3: Bella, sicuramente bella, perché tra l'altro è uno dei comuni scelti per poter dare man forte con le proprie strutture sportive, che sono di un buon livello, per cui ci sentiamo parte attiva assolutamente.

0: dei giochi e speriamo che tutto vada bene. E complimenti all'organizzazione che ha messo in piedi una cosa imponente e sicuramente sarà veramente di ottimo livello.
1: Avete notato, come è successo anche in altri paesi della provincia, un aumento delle presenze in occasione dei giochi del Mediterraneo dal punto di vista turistico?
0: Sicuramente sì, e questo sicuramente la dice lunga, e quindi questo è importante, deve invogliare a organizzare sempre più manifestazioni. Sicuramente Taranto ha preso una grande opportunità e la sta sfruttando al meglio, e anche il territorio, perché ha ricostituito tutte le strutture sportive, ha rifatto il maquillage nuovo per quanto riguarda noi allo stadio, al palazzetto e a tante altre strutture che saranno messe a disposizione dei cittadini e dei nostri figli, per trovare qualche campione per il futuro. Ma lo sport ha aiutato anche a livello turistico, perché Castellaneta Marina ha beneficiato di questo, ci sono molte presenze negli alberghi, molte presenze nei liti balneari, per cui il turismo sportivo sicuramente è una delle cose che adesso aiuta di più di tutte.
1: Perfetto, grazie.
0: A lei, arrivederci.
1: Buon proseguimento. E allora noi adesso ci vogliamo spostare, perché abbiamo visto uno striscione particolarmente importante, Autisticamente Sport Karate Taranto.
2: Sì, buonasera. Loro sono i ragazzi del Paracarate, Autisticamente Sport, e vivono con noi questa bella esperienza, perché Taranto è bella e questi giochi del Mediterraneo per noi sono un orgoglio.
1: Sì, allora, guardando sempre verso la telecamera, perché siamo in diretta a Studio 100, ritenete che i giochi del Mediterraneo abbiano dato spazio all'accessibilità?
2: Certo, oggi i ragazzi hanno preso la navetta da Parco Cimino, ci siamo mossi abbastanza bene nelle varie zone. È una bella opportunità, dobbiamo crederci, credere nella nostra città, e la dobbiamo amare.
1: La vostra associazione, la vostra società sportiva, svolge un lavoro importante sul territorio. Quanti siete?
2: Noi siamo circa 30 con la cooperativa Autisticamente Logos, questa è la squadra del Paracarate.
1: E i progetti per il prossimo anno sportivo?
2: Beh, abbiamo una gara con Oxen, Coppa Italia, a Fidenza a fine novembre.
1: Perfetto, grazie, grazie a voi, vi lasciamo proseguire il corteo, nel frattempo... Allora, un attimo, vi chiediamo un attimo, sì, esatto, vi chiediamo un attimo di... Siamo in diretta a Studio 100 e abbiamo appena notato all'interno di questo corteo il ministro dello sport Andrea Bondi e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, che sono intervenuti come due qualsiasi cittadini per far parte di questo. Ecco, vedete il ministro che si sta addirittura facendo le fotografie insieme ai ragazzi che abbiamo intervistato prima. Vi aspettavate un entusiasmo simile?
3: Sì, perché è una grande occasione per Taranto, è una grande occasione per la nostra regione, per Taranto, per farsi conoscere da tutto il mondo, per raccontarsi e anche per sprigionare energie nuove. Quindi speriamo che i tarantini, che saranno i veri protagonisti dei giochi del Mediterraneo, abbiano la possibilità di raccontare al mondo le bellezze di questa città. Sono convinto che ci sarà un dopo giochi del Mediterraneo per una Taranto nuova.
1: Una vetrina per Taranto, ma per la Puglia intera, lo dicevamo proprio prima, guardando anche i dati diffusi dal Ministero del Turismo, che parlano di un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno, un dato veramente importante.
3: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
1: Grazie al Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Allora, un attimo, intervistiamo solo in diretta a Studio 100 il Ministro dello Sport, Andrea Bondi, che si sta facendo le fotografie come un qualsiasi cittadino con tutti i partecipanti di questo corteo. Taranto, attorno allo sport, ha trovato finalmente un modo positivo per unirsi e superare le divisioni.
4: È quello che dobbiamo cercare di mantenere dal 4 di settembre. Adesso è un po' più facile, perché c'è la festa, c'è la competizione, però la cosa che è confortante è la presenza di questo popolo. di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili.
1: E allora qual è l'augurio del ministro Abodi ai tarantini per i giochi del Mediterraneo 2026 e anche dopo?
4: Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
1: Grazie, grazie al ministro dello sport Andrea Bodi, intervenuto insieme al presidente Antonio De Caro della regione Puglia. In questo momento c'è tantissima gente che sta attorniando comprensibilmente queste due figure sportive, queste due figure politiche importanti. Ci sono tante associazioni sportive che li stanno circondando per cercare di farsi delle fotografie insieme. Il corteo appunto in questo momento comprensibilmente ha subito uno stop e una incursione che non ci aspettavamo, soprattutto diciamo così all'improvviso. Un bel gesto quello del ministro e del governatore pugliese che hanno voluto prendere parte a questo entusiasmo che sta caratterizzando la città di Taranto alla vigilia dei giochi del Mediterraneo 2026. E come diceva appunto il ministro Abodi, il difficile sicuramente verrà dopo. Sarà difficile ma non impossibile mantenere questo clima di entusiasmo e mettere a frutto quella che è l'eredità dei giochi del Mediterraneo. Allora io rimarrei con il nostro Martino Vinci proprio su questa parte del corteo dove insistono il ministro dello sport Andrea Bodi e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, mentre ormai ci avviciniamo con l'imbrunire a piazza Garibaldi per l'inaugurazione ufficiale del Fan Village di cui vi abbiamo parlato poco fa. Vedete quanti stanno circondando il ministro e il governatore per fare delle fotografie ricordo, nonostante la serata sia particolarmente calda qui a Taranto ci sono veramente tantissime persone. Allora, ci eravamo visti prima che di intercettare il ministro e il governatore. Allora, di che società parliamo?
5: Noi siamo della Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta, facciamo basket. E nel nostro logo, che si chiama appunto Magna Grecia Basket, non è solo un logo che portiamo sulla maglia, ma è proprio identità, le nostre radici, è cultura, quindi per noi oggi è un orgoglio in più. E facciamo un in bocca al lupo a tutti gli atleti dei Giochi del Mediterraneo, un grande in bocca al lupo a Taranto e viva lo sport sempre.
1: Ecco, su questa bellissima frase vogliamo anche concludere dicendo che sembra un nuovo inizio per la città di Taranto, ma non solo, anche per tutta la provincia. È difficile, come diceva il ministro Bodi, sarà mantenere questo entusiasmo. Adesso l'entusiasmo appunto è a mille per una città che finalmente è sul panorama internazionale per motivazioni positive, ma si riuscirà a mantenere questo lascito?
5: Spirito di collaborazione, quello che usiamo noi in tutte le nostre associazioni sportive, quindi se collaboriamo tutti insieme assolutamente sì.
1: Perfetto, grazie, vi lasciamo alla continuazione di questa grande parata inaugurale. E allora a questo punto con Martino Vinci andrei alla testa del corteo, cerchiamo di capire se la testa del corteo è arrivata a piazza Garibaldi, perché lì ci sarà un momento che non vogliamo farvi perdere. Prima avete visto sui nostri canali social le immagini della benedizione degli stand che fanno parte del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026, allestito proprio a piazza Garibaldi. quale abbiamo notato numerosi stand, tra cui l'ITS Mobilità Academy, c'è anche Trenitalia, c'è anche un'azienda di enogastronomia del territorio che offrirà delle degustazioni completamente gratuite, ci saranno dei momenti di musica e vi ricordiamo che questo villaggio sarà aperto.

0: Ecco, adesso vedete che il corteo ha ampiamente superato Piazza della Vittoria con tutti gli atleti e le loro bandiere. Noi cerchiamo di dirigerci appunto al Far Village, dove a partire dalle 22, come ci ha spiegato il referente Fabio Cianci, tra l'altro sarà allestito il primo DJ set di queste due settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026. Facciamo ascoltare intanto la voce dei bambini. Sono veramente suggestive queste immagini, perché raccontano un territorio, non soltanto il capoluogo ionico, ma anche la provincia, che vuole esprimere quello che è il proprio valore, che forse per troppo tempo è rimasto inespresso o sottovalutato. Tante società sportive che esprimono anche campioni internazionali, prima ne abbiamo ascoltata una, Roberta Chiurlia. Allora, VBC Castellaneta, che aria state respirando questa sera in questa parata inaugurale?
1: Finalmente un'aria di allegria, veramente bella, e penso che Taranto meriti veramente quest'area e questa opportunità, e speriamo che sia sfruttata anche in futuro.
0: Uno degli elementi più belli è vedere l'entusiasmo di questi bambini e di questi ragazzi che finalmente si sentono protagonisti.
1: Anche troppo protagonisti oggi, finalmente, anche la loro festa, ed è giusto che si divertino. E forza VBC Castellaneta, rappresentiamo la Serie B della provincia di Taranto, siamo orgogliosamente qui presenti a sfilare con i nostri colori.
0: Quali sono i vostri progetti per l'anno prossimo?
1: Per i progetti, un attimo che passo la parola al presidente dell'associazione.
0: E allora, placato un po' l'entusiasmo di questi ragazzi, che è sempre bello ascoltare, quali sono i progetti del prossimo anno associativo?
2: I progetti? Andare sempre meglio, fare sempre di più e crescere con loro. Li abbiamo presi da piccolini, portarli fino alla Serie C, alla Serie B, alla Serie A, sempre.
0: Quanto è importante questo per lo sport locale, quello di crescere i talenti del territorio? Dovrebbe essere applicato un po' in tutte le discipline.
2: Sì, questo è vero, purtroppo i settori giovanili sono molto penalizzati, quindi ce la mettiamo tutta, e servirebbe un maggior apporto da parte di amministrazioni e associazioni varie.
0: Questo. Perfetto, grazie.
3: Vincere, vincere, vincere.
0: E allora sentite anche questi cori realizzati da bambini e ragazzi del basket di Castellaneta. E come vedete il corteo è ampiamente arrivato a Piazza Garibaldi, tra due ali di folla che ci hanno accompagnato con grande entusiasmo, tanti cittadini accorsi per scattare una fotografia, registrare un video, salutare, far sentire la propria presenza in questo momento così importante.
4: Distanziati.
0: E proprio mentre ci stiamo avvicinando a Piazza Garibaldi, che è la meta finale, abbiamo qui un'altra società sportiva. Come vi chiamate e di cosa vi occupate?
5: Vincenzo Marasco, sono il presidente del Circolo Velico Azimut. Noi facciamo vela a Taranto ormai dal 2010, siamo presenti nel territorio tarantino. Questi sono la nostra squadra agonistica della classe Opeskiff, e in più abbiamo l'altra squadra, ma è in allenamento adesso, è della squadra Ilka, che è la squadra, diciamo, la classe olimpica, dove vedrà partecipe anche la squadra italiana della Federazione Italiana Vela con la classe

0: Circa nel Mar Grande. No, noi, diciamo, noi istruttori siamo impegnati nell'assistenza a mare per le squadre delle varie federazioni, quindi sui campi di regata. E in bocca al lupo a tutti e buoni giochi del Mediterraneo a tutti.
1: L'importante anche per la nostra città spingere su quelli che sono gli sport a contatto proprio con il mare, un elemento imprescindibile che fa parte della nostra identità.
0: Sì, noi facciamo promozione tutto l'anno. D'estate iniziamo con i nostri corsi estivi, dove avviciniamo una fascia d'età, dai 6 anni in poi già si può fare un corso di vela. Auguro a tutti i tarantini di avvicinarsi al mare, perché siamo circondati dal mare, ma ancora non facciamo tanto per il nostro mare, quindi dovremmo essere tanti di più e fare questo sport meraviglioso. Noi facciamo lo sport della vela.
1: Grazie. Grazie, allora proseguiamo con questo corteo, cerchiamo di guadagnare Piazza Garibaldi, dove ci sarà sicuramente un momento anche istituzionale, data la presenza, come avete visto, del governatore pugliese De Caro e del ministro per lo sport Andrea Bodi. E dove è prevista anche la presenza di alcuni atleti tarantini di caratura internazionale e mondiale, alcuni dei quali rappresenteranno anche la nostra città e non solo, la nostra nazione, proprio ai Giochi del Mediterraneo 2026. Usciamo da questi blocchi che sono stati posizionati, come vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, per bloccare le strade principali del borgo, e ci dirigiamo verso Piazza Garibaldi, di cui prima vi abbiamo mostrato le immagini mentre era ovviamente ancora illuminata a giorno, con gli stand che erano ancora in allestimento, oltre che con la benedizione, insomma, inaugurale di questo Fan Village. Come vedete, ci sono anche tanti cittadini che in questo momento sono accorsi in Piazza Garibaldi. Adesso il corteo dovrebbe trovare ovviamente una collocazione ordinata per permettere il momento finale di questa parata entusiasmante che segna l'inaugurazione, l'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, al di là di quella che sarà la cerimonia ufficiale che si svolgerà domani all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. È stata un po' una sorta di inaugurazione, di battesimo internos, ma non solo, perché abbiamo visto che veramente sono in tanti accorsi dalla provincia e anche dalla regione. Ecco, qui vedete innanzitutto l'infopoint, dove sarà possibile appunto dalle 18 a mezzanotte di tutti i giorni, da oggi fino al 3 settembre, poter chiedere delle informazioni sui Giochi del Mediterraneo. Siamo in diretta a Studio 100, possiamo raccontare ai cittadini quali sono le informazioni che darete nel corso di questi giorni?
2: Ma di vario genere, intanto su tutto quello che sarà l'attività di animazione qui nel Fan Village e anche nei dintorni, quindi nelle varie piazze, Piazza della Vittoria, Piazza Immacolata, poi sulla discesa Vasso e poi ancora a Spazio Porto, i tamburi, e quindi diciamo quelle sono le attività di animazione. Poi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati. Sperano di poterli acquistare qui, ma al momento ancora non è possibile. Probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità, perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi, perché per la giornata di domani è stato chiarito abbondantemente anche dai mezzi di informazione quali saranno i vari punti per poter poi utilizzare la navetta, ma per le giornate successive ancora non sono state, almeno per quello che io so, date delle informazioni molto precise. Quindi si informano prevalentemente di questo, perché hanno voglia tutti di partecipare nella maniera più funzionale per loro, più comoda, ecco.

0: Aspettavate un'affluenza simile?
1: Ma personalmente no, ci speravo, io sono di Taranto, quindi ci speravo che fosse così, ma sta andando anche al di là delle mie aspettative, quindi mi auguro che vada secondo quelle che sono i nostri desideri, di una città che ha voglia di dare l'accoglienza più aperta, più solidale, più efficiente anche, perché è importante che chi viene da fuori trovi una città funzionante, ecco.
0: Grazie, grazie, vi auguriamo buon lavoro con l'InfoPoint del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, con Martino Vinci mi sposterei adesso nei pressi della Cassa Armonica di Piazza Garibaldi per farvi vedere quelli che sono i momenti conclusivi di questa parata inaugurale e anche di questa diretta con la quale vi abbiamo mostrato uno dei momenti sicuramente più entusiasmanti ed emozionanti di questi Giochi del Mediterraneo 2026. Un momento che era partito come un corteo organizzato da Fondazione Taranto 25 con le società sportive, quasi un movimento spontaneo, e che è diventato veramente un momento importante di questo evento internazionale. E allora sul palco c'è il nostro, all'interno della Cassa Armonica, il nostro collega Matteo Schinaglia, che condurrà appunto il momento finale di questa parata. Noi nel frattempo vi offriamo anche una panoramica del Fan Village, dove vedete ci saranno tanti stand informativi, c'è un punto attraverso il quale potete anche acquistare i gadget dei Giochi del Mediterraneo 2026 con il merchandising ufficiale, e poi c'è questo Puglie che si occuperà delle degustazioni enogastronomiche gratuite. Adesso ecco l'inno nazionale.

Radio Piazza, Dani Bandi per l'evento che va a chiudere la parata inaugurale dei decimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, grazie a questi straordinari artisti che hanno fatto da apripista al corteo che ritroveremo nel corso della nostra serata. Grazie a tutti. Gente, complimenti, complimenti davvero, ancora un applauso. Bravi, bravi, bravi. Ed allora, sta per iniziare la nostra serata, una serata bellissima, vivremo un'ora insieme raccontando i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, grazie a Fondazione Taranto 25, grazie alle tante società che appartengono al network di imprenditori tarantini e filantropi che supportano lo sport dal 2020, grazie alle tante società sportive che hanno aderito a questa bellissima serata. Ed allora io li voglio elencare, però poi voglio sentire se voi ci siete. C'è il pattinaggio artistico Taranto, la Feather Club Taranto di pattinaggio, c'è la New York Idea Volley, la Dinamo Basket Taranto, c'è come se c'è, la ST Scherma Taranto, Atletica, l'amico Crass Taranto, c'è lontana ma c'è, la sento, e ancora Action Karate Academy Pulsano, ancora Eden Boys Statte, gli SD Tritons Taranto di baseball, e ancora Giovani Crios, ci siete? Li sento anche loro in lontananza, ma siete tantissimi. Boys Rosso Blu Taranto, gruppo sportivo Delfino Taranto.

0: Taranto, Dribbling Academy, Quero Chiloiro e ancora la Vibrotech Volley, lo Sparta Taras, l'Ideal Talsano Volley, le Vespe Football Americano, il Rowing Club. Mamma mia, quante Vespe ci sono! Pericoloso stare qui con tutte queste Vespe. Ancora Sap Academy, Crass Basket, Pugilistica Castellano, Taras Taekwondo, Kratos Massafra, ma quanto siete belli! L'ST a tempo! Oh, ma siete una marea! La Beach Volley Mania! E ancora Unicorn Team, Nuova Atletica Talsano, Atletico Paolo VI, Seven Basket, San Giorgio, La Virtus, Support, Taranto Juniores, Rugby e ancora Taranto e ancora l'ST Polisportiva Avvocatori Taras. Ma io vorrei aggiungere, caro, ecco ci sono anche loro, i nostri ospiti di serata, perché questa è la festa di tutto lo sport tarantino, la cooperativa Logos, autisticamente Logos per il karate, l'FC Rugby Taranto, la Limongelli Basket, l'SD Atletica Scatte, la Dojo di Intai San Giorgio, Nuovi Orizzonti De Florio e ancora la Technical Massafra, la ginnastica artistica Vigili del Fuoco Martinelli, l'SD Olimpia Sport Ginosa, l'SD Ragazzi Sprint, Fit for Fun di San Giorgio Ionico, Virtus Ginnastica Artistica, ancora Polisportiva San Martino, BTF Team, dovrebbero esserci, lo sapevo che c'eravate, il Palio di Taranto, i Diavoli Rossi con il loro special team, la Casa di Sofia e ancora Oyama Fitness Club di San Giorgio, la MGBA di Pallacanestro di Castellaneta, la VBC Young di Pallacanestro di Castellaneta, l'MTB Group di Mountain Bike di Castellaneta, la Volley Castellaneta Inclusione, la Fortitudo Castellaneta, la Podistica Faggiano, i Diavoli Biancorossi, la Kodokan Judo, Genusia Bike di Ginosa, Matchball Club Circolo Tennis di Leporano, Circolo Velico Azimut, Vogatori Città di Taranto, Guinness Unica e Circolo Tennis Taranto. Un super applauso per tutti voi che siete i protagonisti assoluti della parata inaugurale dei ventesimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Io sono felicissimo, tanto emozionato di essere qui con voi per raccontare una pagina di storia bellissima della nostra città che è resa possibile grazie a Fondazione Taranto 25. Ed allora li chiamo qui sul palco insieme a me il gruppo sport di Fondazione Taranto 25 e il presidente Fabio Tagarelli.
1: Allora, avete ascoltato quelle che sono tutte le società, le associazioni sportive che sono
0: ben trovato presidente, il gruppo
1: parata.
0: Sport composto dal vicepresidente Ennio Barnaba che insieme al direttore Marcello De Pace ha fatto da regista questa meravigliosa manifestazione, Antonio Di Giuseppe, Abele Petrosino, Alessandro Miccoli, Angelo Simonetti, Angelo Vozza, Antonio Mallardi, Augusto 40, Biagio La Carbonara, Fabio Polito, Elisa Polito, Felice Egitto, Lele Lucchese, Nico Monfredi, Luigi Santilio, Marilena Battista e Salvatore Martino. Un grande applauso a Fondazione Taranto 25. Allora Fabio, l'emozione è tantissima, l'abbiamo detto prima, magari sì, mettetevi un po' anche alla mia sinistra ragazzi, in modo tale da agevolare anche il compito dei nostri fotografi. Poi abbiamo il socio onorario Marco Daniello che ascolteremo tra pochissimo, e la fotografia più bella della serata, questo pubblico meraviglioso che ci si presenta davanti, composto soprattutto da giovani e da famiglie. Sì,
2: sì, io devo dire, intanto facciamoci un applauso che si fa alla nostra città, perché ci meritavamo tutti insieme una serata del genere. Quando i Giochi del Mediterraneo ci hanno chiesto di inaugurare con questa parata abbiamo detto subito sì, perché era giusto che gli atleti che verranno da domani a Taranto siano accolti dagli atleti di Taranto, e stasera abbiamo 3.000 atleti di Taranto e provincia, sono ancora a Piazza Immacolata in la fila, che stanno salutando. Ed è giusto che gli atleti della città si godano questa serata, perché secondo me, Matteo, questi Giochi del Mediterraneo 2026 tutta la città li deve dedicare ai ragazzi e alle ragazze di Taranto, perché i nostri giovani abbiano da un evento come questo

0: la convinzione di trovarsi nella città giusta, nella città nella quale bisogna e conviene vivere. E quindi una cosa che abbiamo detto ai nostri atleti: godetevi tutto dei prossimi 15 giorni e manteniamo nel cuore tutte le emozioni che vivremo stando insieme. Questo è il senso di comunità che abbiamo creato in questi 7 anni, e stasera vedere questa folla della città che vuole stare insieme, unita, perché quando siamo uniti Taranto diventa una città straordinaria e strepitosa. Ma facciamolo per i nostri ragazzi, a cui dedichiamo i Giochi del Mediterraneo.
1: Grazie Fabio, davvero grazie per queste parole, ma soprattutto per quello che Fondazione Taranto 25 è riuscita a mettere in piedi in questi 6 anni meravigliosi, oggi una ciliegina sulla torta. Però cari ragazzi, io non vorrei distrarvi troppo, io c'ho un programma da seguire, ma vedo un po' di movimento che si è creato proprio di fronte a noi, un movimento, un buco, un vortice che mi incuriosisce non poco. Io direi di godermi questo momento, non ne so niente, io dico soltanto una parola e la dico al nostro service, che ringrazio, la Pesa, che ci supporta per questa bellissima manifestazione. Ragazzi, musica!

0: questo flash mob, allora, se vi è tempo, un grande
1: applauso.
0: Vogliamo
1: chiudere la nostra diretta di Studio 100, di questa bellissima parata, sperando che insomma il nostro Martino Vinci riesca a raggiungere qui sulla cassa armonica per regalare anche una panoramica di questa bellissima piazza. Te lo aspettavi questo entusiasmo, questa partecipazione?
2: Lo speravamo, eravamo, sai, non arriva casuale questa cosa, arriva dopo 7 anni di comunità, di ascolto della società civile al mondo dello sport, e lì si crea un rapporto di fiducia, per cui quando fai qualcosa è qualcosa che viene fatta per loro e loro lo sanno. Poi secondo me la città aveva voglia di vivere un momento di comunità. E quindi ci si è trovata la città che voleva, è come se avesse voglia di vivere un po' anche della gioia, è una dimensione alla quale Taranto non sempre è abituata. Stasera è come se non ce la facessimo più, se questi giochi ci diano anche quella dimensione di essere ogni tanto felici, e vedendo i nostri ragazzi è un obbligo essere felici, lo dobbiamo fare per loro, ma dobbiamo creare le condizioni della felicità. Una serata come questa aiuta tutti e fa capire quanto è importante la rete sociale. Solo se si è uniti si riesce ad essere in 10.000 come siamo stasera, altrimenti si rimangono sempre degli individualisti che non arrivano da nessuna parte. Le cose diventano importanti quando le si fanno insieme, e non conta chi le ha avuto l'iniziativa, conta chi l'ha fatta e conta farlo insieme. Questa è la dimostrazione che ci lascia questa sera, che quando la città riesce a fare rete è una grande città, è una città che ha voglia di questo. Questa è l'emozione che avremo dal 4 di settembre, di avere ancora più senso di responsabilità nel fare le cose migliori, nel farlo per il nostro territorio, insieme al nostro territorio. Ma questa è una carica che ci rimarrà per la vita. Io penso che questa sia una delle serate più belle che io ricordo nella mia vita, e viva la mia città e viva la comunità di Taranto 25 e del territorio tarantino. Grazie. E grazie a voi.
1: Grazie a Fabio Tagarelli. Nel frattempo avete ascoltato anche il ricordo di Luigi Ciliberti della Dinamo Taranto. E allora noi chiudiamo questa diretta e lasciamo la cassa armonica di Piazza Garibaldi con questa bella panoramica della piazza gremita di gente. Vi auguriamo una buona serata, vi ringraziamo per la partecipazione continuata sempre a Studio 100.
0: Un applauso
1: gli aggiornamenti sui giochi del Mediterraneo,
0: a tutti coloro i quali consentono i propri figli, i nipoti di praticare sport, perché senza di voi, senza di noi

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice, metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività. Go, go.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un iso box che isolava acusticamente l'amplificatore.

0: Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, in sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note, e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro in un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.

0: l'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire

0: noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona alla prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì,
0: è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: c'è di buono spizio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ma no, un pareggio è
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Bonaventura, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
8: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Ah, mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
8: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
9: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido alla partita, una grande partita dell'Under 21.
9: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
8: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
9: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
9: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
8: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
9: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e...

0: Il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in Nazionale A e noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la Nazionale ha già fatto.
1: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
0: Siamo 11 contro 11.
1: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
0: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
0: tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
1: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
1: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
1: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego. Ecco.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
7: Dove sta il mio
8: campo? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
7: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
9: Non, conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
9: Scusa.
10: Aspetta, posso?
9: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
9: No, tranquillo, non... ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
9: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
11: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
9: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
12: Io bene. Spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
12: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
12: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
12: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
13: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
13: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
13: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
14: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
14: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
14: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
14: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

안 좋아.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescia, l'ottimo cross, bella, ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 1.

0: dice, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, no, mai Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro telegiornale delle 14. Buona parte della nostra scaletta sarà dedicata al tema del lavoro. Partiremo da ex Ilva. L'attesa è la paura. I sindacati confederali aspettano risposte in merito al piano straordinario di rilancio di ex Ilva. Il governo nel vertice di martedì a Palazzo Chigi si è preso altre 48 ore, 24 sono già passate e appunto sono ore di attesa, ma sono ore di attesa anche per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura, sullo stop dell'aria a caldo. La decisione dovrebbe arrivare martedì. E poi parleremo dei lavoratori di ex TCT, perché c'è una schiarita per queste 300 persone che da più di un decennio attendono risposte sul loro futuro occupazionale. Stanno ricevendo le prime comunicazioni rispetto all'avvio di corsi di riqualificazione professionale, tante volte richiesti dai sindacati e propedeutici ad un possibile reinserimento lavorativo, speriamo. Poi la scuola, i lavoratori della scuola, in particolare dell'integrazione scolastica, oggi in sit-in fuori dalla prefettura, sit-in organizzato da Funzione Pubblica CGL e da Funzione Pubblica CISL Taranto Brindisi. Ci sono anche delle novità appena arrivate in redazione, dunque vi racconteremo la mattinata, ma anche l'esito dell'incontro in prefettura. Questo e tanto altro a fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: I sindacati confederali attendono risposte in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva. Il governo nel vertice di martedì aveva chiesto 48 ore, ma un giorno è già passato, mentre nello stabilimento crescono le preoccupazioni degli operai dell'area a caldo e si attende per inizio settimana la decisione della Corte d'Appello sullo stop. Novità positive in arrivo per i 300 lavoratori dell'ex Taranto Terminal Container. Stanno ricevendo comunicazione dell'avvio dei corsi di riqualificazione professionale propedeutici ad un possibile reinserimento lavorativo. A Taranto i lavoratori dell'integrazione scolastica in sit-in per chiedere di cominciare a lavorare da subito a scuola. L'iniziativa promossa da Funzione Pubblica CGL Taranto e CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, le novità dell'incontro in prefettura.
1: Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva, ore di attesa e preoccupazione per i lavoratori. Si attendono le decisioni del governo sul futuro della fabbrica, ma anche quelle della Corte d'Appello di Milano. Vediamo il servizio.
2: Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM, Fiume e Wilman nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Ilva, ma anche per quelli dell'indotto, che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
3: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo, che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
2: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione genitori tarantini che avevano sollevato la questione.
4: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare. E questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che sembra non avere fine.
1: Stavolta parliamo di infortuni sul lavoro. Per Taranto un triste primato, è terza in Italia per l'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. E quanto emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering,

0: aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. Nei primi 7 mesi dell'anno nella provincia ionica si contano 7 vittime con un'incidenza di 4,49 morti e mezzo ogni milione di occupati contro una media nazionale di 17,8. Peggio di Taranto soltanto Vercelli e Cosenza. Lo ha denunciato Gennaro Oliva, che vedete in questa immagine, coordinatore territoriale di UIL Taranto, chiedendo maggiore attenzione sul tema. Preoccupante anche il quadro regionale, la Puglia è quinta in Italia con 22,3 morti ogni milione di occupati ed è inserita nella cosiddetta zona rossa. Parliamo ora del porto di Taranto, perché ci sarebbero finalmente novità positive in arrivo per gli oltre 300 lavoratori ex TCT. Questa mattina Maria Laura Paletta ha intervistato per noi il segretario di UIL Trasporti Taranto, Carmelo Sasso.
1: Ex TCT, quali sono le novità?
2: Beh, le novità sono che forse ci siamo. Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, nei scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale, che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale e il territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività di impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
0: Cambiamo argomento e parliamo di un sit-in che si è tenuto oggi a Taranto. I lavoratori dell'integrazione scolastica protestano per chiedere di cominciare a lavorare da subito a scuola. L'iniziativa fuori dalla prefettura, promossa da Funzione Pubblica CGL Taranto e CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Non prendo stipendio da giugno fino al 20 di novembre, quindi non 3 mesi, perché noi percepiamo lo stipendio il 20 di ogni mese, del mese successivo. Quindi il primo mese pieno, quindi ottobre, noi lo prenderemo il 20 novembre, quindi fate bene i conti, non sono più i mesi estivi. Noi siamo importanti per i ragazzi, per l'inclusione, perché senza le nostre figure professionali, quindi preparati, non a casaccio, non va bene. Perché comunque noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, la nostra professionalità con i ragazzi, e noi ci aspettiamo dallo Stato, perché qui non è più una questione soltanto locale, ma tutti gli educatori, gli assistenti alla comunicazione, gli OS, vivono la stessa situazione.
4: Una situazione che non riguarda soltanto lo stipendio, ma anche la continuità di un lavoro fondamentale per gli studenti con disabilità. Senza queste figure professionali, infatti, il percorso di inclusione rischia di interrompersi. Sono 260 i professionisti dell'integrazione scolastica in provincia di Taranto, tra OS, educatori e assistenti alla comunicazione. Non tutti hanno le stesse ore contrattuali e quindi anche il reddito varia da lavoratore a lavoratore. Ieri la situazione è stata affrontata in prefettura durante un incontro con il capo di gabinetto Giampiero Macarelli, dopo lo stato di agitazione proclamato dai sindacati. Ma nonostante l'incontro, il sit-in si è tenuto questa mattina davanti alla prefettura di Taranto.
5: Il capo di gabinetto, l'avvocato Macarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti. Però a noi non basta.
4: Al centro della mobilitazione la ripresa del servizio, ma anche le garanzie per lavoratori e famiglie. Continuità occupazionale.

0: Ore di lavoro e copertura economica per l'intero anno scolastico. La provincia ha fissato il 21 settembre per la ripartenza della platea storica, cioè degli operatori già impiegati nel servizio. Le nuove unità previste dal potenziamento entreranno invece in servizio dal 28 settembre.
1: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità, dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori che non po e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto.
2: E ci sono delle novità proprio in merito a questo sit-in, perché dopo la protesta c'è stato un incontro in prefettura che si è chiuso con appunto novità positive. Gli operatori ripartiranno insieme agli altri alunni il 17 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole superiori, mentre per le prime classi il servizio sarà attivato entro il 28 settembre. Superata quindi l'ipotesi iniziale di una partenza in due fasi per i lavoratori, resta però da definire la copertura del servizio per l'intero anno scolastico, e questo è il nodo che continua a essere aperto e non si scioglie, e per questo i sindacati chiedono garanzie sulla continuità lavorativa e assistenziale. Andiamo avanti col nostro telegiornale e parliamo di Acqua Irrigua 2022. Il giudice di pace di Taranto dà ragione a un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto e dichiara illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa, confermato il prezzo previsto dal contratto di servizio.
3: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non ai 25 centesimi successivamente richiesti dal consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.200 98 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali, liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni: non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022, quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi, perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
2: Ci sono novità per la mobilità all'interno della città. Arriva un finanziamento sulla mobilità sostenibile di oltre 12 milioni di euro. Maria Laura Paletta.
4: 12 milioni e mezzo di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente degli interventi previsti dal progetto, articolato in quattro direttrici principali e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per

0: consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile.
1: Adesso ce ne andiamo alla Bestat dei residenti, in particolare per quanto concerne il piazzale della Bestat, il piazzale centrale della Bestat documentano condizioni di degrado e mancanza di decoro urbano. C'è stata per noi Maria Laura Paletta.
0: Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere, che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
1: Emergenza carenza sangue, questa mattina lo ha ribadito Michele Panessa, presidente di Fidas Taranto, a margine della giornata di raccolta organizzata con USB in Piazza della Vittoria, parlando di operazioni chirurgiche in alcune cliniche private del territorio che non è possibile fare proprio per la mancanza di sangue. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici. perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri.

0: di correre in ospedale perché la situazione è quasi drammatica, stanno rimandando gli interventi.
1: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7.30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione infatti resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
2: Facciamo questa giornata per il sangue che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni, è la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre a fianco dei cittadini, e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una quarantina di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una cinquantina, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
3: Visita di commiato per il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Guido Mario Geremia, in procinto di trasferirsi al comando generale del corpo. Nel corso degli incontri con i reparti di Taranto e con i vertici della magistratura, il generale ha ringraziato il personale per l'impegno svolto e ribadito l'importanza del contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e alla criminalità economica, sottolineando anche la collaborazione tra Guardia di Finanza, autorità giudiziaria e Marina Militare. Oggi 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. DEA per sempre rilancia il valore dell'ascolto con il sostegno di Telefono Amico Italia e un nuovo video del regista Geo Coretti che dice, questo lo slogan, non sei sola, non sei solo. Ce ne parla Teresa Picchieri.
4: Ci sono silenzi che pesano e ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione DEA per sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. DEA per sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente non solo, ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombre e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una madre, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità ma anche a chi gli sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, DEA per sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
3: E adesso torniamo a parlare della sesta edizione del Mediterraneo Open Water, tutto pronto, atleti nazionali e internazionali si sfideranno nelle nostre acque per la competizione di nuoto proprio da domani, 11 settembre, per tre giorni. Una competizione peraltro inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. E oggi ne parliamo con Dylan Convertino, che è in videocollegamento con noi, responsabile dei volontari del Mediterraneo Open Water. Ben trovato.
5: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
3: Quanti siete voi volontari? So che in tanti hanno chiesto, forse anche complice l'entusiasmo,

0: dei giochi del Mediterraneo appena conclusi di poter svolgere questo ruolo.
1: Sì, esattamente, saremo una 30-35 volontari e purtroppo abbiamo dovuto dire a tante persone di no perché le richieste sono arrivate in tantissime e ovviamente anche spinti dall'onda dei giochi del Mediterraneo che è stata fortissima e siamo contenti di fare questo evento subito dopo questa enorme edizione, la più grande di sempre si dice. E proprio per creare questa legacy con il territorio e non con il singolo evento, ma con la città, con le sue bellezze, con le sue strutture, con i suoi giovani, con gente che viene apposta a Taranto per fare il volontario.
0: Che cosa fanno i volontari del Mediterraneo Open Water e che cosa fa il loro responsabile?
1: Allora, il grande compito ce l'hanno loro in realtà perché saranno pienamente occupati durante tutti i giorni di gara e anche durante la cerimonia d'apertura che sarà domani. E saranno distribuiti per tutto quanto il Morrev, chi sarà all'ingresso, chi sarà all'info point, chi sarà nella zona del ristoro per gli atleti. E abbiamo diverse aree, ognuna di queste ha un suo referente e io in particolare sono il referente di un po' tutti loro e garantirò per quanto mi è possibile che loro vivano la migliore esperienza possibile e questo è quello che ci siamo prefissati. I nostri volontari ci regalano il loro tempo preziosissimo e noi gli dobbiamo garantire quantomeno che vivano l'esperienza migliore possibile e che scelgano anche l'anno prossimo di continuare a stare con noi.
0: Non è la prima edizione in cui tu sei volontario, in questo caso responsabile dei volontari, ma hai creduto in questo progetto del Mediterraneo Open Water dalla prima edizione.
1: Esatto. Ho iniziato come volontario e adesso sono passato dall'altro lato e sono nello staff da 4 anni e appunto il mio impegno continua. E anche con i giochi sono anche lì da 4 anni, in Taranto 2026, sono stato se non il primo, uno dei primissimi volontari, già quando si sentiva semplicemente parlare di questa grande competizione sportiva che ci sarebbe stata a Taranto. E ovviamente rinnovo questo mio impegno perché è quello che mi piace fare e spero che nella mia vita di avere questo come lavoro di impegno nel mio futuro.
0: Cosa resta del dietro le quinte delle grandi competizioni sportive come i giochi, in questo caso con il Mediterraneo Open Water?
1: Come possiamo vedere dai numeri che abbiamo avuto di iscritti, rimane sicuramente la legacy col territorio. E la legacy con tutti quanti gli addetti ai lavori. Abbiamo uno studio enorme, io in questo momento mi trovo al Palazzo Troilo ed eravamo tantissimi a lavorare e tra l'altro non ci conosciamo neanche tutti tra di noi perché sarebbe impensabile, siamo tantissimi, però rimane oltre la bellissima esperienza, le strutture, rimangono dei rapporti umani che poi ci permettono di creare, di costruire il futuro e di abbracciarlo.
0: Grazie davvero a Dylan Convertino, responsabile dei volontari del Mediterraneo Open Water, che parte
1: Grazie.
0: domani per 3 giorni al Morrebo Eco Green Resort. Ovviamente vi racconteremo tutto su Studio 100. E noi chiudiamo con questa intervista il nostro appuntamento con il TG delle 14. Vi ricordo però che fra pochissimo andrà in onda in diretta il nostro TG sportivo, quindi non perdetevelo. Grazie e buon pomeriggio.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto

0: di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
4: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
3: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
4: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
3: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
4: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
3: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
4: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
3: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come potete osservare alle mie spalle, la zona di bassa pressione è riuscita a impadronirsi finalmente almeno della parte settentrionale del bacino del Mediterraneo. Le piogge sono arrivate sull'Italia settentrionale, stanno incominciando a interessare anche l'Italia centrale. L'Italia meridionale è ancora in una situazione di attesa, quindi con queste correnti calde ed umide.

con un cielo che incomincia a coprirsi un po' lattiginoso con delle nubi alte, stratiformi, è il segno comunque che anche dalle nostre parti il tempo tende a cambiare. Cambia appunto per questa discesa di aria più fresca, anche moderatamente fredda, diciamo, che ha interessato l'Europa settentrionale e che con la sua parte marginale riuscirà ad entrare anche nel bacino centrale del Mediterraneo. Tra, diciamo tutto questo, allora in una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete alle mie spalle, aumentano i disegni delle nubi e questo ci dà l'idea del fatto che il cielo va lentamente coprendosi. Per il momento si tratta di nubi alte e stratiformi, si tratta di nubi innocue, determinano semplicemente dei brevi rovesci, delle brevi piogge nelle aree interne, nella parte più settentrionale della cartina che state osservando in questo momento. Il vento tende a rinforzare da sud-est, quindi da scirocco, e di conseguenza anche il mare incomincia ad assumere un moto ondoso abbastanza importante, specialmente il canale d'Otranto e lo Ionio settentrionale, ovvero sia il Golfo di Taranto, tanto per capirci. Le temperature, come vedete, non subiscono ancora delle variazioni significative, minima 24, massima 34, comunque temperature superiori rispetto alle medie del periodo. Vediamo adesso qual è la tendenza per il giorno successivo, per quella di venerdì. Ecco, vedete, praticamente scompare quasi il segno del sole pieno, tutta la cartina è occupata da nubi che vanno e che vengono, quindi un cielo irregolarmente nuvoloso. Aumentano le goccioline di pioggia, ormai presenti sulla parte settentrionale della Puglia, ma anche nelle aree interne. Verso sera potrebbe incominciare a comparire qualche pioggia qua anche nel resto della nostra regione. Le temperature, vedete, incominciano sia pur lentamente a scendere, quindi minima 23, massima 32, se non altro per il fatto che, essendo coperto, il sole non riesce a riscaldare in maniera più significativa la superficie della Terra. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto parte l'era Tiozzo, una chiamata a cui non potevo dire di no, dice il tecnico rossoblu. Guardiamo il servizio con tutti i dettagli. La SS Taranto riparte da Luca Tiozzo, una scelta arrivata al termine di una giornata frenetica tra candidature, contatti e improvvise accelerazioni, da Prosperi a Ginestra passando per Feola, prima della virata definitiva sul tecnico classe 1981, reduce dall'esperienza di Valmontone. Una chiamata inaspettata, alla quale Tiozzo ha risposto senza esitazioni. «Quando ti chiama il Taranto non si può dire che sì», ha dichiarato all'Edicola del Sud. Parole che raccontano l'entusiasmo

0: L'entusiasmo di un allenatore consapevole del peso e del fascino della piazza rossoblù. Tutto si è deciso in appena 3 ore. Alle 13 la telefonata, alle 14 l'incontro con il presidente Ladisa, alle 15 la firma e alle 16 il primo allenamento. Una giornata che Chiozzo ha definito la più emozionante della sua vita dopo la nascita della figlia. Adesso però spazio al campo. L'ex allenatore di Fasano, Gravina e Matelica, con cui ha conquistato la Coppa Italia di Serie D, avrà il compito di scuotere la squadra e rilanciare le ambizioni di alta classifica. Parallelamente, il direttore sportivo Francesco Montervino dovrà rimodellare l'organico, ridurre la rosa dagli attuali 27 elementi a 23-24 giocatori e individuare nuovi innesti. Il Taranto cambia guida e prova a cambiare passo. Chiozzo è già al lavoro, la rincorsa rossoblù può cominciare. E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di una squadra molto molto interessante nell'ultimo periodo. Una doppietta contro la Palmese, una prestazione da protagonista. Giuseppe Visconti ha avuto un impatto immediato con la Virtus Francavilla, confermando le qualità mostrate nelle ultime stagioni in Serie D. Conosciamo meglio il nuovo centrocampista biancazzurro. Guardiamo il servizio. Una doppietta all'esordio in campionato per presentarsi al pubblico della nuova Arredo Arena. Giuseppe Visconti è stato il protagonista della vittoria per 3-1 conquistata dalla Virtus Francavilla contro la Palmese. Il centrocampista ha firmato il raddoppio al 35esimo del primo tempo con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa ha completato la sua giornata entrando in area e realizzando la rete del momentaneo 3-0. Classe 2001, Visconti è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Avellino e Cavese. Ha poi maturato esperienza in Serie D indossando, tra le altre, le maglie di Gragnano, Frattese, Angri, Afragolese e Gladiator. La definitiva maturazione è arrivata con il Francavilla Insigni, dove nell'ultima stagione ha realizzato 4 gol e fornito altrettanti assist. La Virtus ha scelto di puntare sulla sua capacità di abbinare dinamismo, inserimenti e conclusioni dalla distanza. Dopo i segnali positivi mostrati in Coppa Italia contro il Nardò, Visconti ha risposto subito presente, anche in campionato, 2 gol e 3 punti. Il suo viaggio in biancazzurro non poteva cominciare meglio.
1: 2 reti nelle prime 2 partite ufficiali con la maglia del Martina. Nico Cruz ha subito lasciato il segno, confermando il fiuto del gol mostrato nell'ultima stagione al Trebisacce. Dalla formazione nelle isole Baleari all'esplosione in Calabria, conosciamo meglio il nuovo centravanti biancazzurro in questo servizio.
0: 2 partite ufficiali e 2 gol. L'avventura di Nico Cruz con la maglia del Martina è iniziata nel migliore dei modi sul piano personale, nonostante le sconfitte rimediate dai biancazzurri contro Gravina e Turris. Il centravanti spagnolo ha segnato dopo appena 11 minuti al debutto in Coppa Italia, portando momentaneamente in vantaggio il Martina contro il Gravina. Si è poi ripetuto all'esordio in campionato contro la Turris, realizzando la rete del 3-1 che ha dato il via alla rimonta biancazzurra. Il Martina è riuscito successivamente a raggiungere il 3-3, prima di subire nel recupero il gol del definitivo 4-3. Nato a Mallorca nel 2003, Cruz è un attaccante di grande struttura fisica, alto 1,91 m. Prima di arrivare in Italia ha giocato nelle categorie minori spagnole, con le maglie di Costanza, Manacor e Soler. La svolta della sua carriera è arrivata con il trasferimento al Trebisacce. Nell'ultima stagione in eccellenza calabrese ha realizzato 22 reti nella stagione regolare, trascinando la squadra al secondo posto e andando a segno anche nella finale playoff contro lo Stilo Monasterace. Numeri che hanno convinto il Martina a puntare su di lui per compiere il salto di qualità in Serie D. I risultati della squadra devono ancora arrivare, ma Cruz ha già lanciato un segnale importante: 2 partite e 2 gol. Adesso cerca la prima rete al Tursi e soprattutto quella capace di regalare punti al team di Giuseppe Laterza.
1: Ci spostiamo adesso sul futsal per parlare di un nuovo colpo in casa al New Taranto, un colpo argentino, ufficiale l'arrivo di Tomás Bazán. Il laterale argentino arriva in rossoblù per mettere le sue qualità al servizio di un progetto ambizioso. Guardiamo il servizio.
0: La New Taranto piazza un importante colpo di mercato e porta in rossoblù Tomás Bazán. Laterale argentino classe 2000, il nuovo acquisto arriva a Taranto con un curriculum già ricco di esperienze e successi. Bazán ha disputato 4 stagioni con il San Lorenzo, uno dei club più prestigiosi del futsal argentino, conquistando 2 coppe d'Argentina, 2 titoli di Liga e una Supercoppa. Successivamente ha indossato la maglia del 17 di agosto, prima di trasferirsi in Portogallo. Un innesto di qualità e personalità per la formazione rossoblù, decisa a costruire una squadra competitiva e capace di puntare a obiettivi importanti. L'offerta di Taranto mi ha convinto perché ci sono buoni giocatori e un progetto ambizioso, ha dichiarato Bazán. Il laterale argentino ha già indicato la strada da seguire: impegno, convinzione, sacrificio e soprattutto ambizione.
2: La New Taranto accoglie così un giocatore giovane ma già vincente, pronto a mettere talento ed esperienza al servizio della squadra.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui come sempre nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del

cavallo di Troia impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro.

La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In

Massa ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito.
La teoria è che fossero

in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, conto alla rovescia, non abbiamo sbagliato, eh? Questo è il nostro backstage, fra un po' andremo vicino al tabellone. Giovanni Talamo, io sono con Fabio Palagiano, che vuol dire basket, soprattutto femminile, ma adesso ne parleremo. Facciamo vedere uno scorcio di dove siamo a chi non è di Taranto, ecco. Monumento al marinaio, questa volta il

0: Front office. Non abbiamo ancora capito, Fabio, se quel momento saluta chi va via o saluta chi arriva.
1: È vero, dobbiamo capire questa cosa, però diciamo che è un monumento bellissimo della nostra città, ci rappresenta, tra l'altro ecco, i giochi hanno preso questo monumento come
0: spunto per,
1: come
0: il, simbolo.
1: Per il simbolo, quindi per noi è una cosa bellissima averlo.
0: Allora, Fabio Palagiano, l'ho detto, significa basket femminile, piccola digressione personale, abbiamo giocato tanto da ragazzini contro, poi insieme, per colpa sua giocavo poco perché era proprio un ottimo playmaker e ho guardato tante partite dalla panchina. Allora, parliamo di 40 anni fa, Fabio. In questi 40 anni poi che hai fatto? Chi hai allenato? Facci un paio di nomi di società per capire.
1: Allora, io ho allenato al CRAS, ho fatto, diciamo, l'inizio.
0: Io parlavo del CRAS prima maschile, no?
1: Sì, dal punto di vista del gioco nel CRAS maschile. E dopodiché ho iniziato ad allenare subito, a 17 anni, insomma, mi è arrivata subito questa vocazione, grazie a qualche maestro.
0: Diciamolo, che Sandro Albanese, per esempio.
1: Sandro Albanese, Maurizio Scanzani, insomma, Enzo Bifulco.
0: Coach Cicciovitti.
1: Coach
0: compianto indimenticabile.
1: Compianto Cicciovitti. E quindi insomma ho avuto la fortuna di avere questi maestri che mi hanno instradato e ti dico la verità, non mi sono mai pentito di aver iniziato da giovanissimo. Ho iniziato nel CRAS del compianto Dario Maggi.
0: Precedentissimo.
1: C'era anche insomma mio papà, che purtroppo non c'è più, quindi persone che mi hanno, ripeto, instradato.
0: Tuo papà era un dirigente storico del CRAS.
1: È stato un dirigente storico, quindi mi hanno instradato e ecco, questa passione per allenare continua a esserci e sono contento. Ho iniziato col basket femminile, continuo.
0: Tu sempre basket femminile?
1: Praticamente sì, ho avuto veramente pochissime parentesi di basket.
0: Forse
1: femminile.
0: Anche perché all'epoca, quando giocavamo da ragazzini, c'era il grandissimo CRAS pieno di tarantine.
1: Assolutamente,
0: vero?
1: Sì.
0: In A2, in A1.
1: In A2, in A1. Dopodiché poi io sono stato 6 anni a Pulzano, mi sono trovato anche lì benissimo. E poi sono tornato quando ecco, è iniziata l'era d'Antona, e subito dopo Basile.
0: Quindi con Mario Bucoliero nello staff tecnico.
1: Con Mario nello staff tecnico, dopodiché è arrivato Nino Molino, che insomma ha un po' rivoluzionato soprattutto dal punto di vista tecnico tutto quanto. E poi è iniziato, diciamo, l'era.
0: Poi Corno Ricchini. Insomma, la grande
1: l'era,
0: Serie A è l'Europa, sì, del basket.
1: Sì, l'Europa, l'era degli scudetti. Io ecco, ho fatto l'assistente per qualche anno, viaggiando tantissimo, dei ricordi incredibili a Madrid, a Istanbul, a Mosca, posti che ho vissuto soltanto grazie alla pallacanestro.
0: Ricordiamolo, D'Antona. L'altro presidente che ha seguito D'Antona, Basile. Una grande bella stagione che riempiva il Palamazzone.
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Questo è il basket. Adesso Fabio è allenatore in Serie B femminile con la Dinamo Taranto.
1: Sì.
0: Ci andiamo in Serie A quest'anno?
1: Ma bella domanda. Al momento dobbiamo ancora fare la squadra. Stiamo cercando in tutti i modi di alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, un campionato incredibile, arrivando ai playoff con una squadra che ha avuto grandissime difficoltà.
0: Infortuni importanti, ricordiamolo.
1: Infortuni
0: anche.
1: E soprattutto, ecco, legato anche, tra virgolette, un po' ai giochi. Abbiamo avuto delle difficoltà logistiche che spero il prossimo anno.
0: Però dal 4 settembre abbiamo in dote un patrimonio.
1: Di tutto e di più.
0: Di tutto e di più.
1: Non ci possiamo più
0: lamentare. Ti spaventa, tu da sportivo, spesso sei uno di quei allenatori che parla chiaro e a volte ha detto non ci sono spazi, non ci sono palestre. Adesso abbiamo colmato il gap o addirittura andiamo in overbooking?
1: No, assolutamente abbiamo colmato, però è chiaro che in questo momento poi bisogna, ecco, io non vedo soltanto il discorso pallacanestro o pallavolo, quindi non vedo soltanto il Palamazzola o la Ricciardi, che però da quello che ho capito non sarà dedicato al basket.
0: No, è tutta atletica.
1: Benissimo.
0: C'è un post social della nostra amica Eluana Palombella che esprimeva rammarico, no?
1: Per il nome.
0: A basket.
1: Per il
0: Io
1: nome.
0: Penso, dicevo anche ad Eluana, che è sempre molto, molto acuta,
1: sì,
0: nelle sue votazioni social, però il nome va preservato, fa parte della storia, anche se non è più,
1: sì,
0: basket.
1: Sì.
0: Io la penso così.
1: Poi. Beh, anche perché poi il Palamazzola in effetti è dedicato a un giocatore di calcio, ma in effetti si gioca a pallacanestro.
0: Certo, è peccato
1: pallavolo.
0: Che nella Ricciardi non si giochi più a basket, ma la malinconia è giustificata.
1: Questo sicuramente.
0: Però,
1: ecco,
0: l'atletica ha il suo sfogo ora.
1: Assolutamente, come ce l'ha il nuoto. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi noi abbiamo, ripeto, in dote tantissimi impianti e li dobbiamo sfruttare. Io ho avuto la possibilità di allenare 3 anni a Bari e chiaramente andavo anche in provincia e loro ancora sfruttano
0: Bari 97.
1: Benissimo. Quello che è stato Bari 97, cioè i giochi del Mediterraneo, che ha rivoluzionato un po' gli impianti e loro ancora sfruttano. Oh, e quindi dobbiamo farlo pure noi.
0: Fabio, col tuo permesso, Giovanni ci segui, perché questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia. Andiamo a vedere il tabellone. E intanto, ecco, bellissima questa immagine. Giovanni, prendiamo questa paranza meravigliosa. Ecco,
1: il nostro grande mare.
0: Si torna dal lavoro notturno. Bellissimo. Un'immagine meravigliosa. Ok, Giovanni, noi intanto raggiungiamo il tabellone. Eccoci qua. Qui c'è il tabellone. Allora, Fabio, 36 giorni, 10 ore, 13 minuti e 12 secondi. Abbiamo detto che è un tabellone elettronico che la giornata scatta alle ore 20:30, 21 più o meno, perché
1: okay,
0: il conto alla rovescia.
1: Eh beh, certo, dell'apertura.
0: Inizio del 21 okay. agosto. Allora, che giochi ci aspettiamo?
1: Fa un po' impressione però, perché insomma...
0: Ci siamo
1: e quindi mette un po' i brividi, perché noi dobbiamo essere pronti a questo evento, perché veramente può essere la svolta della nostra città. Io credo che i tarantini l'abbiano capito, ci sono le solite lamentele legate al traffico, ai lavori, ma fa parte un po' di noi, ma ti assicuro che non è solo a Taranto che si lamentano di tanti lavori che ci sono. Però io credo che siamo a una svolta, potrebbe veramente rinascere questa città, perché è bellissima. Ripeto, io ho avuto, lo dico sempre, la fortuna di stare 3 anni a Bari, ho vissuto diciamo tanti quartieri di Bari, ma ti assicuro, con tutto il rispetto per Bari, che Taranto è sicuramente più bella. Deve essere rivalutata.
0: Questo, tu sei un tifoso della città, anche del Taranto,
1: io
0: diciamo. Allora, Iacovone, prendi posto come al solito sotto la tribuna stampa.
1: Sono un grande tifoso e quindi di conseguenza, ma sono un grande tifoso della mia città. E ti dico, la vorrei vedere rinascere, perché ha le potenzialità per farlo.
0: Fabio, il 21 agosto ci vediamo alla serata inaugurale.
1: Assolutamente sì.
0: Sarà una bella serata.
1: Ci sarò io e allora, mio figlio.
0: Che tuo figlio gioca a basket?
1: Mio figlio gioca un po' a basket e un po' a calcio. È però un grande sportivo di Taranto.
0: E questo è importante. Allora, che giochi ti aspetti? E poi parliamo un attimo di questo 3 contro 3, che è uno spaccato spettacolare di uno sport che ovviamente ha tutto campo 5 contro 5, ma in Villa Peripato vedremo tecnicamente cosa ti aspetti, chi vedremo secondo te e cosa ti aspetti da questa kermesse cestistica?
1: Ma il 3 contro 3 è praticamente uno sport diverso rispetto al 5 contro 5, è, come hai detto tu, molto spettacolare. Sicuramente vedremo giocatori che sono abituati, anche perché ormai è diventata una disciplina olimpica, quindi ci sono proprio allenatori anche in Italia che fanno soltanto
0: questo.
1: Assolutamente sì, è uno sport più vivo,
0: meno
1: più veloce,
0: più
1: assolutamente
0: di
1: sì. Ma noi, ecco, per esempio, noi quando facciamo allenamento con le ragazze per prepararle al 5 contro 5, ma anche sulla resistenza fisica, lavoriamo molto sul 3 contro 3.
0: Anche sulla resistenza?
1: Assolutamente.
0: Perché riuscire a tornare.
1: Il mio preparatore fisico, Mimmo Sant'Arcangelo, che tu conosci.
0: Che avremo ospite nei prossimi giorni.
1: Benissimo, è uno dei fautori di questo esercizio. Noi per esempio lo facciamo anche tutto campo, no? È proprio l'esercizio base per un lavoro fisico importante, quindi sarà sicuramente, a parte la logistica che è bellissima, perché è una cosa...
0: Tra l'altro resta in villa quel campo,
1: tra l'altro resta e speriamo
0: che si aggiunge.
1: E speriamo che
0: dovremmo curarlo tutti.
1: Dobbiamo assolutamente curarlo, anche perché purtroppo qui in centro, dove io abito, non ci sono tantissime strutture e quindi, sai, per i ragazzi, per i giovani, la domenica
0: ritorno.
1: Mattina, il sabato
0: e
1: dopo
0: anche
1: la
0: per
1: scuola.
0: I meno giovani, perché
1: anche per i meno
0: nonostante
1: giovani.
0: Nonostante il tendine
1: però.
0: Vabbè,
1: ma tu
0: si
1: giochi
0: lamenti.
1: Spesso, io un po' di meno, però tu, insomma, con l'old course.
0: Più o meno
1: sì,
0: l'old course. Allora, Fabio, grazie.
1: Grazie
0: ci
1: a te.
0: Il 21 agosto, ci vediamo anche nelle palestre. Salutiamo Stefano Minio, coach, che sicuramente è invidioso perché tu
1: per
0: ci
1: forza.
0: Sei e lui no.
1: Per forza dobbiamo salutarlo.
0: Ma salutiamolo.
1: Vabbè.
0: Ciao.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao a tutto il mondo del basket, al mondo dello sport in generale. Conto la rovescia continua. Ci vediamo domani. Domani una sorpresa, perché forse parleremo varie lingue diverse, ma non voglio svelare nulla.
1: Io parlo tarantino, quindi anche da io. Domani
0: oggi
1: si
0: in
1: parla
0: italiano ci siamo spiegati
1: un po' più internazionale.
0: Un po' più international. Ciao, a domani.
1: Grazie.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
2: Grazie.
1: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
2: Di francese.
1: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
2: Sì. Oh,
1: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
2: Esatto.
1: Tanto salutiamo, professoressa.
2: Bellissimo liceo. Saluto i miei colleghi, i miei colleghi sono straordinari.
1: Salutiamo.
2: E i ragazzi sono straordinari.
1: Salutiamo dirigente, ragazzi.
2: Quindi, veramente, saluto il dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
1: Bene, virgola.
2: Virgola.
1: Andiamo oltre.
2: Cinzia, soprattutto, cioè, veramente internazionale.
1: Perché quello è un linguistico.
2: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
1: Francese, perché
2: francese.
1: Sottolinei?
2: Francese.
1: Questo, Cinzia, il Golfo di Taranto.
2: Sì.
1: Da lì, idealmente, arriveranno
2: da lì
1: 26 paesi.
2: Esatto.
1: Con quante lingue?
2: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime. Si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
1: Il 30%
2: almeno
1: di atleti e pubblico che arriverà.
2: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera. Considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
1: Marocco,
2: paesi...
1: Marocco e Algeria, presumo.
2: Esatto,
1: che
2: l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
1: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
2: Non vedevo l'ora.
1: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi,
2: esatto,
1: qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
2: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua, ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
1: Professoressa Lenti,
2: bellissima.
1: Che ci facevi due o tre sabati fa? Non ricordo, un sabato mattina. All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia. Il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
2: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo sussottage, cioè l'interprete...
1: Come si chiama?
2: Sussottage.
1: Cioè?
2: Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali.
1: Cioè non c'è testo, non c'è
2: no,
1: scritto.
2: Non c'è supporto.
1: Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
2: Esatto.
1: Sei il sindaco italiano,
2: esatto.
1: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
2: sì,
1: non lo so?
2: Sì.
1: Giochi del Mediterraneo,
2: esatto,
1: tu ascolti.
2: Esatto, e in tempo reale traduci.
1: Decodifichi attraverso.
2: Decodifichi attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
1: Si chiama
2: traduzione sussurrata, non
1: no,
2: è la simultanea.
1: La differenza?
2: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari per il grande pubblico. La simultanea si utilizza in grandi eventi E questi tipi,
1: intanto c'è
2: bellissimi.
1: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
2: Ecco, le lingue.
1: Noi non ce le perdiamo, ecco.
2: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta.
1: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
2: Mi sono messo d'accordo.
1: Col capitano.
2: Le lingue sono un mezzo proprio, che ti, un passepartout che ti permette di navigare.
1: Continuando sulla tecnica del tuo.
2: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
1: Che differenza c'è tra, io da ignorante direi, è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
2: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
1: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che giochi ti aspetti e quali sport stai... vorrei andare a vedere, non puoi perderti delle partite.
2: Farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket.
1: Ah, 3x3, ecco, non lo sapevo questo.
2: Un passato da cestista, vivendo nel mondo del basket, offrirò.
1: Fai la volontaria al 3x3?
2: Sì, sì, sì, al 3x3 perché.
1: Villa Peripatio, ricordiamolo.
2: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
1: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico?
2: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
1: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quella ha fatto passi doppie.
2: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti, sì. E io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
1: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
2: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
1: momento due promozioni.
2: Momento
1: salutiamo
2: due promozioni.
1: Tutte le scuole di Taranto. Vabbè, salutiamo però, tutte le scuole di Taranto.
2: Devo dire...
1: Tanto le iscrizioni sono fatte.
2: E vabbè, ormai sono fatte.
1: Dai.
2: Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni, quindi questa è una... E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente un, come dire, io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica, cioè la gente...
1: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura degli impianti sportivi.
2: Lo so.
1: Tu perché mi usi questa parola?
2: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
1: Spieghiamo che significa.
2: Io lo so che stavi per dirmi, che cosa faremo il 4 settembre?
1: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre, okay. Così ti sorprende.
2: Quindi si parla
1: spieghiamo
2: di,
1: che vuol dire legacy,
2: si parla
1: letteralmente.
2: Legacy, si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E, la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa, cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno...
1: Sembra una bambina sulla giostra, sbaglio?
2: No, è bellissimo.
1: È vero, sì. si evince questo. Va bene,
2: ma perché già vivo in un clima dove
1: ora
2: terza
1: però,
2: parte promozionale.
1: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo, facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte, vediamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
2: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
1: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
2: Lucrezia
1: dicevano
2: per fare prima
1: tutti
2: Cinzia.
1: E tata con Vincenzo.
2: Dai.
1: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando, eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso ci vengono incontro. Eccoci qua, allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni, andiamo lì.
2: Andiamo.
1: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo, non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte, perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia, da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi, ci vediamo al 3x3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, terza settimana di Contro la Rovescia per noi di Studio 100, mancano 32 giorni, 10 ore, 27 minuti e 44 secondi alla serata inaugurale del 21 agosto. Parliamo di Giochi del Mediterraneo, parliamo di Taranto 26, siamo qui in Corso Due Mari dove da mesi è in corso questo countdown. Professor Mimmo Sant'Arcangelo, benvenuto.
3: Grazie.
1: Okay. Vie convenevoli, ciao Mimmo.
3: Ciao.
1: Ci conosciamo da troppo tempo per fingere di darci del lei. Allora, docente di educazione fisica a Massafra, poi ne parleremo, ma qui è come preparatore fisico del mondo dello sport, soprattutto del mini basket. Tanto ci salutano le persone perché qui c'è lavori in corso, il traffico. Questa cantieristica, Mimmo, questa città in fermento, che ti fa pensare?
3: Beh, mi fa pensare da tarantino come te, finalmente era ora che Taranto si svegliasse un po', questo risveglio che è innanzitutto culturale attraverso lo sport, perché lo sport innanzitutto è un mezzo per far cultura, è una cultura specifica ma è cultura, quindi sono estremamente felice del fatto che Taranto abbia finalmente un risveglio da questo punto di vista.
1: Tu da professionista dello sport, e tu hai portato la tua scienza nel settore della preparazione fisica, la metto così in genere, tu da professionista mi hai visti di eventi importanti, sei stato coprotagonista di trasferte continentali con la nazionale di basket, con le nazionali di basket, magari poi ce ne parli un minuto, con il grande crash basket di D'Antona Basile, con il mondo della pallacanestro in generale. Tu ora vai un po' in vacanza e poi in attesa dell'avvio dei giochi, però devi cominciare anche a preparare la Dinamo Basket femminile, che speriamo ambisca la Serie A, preparerai la Santa Rita Basket della DR1, che è come una C2, che quest'anno vuol fare un passo avanti nei playoff. Insomma, come ci si prepara da atleti ad un evento così, no? Città mediterranea, 26 nazioni, fine agosto, cioè nel pieno caldo torrido di un'estate, come ci si prepara?
3: Dunque, intanto sono tornato da un paio di giorni da attività con dei camp estivi di basket a nord, qualche giorno adesso di riposo penso di meritarlo, e poi ci rituffiamo nella preparazione del basket, come tu hai detto, con le due squadre che seguirò quest'anno, Dinamo femminile DB e Santa Rita DR1 maschile.
1: Che sono quelle apicali della città nel basket.
3: Sì, mi fa molto piacere perché intanto lavoro per la mia città. È una scelta che ho fatto un po' di anni fa, post-Covid, perché fino al momento Covid ero in collaborazione con Torino Basket. Dopo il Covid ho deciso di restare sulle mie radici, quindi in città.
1: Che non è stanchezza, è una nuova scommessa.
3: È una nuova scommessa perché, come tu hai detto e ti ringrazio, ho avuto la fortuna di percorrere una carriera fortunata nell'ambito del basket nazionale e internazionale con le mie nazionali. Fino al 2017 ero preparatore della nazionale femminile under 20 di basket, e adesso ho detto provo a fare qualcosa per la mia città, e qui è quello che sto facendo. Come ci si prepara, mi chiedevi? Innanzitutto la prima distinzione da fare è sport di squadra o sport individuale, che nello sport individuale tu prepari l'atleta per quell'evento, quel giorno, a quell'ora, ed è tutta una preparazione indirizzata, se tu hai messo quell'evento, come possono essere i Giochi del Mediterraneo, come evento clou della tua stagione sportiva, inizi a prepararlo da mesi.
1: Quindi
3: prima.
1: Ci stai dicendo, il calcio alle 10 del mattino alla Iocovone ha un tipo di preparazione, il basket 3 contro 3 a mezzanotte in Villa Peripato, per esempio, è tutta un'altra storia da preparare?
3: Assolutamente sì, pensa per esempio all'alimentazione. E preparare una partita alle 10 del mattino è ben diverso che preparare un altro evento a mezzanotte, all'organizzazione alimentare, all'organizzazione dell'allenamento, perché chi si allena sempre, faccio un esempio, alle 5 del pomeriggio fare poi una prestazione agonistica a mezzanotte è ben diverso. Quindi, per esempio, ci si allena anche agli orari previsti dall'evento importante, e questa è una cosa importante.
1: Che ti aspetti da questi giochi? Cioè, che tipo di manifestazione tecnico-sportiva vedremo? Sappiamo che sono giochi che coinvolgono soprattutto le leve, i vivai. Vedremo grandi campioni del futuro.
3: Sì.
1: Che ci possiamo aspettare?
3: Guarda, io in realtà sono già stato in una organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, mi riferisco a quasi 30 anni fa, Bari 97. Io allora nel 97 ero impegnato nella Federazione Atletica Pugliese, nella FIDAL, e con la Federazione Nazionale organizzammo, in particolare io mi occupavo del percorso della marcia della maratona, quindi sul lungomare Nazario Sauro.
1: Già, perché tu c'hai anche atletica leggera nel pedigree,
3: sì,
1: è vero.
3: Sì, sì.
1: Dimenticavo.
3: Prima del basket ero full time con l'atletica leggera. E quindi ho visto già Bari 97 di che si tratta, ed è una bella manifestazione. Hai ragione, probabilmente non vedremo i top level di tutti gli sport, però vedremo qualche atleta top insieme a tante promesse, e questo è importante. Gli sport di squadra, per esempio, portano le nazionali under 23, under 21,
1: che in certi casi sono spettacolari anche
3: molto.
1: Se penso alla pallavolo,
3: sì, come no, certo. E quindi penso che sarà una manifestazione dal buonissimo livello tecnico.
1: Senti, da amanti del basket, da appassionati, poi da professionisti,
3: sì,
1: un 3 contro 3 come si prepara di basket rispetto al 5 contro 5 classico?
3: Sembra un po' strano.
1: È un altro sport.
3: È un altro sport, soprattutto dal livello fisico, tant'è che i preparatori del 3 contro 3 non sono gli stessi del basket 5 contro 5. Il 3 contro 3, per fare un esempio magari più diffuso nella gente, è come parlare del calcio a 11 e del calcio a 5. Quindi si tratta nel 3 contro 3 di sprint e di movimenti molto più rapidi in un ambiente ristretto.
1: Salti praticamente da fermo.
3: Salti da fermo e tantissimi cambi di direzione, quindi è un tipo di forza diverso. È un allenamento completamente diverso.
1: Quindi ginocchia, tendini, sollecitati. Ma da tarantino, da cittadino, come stai vivendo questa attesa dei giochi?
3: Ma con una bella ansia, un'ansia positiva, non vedo l'ora che arrivino, sinceramente. Io ho già comprato i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e sicuramente andrò a vedere i miei sport, che sono l'atletica prima e il basket, e andrò a vedere qualche altra manifestazione. Sinceramente mi auguro che la città, ecco, abbia la dimensione di quello che è questo tipo di manifestazione. Spero che la città lo comprenda appieno.
1: La prima parola che hai detto durante questa nostra piacevole chiacchierata è stata finalmente.
3: Sì.
1: Quindi posso dirti finalmente il campo scuola? Anche
3: sì,
1: se è operativo da più di un anno, però
3: sì,
1: finalmente atletica.
3: Il campo dove io ho iniziato a 14 anni i miei primi passi nell'ambiente sportivo. Quindi sì, finalmente, perché è una città, ripeto, che merita. Quando organizza, perché in questo periodo Taranto campo scuola, e quindi
1: il Valente, ricordiamolo,
3: il Beppe Valente,
1: proprio per Beppe, sì.
3: Sì, per il mio amico Beppe che non c'è più. Proprio lì si è organizzata una finale nazionale di Serie B con squadre che venivano da tutta Italia, e ti devo dire, Angelo, conoscendo un po' di dirigenti di altre città, di altre
1: sì,
3: regioni, che tutti hanno commentato: ma quanto è bella questa città. Guarda, settimana scorsa,
1: ecco, facciamo così, guarda, Giovanni Talamo,
3: sì,
1: vediamocela un po' questa
3: sì,
1: città, perché non dobbiamo mai dimenticare dove siamo e da dove stiamo,
3: certo,
1: parlando. Prego, prego,
3: certo.
1: Ti dicevo,
3: settimana scorsa, in questi camp estivi, esattamente nella città di Treviso, un collega allenatore, chiacchierando, dice: ah, ma tu sei di Taranto? Dice: ah, guarda, io ho fatto il militare lì, e mi ha detto, guarda, non lo dico adesso perché chiacchieriamo, no, da tarantini, però ha detto esattamente le suali parole: è una delle città più belle che io abbia mai visto. E ha detto: peccato per come è, lui ha usato il termine, per come è trattata.
1: Vabbè, è un termine che comprende tutti,
3: che comprende tutti,
1: vizi e virtù di noi tarantini.
3: Esatto, esatto.
1: Allora, tu non vedi l'ora, dimmi se sbaglio,
3: sì,
1: di vedere atletica leggera,
3: sì,
1: basket.
3: Sì, è altro, è altro.
1: Però soprattutto io sono curioso anche di vedere operativi tutti questi impianti.
3: Sì.
1: Molti di noi si interrogano, sono spaventati dalla maestosità e dalla bellezza anche, e dalla capacità di quella piscina, due vasche olimpioniche. Come ti immagini, da tecnico dello sport, da professionista, quel tipo di gestione? Perché le altre forse già ce le immaginiamo, ma quella due è...
3: Guarda, vabbè, io mi occupo più dal lato tecnico, quindi
1: certo,
3: non è proprio il mio campo.
1: Da osservatore.
3: Credo che sia l'impianto, tra tutti quelli preparati per i giochi, quello un po' più difficile da mantenere attivo, anche infatti a Bari dopo
1: ed è una
3: dopo i giochi 97 hanno avuto un bel po' di difficoltà nella gestione. Secondo me lì sarà necessaria una gestione pubblico-privato, non vedo altra soluzione.
1: Oppure ci sono anche due strade che di solito si butta lì, speriamo che venga raccolta, o che diventi un centro CUS, perché se l'università sta crescendo è bene anche che questi impianti possano essere al servizio, perché è una nuova utenza.
3: Certo.
1: E magari la federazione nuoto, un centro federale,
3: certo.
1: o sto volando troppo?
3: No. Io ho partecipato a tanti centri federali nei miei sport e ti assicuro che i centri federali presso cui sono andato non avevano niente di più di quello che possiamo offrire noi. E ci vuole una certa organizzazione.
1: Dal 4 settembre la scommessa era vincere. Questo.
3: Sì, sarebbe molto utile un aeroporto. Mi lancio in questa.
1: Beh, allora speriamo di prendere il volo.
3: Ok, grazie.
1: Grazie Mimmo.
3: Grazie anche.
1: Noi ci vediamo domani perché il conto alla rovescia continua. Adesso il tuo pallone fa 32 giorni, 10 ore, 16 minuti e 30 secondi. A domani.
0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, è la seconda puntata della terza settimana del nostro conto alla rovescia. Mancano 31 giorni, 10 ore, 30 minuti e 10 secondi alla serata inaugurale. Questo è un conto alla rovescia che non cambia. Ecco, noi salutiamo intanto le persone che ci salutano, perché qua Patrizia Viola, cara collega, benvenuta.
2: Tarantina.
1: Tarantinissima, poi spieghiamo perché Patrizia. Per due ragioni qua è Patrizia, adesso lo spieghiamo. Qui ci passano le persone, il borgo è un cantiere aperto, ma è anche Corso Due Mari, zona di passaggio. Patrizia, fra 10 ore saranno le 21, perché noi stiamo registrando, sono le 9.30 e lo sottolineiamo e spiegheremo perché. Perché Patrizia, questa è una giornata campale. Cara collega tarantina, responsabile ufficio comunicazione del Comitato dei Giochi del
2: ufficio
1: Mediterraneo.
2: Ufficio stampa, perché la comunicazione è un po' più allargata e ho altri colleghi.
1: Precisiamo ufficio stampa?
2: Sì, ufficio stampa,
1: perché
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: c'è
2: perché
1: il social,
2: poi il direttore della comunicazione è Riccardo Montefusco, poi ci sono i social, quindi...
1: Quindi ufficio stampa propriamente
2: detto. Stampa, propriamente
1: detto. Collega, tanti anni di esperienza, tarantina, dimmi se sbaglio, brevemente, formata a Genova, poi tutto sport, poi la TV, cioè Telemonte Carlo, Sandro Curzi, e poi
2: 86 ancora Curzi non c'era, c'erano i brasiliani.
1: Qui tu prima ancora di Curzi.
2: Io sono entrata nell'86 per i mondiali in Messico, mi
1: quindi
2: chiamarono.
1: Calcio,
2: sì.
1: Poi dopo i mondiali del 90 cambi, fai lo switch, direbbero i ragazzi,
2: e
1: ti occupi di altro.
2: Sì. È stata forse una scelta che mi serviva per così, per conoscere altri settori, per sfidarmi in altri settori, però devo dire che oggi tornando a occuparmi di sport forse...
1: Si chiude un circuito?
2: Sì, si chiude il cerchio, ma mi sarei divertita di più se fossi rimasta nello sport, sicuramente.
1: Ah sì, questo lo dico anch'io, nel mio piccolo anch'io ho iniziato con lo sport, ma sì, ogni tanto dico mi piacerebbe riprendere e chiudere così,
2: certo. però
1: vediamo fra qualche
2: seguito,
1: anno.
2: Certo.
1: Giochi del Mediterraneo, come va? La comunicazione di questa macchina complessa?
2: Ma la comunicazione, come tutte le altre sezioni di questo enorme comitato organizzatore, indaffarata, attiva, felice, organizzata, a volte stressata, come è normale che sia, sotto pressione, però è una sfida bellissima. Io sono qui da marzo e devo dire che questi mesi sono volati. Sono volati, il presidente direbbe... Sono volati, peccato che non c'è più tempo perché ci sono tante cose da fare.
1: Anche perché non è più ansiogeno, ormai
2: no,
1: è domani.
2: È domani. Sì, oggi abbiamo celebrato appunto con una conferenza stamattina al Delfino proprio in meno 30, che nella terminologia, nella simbologia olimpica o dei giochi del Mediterraneo che fanno parte della famiglia olimpica,
1: certo.
2: Si fa meno 100, meno 50, meno 30, quindi ci sono delle scadenze così obbligate che segnano un po' il nostro orologio. Poi dal 21 agosto parleranno gli atleti, ci saranno i record veri, che non sono i record dei cantieri, ma sono quelli sul campo, quindi avremo la materia viva, la materia che ci appassiona, che è quella delle gare. Taranto si sta preparando a questo evento che devo dire è
4: una meravigliosa occasione
1: epocale per la nostra città.
4: Sì, sì, non ci sono mai stati e quindi è veramente bellissimo pensare che questa città finalmente meriti platee diverse da quelle, no, di essere una città industriale, basta, è una città che sa dare anche tante altre risposte.
1: Che città hai trovato? Perché tu hai fatto incursioni professionali in questi anni, però sì, la cittadina sei tornata di tanto in tanto.
4: Sì, beh, io comunque non l'ho mai abbandonata a Taranto perché ho la mia famiglia, insomma, sono sempre stata vicina a Taranto. Quando venivo a fare i servizi di cronaca mi intristiva, anche perché sono stati servizi di cronaca brutti.
1: L'inviato di solito non viene per le feste,
4: sì,
1: non si sa.
4: Certo, però ora ho trovato una città meravigliosa, piena di energia, con i soliti problemi, quindi a volte la paura di non farcela, il disfattismo, non ce la faremo, ma no. Però c'è tanta energia, e l'energia di solito sfocia in qualcosa di bello.
1: Si riverserà anche allo Iacovone, ritrovato, rimesso,
4: certo,
1: a nuovo.
4: Certo, beh sì, è un orgoglio, è uno stadio bellissimo, è uno stadio che, anche se chiaramente uno si arrabbia perché dice c'ho questo stadio, ho una squadra che deve fare una scalata più impervia, però prima o poi avrà anche un palcoscenico.
1: Assolutamente, se lo meritava e lo merita. Quel proscenio, come tanti altri impianti, la comunicazione anche della nuova impiantistica, perché Giovedì Mediterraneo è stata anche una tappa di avvicinamento scandita da ritardi, recuperi, fondi, stanziamenti,
4: certo,
1: concentrazione sul lavoro ministeriale, interministeriale,
4: certo.
1: Gli appalti, ecco, tu hai accompagnato anche questo, quanta difficoltà c'è stata, perché c'era da far capire alla gente,
4: chiaro,
1: i vostri disagi sono anche una speranza per il domani.
4: Sì, sì, beh, è chiaro che il disagio precede,
1: per la cantieristica intendo.
4: Precede l'idea del futuro, perché uno dice adesso però c'è un problema enorme, non,
1: certo,
4: so camminare, c'ho i cantieri, quindi è un disagio tangibile. Il problema è che nessuno vorrebbe far vivere questi disagi se le cose fossero pianificate in un certo modo. Qui sono state pianificate sicuramente con dei tempi giusti, che però poi sono stati, per motivi che non vale la pena analizzare qui perché avremo troppo tempo, si sono concentrati poi in un tempo infinitamente più breve. Quindi se tu pensi che da gennaio 24 a oggi si è dovuto fare quello che si doveva fare dal 2019, capisci bene che l'elastico del tempo non risponde a queste
1: logiche. Da qui anche molto scetticismo, che però è stato fugato,
4: certo,
1: perché
4: sì,
1: ormai 30 giorni, ma gli impianti sono tutti al 95%,
4: sì,
1: 96%.
4: Sì. Sì, certo.
1: Allora, la comunicazione adesso cambia passo, perché ora ci sarà da comunicare risultati, squadre.
4: Certo. Beh, ancora abbiamo stasera una grande festa.
1: La grande festa in piazza
4: chiamiamo
1: RDS.
4: I Tarantini, abbiamo una festa in Piazza della Vittoria, che è poi la piazza del mio liceo, quindi sono felicissima che si
1: faccia. Che speriamo torni,
4: sì,
1: in quel palazzo
4: tornerà.
1: RDS la piazza.
4: RDS, sì, sì, avremo musica, DJ, la presentazione della mascotte, ci divertiremo, insomma, quindi i Tarantini, i miei concittadini sono invitati.
1: Tutti invitati stasera alle 21?
4: Alle 21.
1: Alle 21. Allora, c'è tutto pronto per le cerimonie di apertura e chiusura, musica, balli, coreografie, istituzioni, ci saranno anche discorsi importanti, presenze.
4: Ci
1: un altro spaccato della tua comunità, Presidente della Repubblica,
4: e la Presidente del Consiglio.
1: Il Consiglio, e poi 26 tra capi di Stato o di Governo o ministri.
4: Comunque rappresentanze e delegazioni di 26 paesi.
1: Quindi,
4: certo,
1: diventiamo anche capitale geopolitica per 2-3 giorni, abbastanza importante.
4: Certo.
1: E poi sono anche occasioni queste di solito per, chissà, bilaterali, summit, anche durante un caffè si può mettere d'accordo per superare problemi,
4: certo,
1: visto anche il momento. Allora, inquadriamo un attimo il monumento al marinaio che raggiungiamo adesso con Patrizia. Patrizia, tu quando vedi questo monumento, noi ci chiediamo sempre, ma saluta chi arriva o saluta chi va? Non lo capiamo. Tu che idea ti fai? Che città è quella che ancora ha il monumento al marinaio qui che guarda al Mediterraneo?
4: Beh, è una città comunque
1: chiederei
4: aperta.
1: Così.
4: È una città aperta. Io la sogno, la vivo. È una città aperta, è una città empatica. Magari io la vorrei ancora più empatica, però capisco anche che le criticità della città non si possono neanche sottovalutare, quindi non è che possiamo dire è bella, è bellissima, è una città meravigliosa, ma ha dei problemi, il problema occupazionale, il problema di questa industria di cui non si sa bene che cosa fare, quindi ci sono delle emergenze sociali che non vanno sottovalutate, però io penso che il marinaio, come il simbolo così del saluto del marinaio, è anche un'apertura, non una chiusura.
1: È un'iconografia che ancora regge,
4: sì,
1: il racconto.
4: È un ritorno.
1: Io grazie,
4: ritorno.
1: Patrizia,
4: grazie,
1: buon
4: a voi, grazie,
1: grazie
4: a voi.
1: Conto a rovescia continua, 31 giorni, 10 ore, 20 minuti e 21 secondi alla serata del 21 agosto. quando allo Iocovone cominceranno i giochi del Mediterraneo. Taranto 2026, a domani.
4: Grazie.
0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games.

0: Sono 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! La grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti!
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Di
2: il fatto, di il
3: voglio
2: fatto!
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto
3: e
2: dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Grazie, Nico, Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia, due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo la Francesca.
0: Guarda,
2: lasci.
0: Guarda Martina che tifo
2: no,
0: che c'ha.
3: Oi.
2: Oi.
0: Grande, grande tifo di Martina Branca stasera.
2: Vi lasciamo con Francesca e Alberto. Prego.
1: Oh. Meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games Azza, te ti hanno messo in acqua da mo'. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece

tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca, ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto.

0: 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio.
0: Cominciamo
1: io.
0: Cominciamo a litigare
1: che
0: su.
1: Che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni, a tutte le Proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolie naturalmente che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro,
1: no? I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco, tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta. Di là, una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche. E il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito, un applauso ai giudici.
1: Sono 12.
0: Poi un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1 Martina Franca con il colore blu, nella corsia 2 Montemesola con il rosso, nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua, vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle, si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi, devono comporre il puzzle, attenzione.

0: ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.

0: Eccolo, eccolo un pezzo, corri! TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua e portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti, attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco, ecco, no,
1: vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre, ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo, tanto
0: sentiamo,
1: siete,
0: come si chiamano,
1: tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le ho già preoccupate, io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS,
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh, intanto,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto
1: e trenta.
0: Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul

0: con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto, eh.
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano, sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime. 2 secondi, 20, 20 secondi. 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche. Dove mi sembra.

0: completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Madonna, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero uno Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2, la terza con il colore rosso. E nella corsia 3, Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano. No, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza. Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso.
0: Ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici.
1: Pronti?
0: Si stanno facendo segno, pronti? Mi sembra di sì, attendiamo il fischio,
1: bandierina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando,
1: no,
0: va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione.

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta, Marinuzzi Sport. A Locorotondo, Petino Sport o Petino. A Grottaglie, Athletic Sport. A San Giorgio Ionico, Acqua Viva Sport. A Statte, Non Solo Sport. A Martina Franca, Athletic Sport. E a Franca Villa Fontana, Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano, che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manco un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Quadra.
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua.
0: Niente, la terza non ce la fa.
1: Allora è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
1: grazie. Buonasera.
3: Buonasera signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
1: Buonasera.
3: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
1: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
1: Ciao.
3: Come ignorante.
1: Ignorante.
3: Hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dame? Non ridere.
1: Te ne sei andato.
3: Sir.
1: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen.
1: Madonna.
3: Così si saluta.
1: Saluta
3: Capdi.
1: Allenami le senti che andare a Tingin.
3: E che cos'è che?
1: Ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese. Babatti,
3: Salatino. Questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
1: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli.
2: che siamo
3: come felici. Una pasticceria,
2: si dice che sta la crema qua,
3: la crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente,
2: benvenuta al fiora, sì è un macista, che cosa è uno sposale, i fior, la crema.
3: Beh, ma, senti,
2: ma vattene, ma vattene,
3: lascia,
2: vattene,
3: lascia stare, vabbè, lascia stare, che è meglio, che ti vedo proprio come, come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
2: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì,
2: sì,
3: guardate dalle righe.
2: Bro, sì, è vero, perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro
2: stato. A proposito,
3: che cosa?
2: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
2: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
2: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, ce la fa.
2: Beh, che dobbiamo fare?
3: Beh,
2: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
2: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Cioè tutti, dall'Albania in Italia.
2: Sì.
3: Tutti. E non avasti il kit che stanno.
2: No, quando arrivano tutti qua,
3: beh,
2: noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
2: Sì.
3: Tutti gli italiani, quelli, in Albania.
2: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
2: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono in da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
2: e
3: sì.
2: Noi stiamo in Albania,
3: sì.
2: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
3: Sì, e che facevano gli albanesi?
2: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
3: Io non lo so, non lo so, non lo so. Vabbè. Bisognava parlarne con Amemi Brodi.
2: Passiamo al gioco, passiamo
3: allora,
2: al gioco.
3: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
2: Vado alla spiaggia.
3: Vai alla spiaggia.
2: Vado alla spiaggia.
3: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
2: Allora,
3: venite.
2: Io intanto vado.
3: Due prime concorrenti.
2: Sì.
3: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
2: Due ragazze da in mezzo alla foto. A
3: dove
2: proposito,
3: sta?
2: Io intanto vado sul bagno asciutto,
3: sì,
2: lì. Vado al bagno asciutto.
3: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite. Eccole qua. Bonsoir. Adoro. Tu sei Tiziana?
4: Sì.
3: Manca palla a posto, tu saresti?
4: Katiuscia.
3: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
2: Belle, belle, belle.
3: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
2: Sì.
3: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
2: Scusi.
3: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
2: Sì.
3: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
2: La spesa e passi il tempo.
3: Allora,
2: il bar, stanno con me.
3: Allora, potete andare direttamente là,
2: venite,
3: grazie.
2: Qua, venite,
3: e in bocca al lupo,
2: Venite qua, spezzati
3: gli
2: di
3: occhi.
2: Gambe, venite qua spezzati di gambe,
3: spezzati di gambe le cristiane.
2: Qua,
3: no, devo,
2: venite sul bagno asciutto.
3: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
2: Stati zitti.
3: Maleducato.
2: Fammi più l'acqua. Ah.
3: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
2: Con le mani, fate mi raccomando, piano piano. Senza
3: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
2: Aspetta.
3: Un frusco. Allora,
2: buttati dentro, lo mantengo io.
3: Sì. Vai.
2: C'è il, pronti? Possiamo
3: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
2: Allora, il pronto.
3: Pronti?
2: Puoi dare una spinta pure tu?
3: Vai.
2: Pronti?
3: Via!
2: Avanti, vai.
3: Dai, tifo, forza!
2: Giratemi, d'accordo.
3: Ci vieni, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
2: Guarda come scorretta,
3: guarda come dondolo.
2: Guarda come scorretta.
3: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziana.
2: Guarda.
3: E Salatine, penalizzata al cappello, Tiziana.
2: Madonna, guarda.
3: Vai.
2: Non si capì. Non gliene frega niente dell'acqua.
3: Eccola! Applausi per Tiziana!
2: E che cosa è?
3: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
2: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
3: Sì, dagli la mano. Dagli la mano.
2: Vieni.
3: Ancora!
2: Eccoci qua.
3: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
2: Andiamo a prendere il premio.
3: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro,
2: Sono fatto
3: fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina.
2: Costa,
3: allora,
2: pazzi, costa pazzi.
3: Anche di più.
2: Però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
3: Questo
2: e
3: è
2: attuale.
3: Per te.
2: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
3: questo
2: a un nipote.
3: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
2: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao Valerio.
3: Un abbraccio da
2: grazie.
3: Tutto questo pubblico, l'applauso.
2: E noi qui.
3: Vi invitiamo sulla scena di nuovo
2: Alberto Castagna
3: e Mrs. Francis Rettodini.
2: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la raste.
1: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemegno.

0: Isola con 3 punti. Ottavo Martina, e nona PGS Estate con 1 punto.
1: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
0: Il secondo gioco, eccolo qua.
1: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
0: Vai, corsia 1.
1: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
0: Vestita così va benissimo.
1: Vestita così, tutta intera.
0: Eccoli i concorrenti,
1: finalmente, che si stanno qui davanti, così
0: avviando a prendere gli animali,
1: vedere.
0: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra, eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze, eccoli qua, stanno mettendo i pupazzi,
1: in piedi.
0: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia, benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
0: Il bambino piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Si è spaventato, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata.
1: Tutto
0: allora,
1: posto,
0: Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Estate 1,30.

0: I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione!
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti, diamo giudici! Via. Pronti, concorrenti! Pronti? Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Cristiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: successo? Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché
1: no.
0: Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolino, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato per primo San Giorgio pubblicità.
1: Ha scattato per primo Pulsano
0: e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra dell'Aide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panagiano.

0: Tamara Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh? E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato le acconciature naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le Miss, io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, eh. È che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la un... classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina a Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco.

0: prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo.
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti, parte subito i guantoni.
0: Bravissima la concorrente, chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si invece si tuffa per primo PGS Statte. Vai, sono quasi alla pari. Statte Montemesola, è tardi.
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana. Ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola. PGS Statte Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando.

0: posizione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1.07, PGS Statte 1.09, San Giorgio 1.10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole. Partite. Le ragazze!
1: Partite velocissimi! Velocissime! Sono tutte... e bagnatissime! Via, via, via, via! Ha perso un guantone! Adesso
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulzano. Crispiano in acqua, Crispiano è velocissimo, attenzione, Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo,
0: parte. Forza, anche su, recupera Pulzano.
1: I guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulzano. Pulzano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulzano, su. Pugno al pallone. Oris sale. Via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa la
0: prova. Ha detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: I feel good.
1: Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
2: Si sono fregati.
3: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
2: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
3: come
2: ragazzi.
3: Sempre, vai.
2: Fortissimo.
3: Eccoci qua al centro del mondo.
2: Attenzione,
3: Alberto.
2: La terza manche.
3: Ah, vedi che stanno arrivando.
2: Attenzione.
3: Le
2: Alberto, stanno qui. Sfilando le miss.
3: Come tu non
2: oh, ma
3: sei
2: pure
3: accorto.
2: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
3: io le farei
2: voi.
3: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
2: oh,
3: un po'.
2: Ecco.
3: L'onda,
2: anche
3: l'onda.
2: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
3: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
2: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare

0: dare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo! Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono? Partono dalla base dello scivolo, eh?
1: Allora, intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per match sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
0: Eccoli!
1: Partiti!
0: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
1: Allora,
0: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
1: Eccolo, arrivato.
0: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
1: tutti e tre.
0: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre
1: Franca.
0: Le squadre, eccolo qua.
1: Quindi di nuovo Martina Franca.
0: Beh, ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso vince, hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
1: Bravissime, sono stati bravissimi.
0: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
1: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
0: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo.

0: dalla penultima posizione è arrivata al quinto posto, eh. Attenzione. Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario. Girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno. Via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Start in testa insieme.
1: Riscende Palagiano.
0: Palagiano. Palagiano e PGS Start. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza. Sta arrivando anche Pulsano. Stanno arrivando anche i nostri amici. Eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche è arrivato anche Statte. Sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta. Eccolo là, Statte. Sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente. Vai, veloce. Ecco la strega di Statte che ha chiuso. Ecco la strega di Pulsano. Chiuso il tempo. Finito, finito per tutti. Finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
1: e
0: in acqua
1: sempre qui. Da
0: dall'inizio,
1: da
0: ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il
1: Grottaglie.
0: Primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso.
1: Vai.
0: Velocissimo, ecco anche

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo. Splash Dance,
0: via.
1: Vai.
2: Uepa! 1, 2, 3, un passito.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
10: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
12: Io vorrei una bicicletta nuova.
13: Mi aiuta a comprare un unicorno?
14: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

I sindacati confederali attendono risposte in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva. Il governo nel vertice di martedì aveva chiesto 48 ore, ma un giorno è già passato, mentre nello stabilimento crescono le preoccupazioni degli operai dell'area a caldo e si attende per inizio settimana la decisione della Corte d'Appello sullo stop. Novità positive in arrivo per i 300 lavoratori dell'ex Taranto Terminal Container. Stanno ricevendo comunicazione dell'avvio dei corsi di riqualificazione professionale propedeutici ad un possibile reinserimento lavorativo. A Taranto i lavoratori dell'integrazione scolastica in sit-in per chiedere di cominciare a lavorare da subito a scuola. L'iniziativa promossa da Funzione Pubblica CGL Taranto e CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, le novità dell'incontro in prefettura. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva, ore di attesa e preoccupazione per i lavoratori. Si attendono le decisioni del governo sul futuro della fabbrica, ma anche quelle della Corte d'Appello di Milano. Vediamo il servizio. Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM, Fiume e Wilma nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze.

0: Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Ilva, ma anche per quelli dell'indotto, che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
1: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
0: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva Enaesse, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia Enaesse, che gli impianti li gestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto, soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione Genitori Tarantini, che avevano sollevato la questione.
2: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare. E questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che non sembra non avere fine.
0: Stavolta parliamo di infortuni sul lavoro. Per Taranto un triste primato, è terza in Italia per l'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. E quanto emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 su dati INAIL. Nei primi 7 mesi dell'anno nella provincia ionica si contano 7 vittime con un'incidenza di 4,49 morti e mezzo ogni milione di occupati contro una media nazionale di 17,8, peggio di Taranto soltanto Vercelli e Cosenza. Lo ha denunciato Gennaro Oliva, che vedete in questa immagine, coordinatore territoriale di UIL Taranto, chiedendo maggiore attenzione sul tema. Preoccupante anche il quadro regionale, la Puglia è quinta in Italia con 22,3 morti ogni milione di occupati ed è inserita nella cosiddetta zona rossa. Parliamo ora del porto di Taranto, perché ci sarebbero finalmente novità positive in arrivo per gli oltre 300 lavoratori ex TCT. Questa mattina Maria Laura Paletta ha intervistato per noi il segretario di UIL Trasporti Taranto, Carmelo Sasso.
3: Ex TCT, quali sono le novità?
4: Beh, le novità sono che forse ci siamo. Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, nei scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico, per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione, per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale del territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività di impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
0: Cambiamo argomento e parliamo di un sit-in che si è tenuto oggi a Taranto. I lavoratori dell'integrazione scolastica protestano per chiedere di cominciare a lavorare da subito a scuola. L'iniziativa fuori dalla prefettura, promossa da Funzione Pubblica CGL Taranto e CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Non prendo stipendio da giugno fino al 20 di novembre, quindi non 3 mesi, perché noi percepiamo lo stipendio il 20 di ogni mese, del mese successivo. Quindi il primo mese pieno, quindi ottobre, noi lo prenderemo il 20 novembre, quindi fate bene i conti, non sono più i mesi estivi. Noi siamo importanti per i ragazzi, per l'inclusione, perché senza le nostre figure professionali, quindi preparati, non a casaccio, non va bene. Perché comunque noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, la nostra professionalità con i ragazzi e noi ci aspettiamo dallo Stato, perché qui non è più una questione soltanto locale, ma tutti gli educatori, gli assistenti alla comunicazione, gli OS vivono la stessa situazione.
6: Una situazione che non riguarda soltanto lo stipendio, ma anche la continuità di un lavoro fondamentale per gli studenti con disabilità. Senza queste figure professionali, infatti, il percorso di inclusione rischia di interrompersi. Sono 260 i professionisti dell'integrazione scolastica in provincia di Taranto, tra OS, educatori e assistenti alla comunicazione. Non tutti hanno le stesse ore contrattuali e quindi anche il reddito varia da lavoratore a lavoratore. Ieri la situazione è stata affrontata in prefettura durante un incontro con il capo di gabinetto Giampiero Macarelli, dopo lo stato di agitazione proclamato dai sindacati. Ma nonostante l'incontro, il sit-in si è tenuto questa mattina davanti alla prefettura di Taranto.
7: Il capo di gabinetto, l'avvocato Macarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta.
6: Al centro della mobilitazione la ripresa del servizio, ma anche le garanzie per lavoratori e famiglie. Continuità occupazionale, ore di lavoro e copertura economica per l'intero anno scolastico. La provincia ha fissato il 21 settembre per la ripartenza della platea storica, cioè degli operatori già impiegati nel servizio. Le nuove unità previste dal potenziamento entreranno invece in servizio dal 28 settembre.
8: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità, dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori che e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto.
0: E ci sono delle novità proprio in merito a questo sit-in, perché dopo la protesta c'è stato un incontro in prefettura che si è chiuso con appunto novità positive. Gli operatori ripartiranno insieme agli altri alunni il 17 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole superiori, mentre per le prime classi il servizio sarà attivato entro il 28 settembre. Superata quindi l'ipotesi iniziale di una partenza in due fasi per i lavoratori, resta però da definire la copertura del servizio per l'intero anno scolastico, e questo è il nodo che continua a essere aperto e non si scioglie, e per questo i sindacati chiedono garanzie sulla continuità lavorativa e assistenziale. Andiamo avanti col nostro telegiornale e parliamo di Acqua Irrigua 2022. Il giudice di pace di Taranto dà ragione a un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto e dichiara illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa, confermato il prezzo previsto dal contratto. Il servizio.
9: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non ai 25 centesimi successivamente richiesti dal Consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.290 98 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le

0: spese legali liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni, non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022, quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi, perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
1: Ci sono novità per la mobilità all'interno della città. Arriva un finanziamento sulla mobilità sostenibile di oltre 12 milioni di euro. Maria Laura Paletta.
2: 12 milioni e mezzo di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in quattro direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio, con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile.
1: Adesso ce ne andiamo alla Bestat dei residenti. In particolare, per quanto concerne il piazzale della Bestat, il piazzale centrale della Bestat, documentano condizioni di degrado e mancanza di decoro urbano. C'è stata per noi Maria Laura Paletta.
2: Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La

0: vegetazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestati è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
1: Emergenza carenza sangue, questa mattina lo ha ribadito Michele Panessa, presidente di Fidas Taranto, a margine della giornata di raccolta organizzata con USB in Piazza della Vittoria, parlando di operazioni chirurgiche in alcune cliniche private del territorio che non è possibile fare proprio per la mancanza di sangue. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici. Perché manca sangue, quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale, perché la situazione è quasi drammatica, stanno rimandando gli interventi.
3: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7.30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione infatti resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
4: Facciamo questa giornata per il sangue che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni, è la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini, e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una quarantina di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una cinquantina, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
1: Visita di commiato per il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Guido Mario Geremia, in procinto di trasferirsi al comando generale del corpo. Nel corso degli incontri con i reparti di Taranto e con i vertici della magistratura, il generale ha ringraziato il personale per l'impegno svolto e ribadito l'importanza del contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e alla criminalità economica, sottolineando anche la collaborazione tra Guardia di Finanza, autorità giudiziaria e Marina Militare. Oggi 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Odea per sempre rilancia il valore dell'ascolto con il sostegno di Telefono Amico Italia. È un nuovo video del regista Geo Coretti che dice, questo lo slogan, non sei sola, non sei solo. Ce ne parla Teresa Picchieri.
5: Ci sono silenzi che pesano e ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. Dea per sempre contribuirà alla raccolta

0: da fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente, non solo ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot è realizzato gratuitamente dal regista Materano Geo Coretti, un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombra e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una mano, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità, ma anche a chi gli sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno. Una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
1: E adesso torniamo a parlare della sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Tutto pronto, atleti nazionali e internazionali si sfideranno nelle nostre acque per la competizione di nuoto proprio da domani, 11 settembre, per 3 giorni. Una competizione peraltro inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. E oggi ne parliamo con Dylan Convertino, che è in videocollegamento con noi, responsabile dei volontari del Mediterraneo Open Water. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
1: Quanti siete voi volontari? So che in tanti hanno chiesto, forse anche complice l'entusiasmo dei giochi del Mediterraneo appena conclusi, di poter svolgere questo ruolo.
2: Sì, esattamente, saremo una 30-35 volontari e purtroppo abbiamo dovuto dire a tante persone di no perché le richieste sono arrivate in tantissime. E ovviamente anche spinti dall'onda dei giochi del Mediterraneo, che è stata fortissima, e siamo contenti di fare questo evento subito dopo questa enorme edizione, la più grande di sempre, si dice, e proprio per creare questa legacy con il territorio e non con il singolo evento, ma con la città, con le sue bellezze, con le sue strutture, con i suoi giovani, con gente che viene apposta a Taranto per fare il volontario.
1: Che cosa fanno i volontari del Mediterraneo Open Water e che cosa fa il loro responsabile?
2: Allora, il grande compito ce l'hanno loro in realtà, perché saranno pienamente occupati durante tutti i giorni di gara e anche durante la cerimonia d'apertura che sarà domani. E saranno distribuiti per tutto quanto il Morrev, chi sarà all'ingresso, chi sarà all'info point, chi sarà nella zona del ristoro per gli atleti. E abbiamo diverse aree, ognuna di queste ha un suo referente e io in particolare sono il referente di un po' tutti loro e garantirò per quanto mi è possibile che loro vivano la migliore esperienza possibile e questo è quello che ci siamo prefissati. I nostri volontari ci regalano il loro tempo preziosissimo e noi gli dobbiamo garantire quantomeno che vivano l'esperienza migliore possibile e che scelgano anche l'anno prossimo di continuare a stare con noi.
1: Non è la prima edizione in cui tu sei volontario, in questo caso responsabile dei volontari, ma hai creduto in questo progetto del Mediterraneo Open Water dalla prima edizione.
2: Esatto. Ho iniziato come volontario e adesso sono passato dall'altro lato e sono nello staff da 4 anni e appunto il mio impegno continua. E anche con i giochi sono anche lì da 4 anni in Taranto 2026 sono stato, se non il primo, uno dei primissimi volontari, già quando si sentiva semplicemente parlare di questa grande competizione sportiva che ci sarebbe stata a Taranto. E ovviamente rinnovo questo mio impegno perché è quello che mi piace fare e spero che nella mia vita di avere questo come lavoro di impegno nel mio futuro.
1: Cosa resta del dietro le quinte delle

0: grandi competizioni sportive come i giochi, in questo caso con il Mediterraneo Open Water.
1: Come possiamo vedere dai numeri che abbiamo avuto di iscritti, rimane sicuramente la Legacy col territorio e la Legacy con tutti quanti gli addetti ai lavori. Abbiamo uno studio enorme, io in questo momento mi trovo al Palazzo Troilo ed eravamo tantissimi a lavorare. Tra l'altro non ci conosciamo neanche tutti tra di noi perché sarebbe impensabile, siamo tantissimi, però rimane oltre la bellissima esperienza, le strutture, rimangono dei rapporti umani che poi ci permettono di creare, di costruire il futuro e di abbracciarlo.
0: Grazie davvero a Dylan Convertino, responsabile dei volontari del Mediterraneo Open Water, che parte domani per 3 giorni al Morrebo Eco Green Resort. Ovviamente vi racconteremo tutto su Studio 100. E noi chiudiamo con questa intervista il nostro appuntamento con il TG delle 14. Vi ricordo però che fra pochissimo andrà in onda in diretta il nostro TG sportivo, quindi non perdetevelo. Grazie e buon pomeriggio.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore.

0: e la laurea breve, le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto parte l'era Tiozzo, una chiamata a cui non potevo dire di no, dice il tecnico rossoblu. Guardiamo il servizio con tutti i dettagli. La SS Taranto riparte da Luca Tiozzo, una scelta arrivata al termine di una giornata frenetica tra candidature, contatti e improvvise accelerazioni, da Prosperi a Ginestra passando per Feola, prima della virata definitiva sul tecnico classe 1981, reduce dall'esperienza di Valmontone. Una chiamata inaspettata, alla quale Tiozzo ha risposto senza esitazioni. «Quando ti chiama il Taranto non si può dire che sì», ha dichiarato all'Edicola del Sud. Parole che raccontano l'entusiasmo di un allenatore consapevole del peso e del fascino della piazza rossoblu. Tutto si è deciso in appena 3 ore. Alle 13 la telefonata, alle 14 l'incontro con il presidente Ladisa, alle 15 la firma e alle 16 il primo allenamento. Una giornata che Tiozzo ha definito la più emozionante della sua vita dopo la nascita della figlia. Adesso però spazio al campo. L'ex allenatore di Fasano, Gravina e Matelica, con cui ha conquistato la Coppa Italia di Serie D, avrà il compito di scuotere la squadra e rilanciare le ambizioni di alta classifica. Parallelamente, il direttore sportivo Francesco Montervino dovrà rimodellare l'organico, ridurre la rosa dagli attuali 27 elementi a 23-24 giocatori e individuare nuovi innesti. Il Taranto cambia guida e prova a cambiare passo. Tiozzo è già al lavoro, la rincorsa rossoblù può cominciare. E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di una squadra molto molto interessante nell'ultimo periodo. Una doppietta contro la Palmese, una prestazione da protagonista. Giuseppe Visconti ha avuto un impatto immediato con la Virtus Francavilla, confermando le qualità mostrate nelle ultime stagioni in Serie D. Conosciamo meglio il nuovo centrocampista biancazzurro. Guardiamo il servizio. Una doppietta all'esordio in campionato per presentarsi al pubblico della nuova Arredo Arena. Giuseppe Visconti è stato il protagonista della vittoria per 3-1 conquistata dalla Virtus Francavilla contro la Palmese. Il centrocampista ha firmato il raddoppio al 35esimo del primo tempo con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa ha completato la sua giornata entrando in area e realizzando la rete del momentaneo 3-0. Classe 2001, Visconti è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Avellino e Cavese. Ha poi maturato esperienza in Serie D indossando, tra le altre, le maglie di Gragnano, Frattese, Angri, Afragolese e Gladiator. La definitiva maturazione è arrivata con il Francavilla Insigni, dove nell'ultima stagione ha realizzato 4 gol e fornito altrettanti assist. La Virtus ha scelto di puntare sulla sua capacità di abbinare dinamismo, inserimenti e conclusioni dalla distanza. Dopo i segnali positivi mostrati in Coppa Italia contro il Nardò, Visconti ha risposto subito presente, anche in campionato, 2 gol e 3 punti. Il suo viaggio in biancazzurro non poteva cominciare meglio.
1: 2 reti nelle prime 2 partite ufficiali con la maglia.

Del Martina, Nico Cruz ha subito lasciato il segno confermando il fiuto del gol mostrato nell'ultima stagione al Trebisacce. Dalla formazione nelle isole Baleari all'esplosione in Calabria, conosciamo meglio il nuovo centravanti biancazzurro in questo servizio. Due partite ufficiali e due gol. L'avventura di Nico Cruz con la maglia del Martina è iniziata nel migliore dei modi sul piano personale.

tutto in Coppa Italia, portando momentaneamente in vantaggio il Martina contro il Gravina. Si è poi ripetuto all'esordio in campionato contro la Turris, realizzando la rete del 3-1 che ha dato il via alla rimonta biancazzurra. Il Martina è riuscito successivamente a raggiungere il 3-3, prima di subire nel recupero il gol del definitivo 4-3. Nato a Mallorca nel 2003, Cruz è un attaccante di grande struttura fisica, alto 1,91 m. Prima di arrivare in Italia ha giocato nelle categorie minori spagnole, con le maglie di Costanza, Manacor e Soler. La svolta della sua carriera è arrivata con il trasferimento al Trebisacce. Nell'ultima stagione in eccellenza calabrese ha realizzato 22 reti nella stagione regolare, trascinando la squadra al secondo posto e andando a segno anche nella finale playoff contro lo Stilo Monasterace. Numeri che hanno convinto il Martina a puntare su di lui per compiere il salto di qualità in Serie D. I risultati della squadra devono ancora arrivare, ma Cruz ha già lanciato un segnale importante: 2 partite e 2 gol. Adesso cerca la prima rete al Tursi e soprattutto quella capace di regalare punti al team di Giuseppe Laterza. Ci spostiamo adesso sul futsal per parlare di un nuovo colpo in casa al New Tarant, un colpo argentino, ufficiale l'arrivo di Tomás Bazán. Il laterale argentino arriva in rossoblu per mettere le sue qualità al servizio di un progetto ambizioso. Guardiamo il servizio. La New Taranto piazza un importante colpo di mercato e porta il rosso-blu Tomás Bazán. Laterale argentino classe 2000, il nuovo acquisto arriva a Taranto con un curriculum già ricco di esperienze e successi. Bazán ha disputato 4 stagioni con il San Lorenzo, uno dei club più prestigiosi del futsal argentino, conquistando 2 coppe d'Argentina, 2 titoli di Liga e una Supercoppa. Successivamente ha indossato la maglia del 17 di agosto, prima di trasferirsi in Portogallo. Un innesto di qualità e personalità per la formazione rosso-blu, decisa a costruire una squadra competitiva e capace di puntare a obiettivi importanti. L'offerta di Taranto mi ha convinto perché ci sono buoni giocatori e un progetto ambizioso, ha dichiarato Bazán. Il laterale argentino ha già indicato la strada da seguire: impegno, convinzione, sacrificio e soprattutto ambizione. La New Taranto accoglie così un giocatore giovane ma già vincente, pronto a mettere talento ed esperienza al servizio della squadra. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui come sempre nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: visto chi viene? È il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola.

0: Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità.
0: Tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo. Oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande, sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri, cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotso. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotso. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotso viene raccolto da un nettubino, che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove, e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla. Ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Anghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera, torneremo su Ex Ilva, sono ore di ansia e preoccupazione per i lavoratori dell'area a caldo di Ilva, ma più in generale per chi lavora all'interno del siderurgico, in attesa di avere risposte dal governo che aveva garantito in 48 ore di rispondere ai sindacati in materia di piano di rilancio di Ex Ilva e poi ovviamente l'attesa è anche per la decisione della Corte d'appello di Milano rispetto alla chiusura o meno dell'area a caldo dello stabilimento. Ma parleremo anche dei lavoratori ex TCT, sono una platea di 300 persone, da più di un decennio chiedono garanzie sul loro futuro occupazionale, forse c'è una schiarita, stanno per cominciare i corsi di riqualificazione professionale. E questo, ma anche il tema dei lavoratori della scuola, coloro che assistono i docenti di sostegno a scuola per appunto dare una mano ai ragazzi con disabilità, chiedevano stamattina in sit-in di poter cominciare da subito, come tutto il resto del personale scolastico, l'anno scolastico. A quanto pare sono riusciti con un incontro in prefettura ad ottenere questo risultato, ma restano dei punti interrogativi sui pagamenti di tutto l'anno scolastico. Insomma, il mondo del lavoro al centro della nostra edizione della sera del TG, guardatela, fra pochissimo rimanete con noi.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: I sindacati confederali attendono risposte in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva. Il governo nel vertice di martedì aveva chiesto 48 ore, ma un giorno è già passato, mentre nello stabilimento crescono le preoccupazioni degli operai dell'area a caldo e si attende per inizio settimana la decisione della Corte d'Appello sullo stop. Novità positive in arrivo per i 300 lavoratori dell'ex Taranto Terminal Container. Stanno ricevendo comunicazione dell'avvio dei corsi di riqualificazione professionale propedeutici ad un possibile reinserimento lavorativo. A Taranto i lavoratori dell'integrazione scolastica in sit-in per chiedere di cominciare a lavorare da subito a scuola. L'iniziativa promossa da Funzione Pubblica CGL Taranto e CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, le novità dell'incontro in prefettura. Bentrovati a questa edizione del nostro TG della sera che apriamo parlando di ex Ilva. Ore di attesa e preoccupazione per i lavoratori del siderurgico. Si attendono le decisioni del governo sul loro futuro, ma anche quelle della Corte d'Appello di Milano. Il servizio.
1: Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM Fiume Wilma Nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Ilva, ma anche per quelli dell'indotto, che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
2: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo, che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
1: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a 3 mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce, è durata circa 2 ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto, soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione genitori

0: Tarantini che avevano sollevato la questione.
1: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare. E questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che sembra non avere fine.
0: Taranto terza in Italia per incidenza di infortuni mortali sul lavoro e quanto emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 sui dati INAIL. Nei primi 7 mesi dell'anno nella provincia ionica si contano 7 vittime con un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati contro una media nazionale di 17,8. Peggio di Taranto soltanto Vercelli e Cosenza. Preoccupante anche il quadro regionale, la Puglia è quinta in Italia con 22,3 morti ogni milione di occupati ed è inserita nella cosiddetta zona rossa. Parliamo ora del porto di Taranto perché ci sarebbero finalmente novità positive in arrivo per gli oltre 300 lavoratori ex TCT. Questa mattina Maria Laura Paletta ha intervistato per noi il segretario di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso.
2: Ex TCT, quali sono le novità?
3: Beh, le novità sono che forse ci siamo. Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, nei scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale e il territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività d'impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
0: C'è una schiarita per il servizio di integrazione scolastica rivolto agli studenti con disabilità. Gli operatori ripartiranno insieme al personale docente e a tutti gli alunni. Il 17 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole superiori, mentre per le prime classi il servizio sarà attivato entro il 28 settembre. L'esito dell'incontro avuto oggi in prefettura dopo il sit-in che i lavoratori, guidati dai sindacati CISL Funzione Pubblica, Brindisi Taranto e CGL Funzione Pubblica, hanno svolto proprio fuori dalla prefettura nel corso della mattinata. Ma ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
4: Sono 270 i lavoratori che nelle scuole della provincia di Taranto affiancano gli studenti con disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno. Sono OSS, educatori, assistenti alla comunicazione. Dopo il sit-in di questa mattina davanti alla prefettura arriva il primo risultato. Il servizio di integrazione scolastica partirà il 17 settembre, ma la vertenza non è chiusa. La protesta nasceva dalle tante criticità che riguardano il servizio e le condizioni di lavoro. Inizialmente la ripartenza era prevista per il 28 settembre, poi era stata divisa in due. Il 21 settembre per gli operatori già in servizio e il 28 per i nuovi accessi. Dopo il sit-in, i sindacalisti di FPCGL e CISL FP sono stati ricevuti dal capo di gabinetto della provincia, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La platea storica degli utenti riprenderà il 17 settembre, mentre i nuovi accessi saranno avviati progressivamente dal 17 al 28 settembre, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel confronto sono state affrontate anche le questioni organizzative.
5: Il capo di gabinetto, l'avvocato Macarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta, noi abbiamo necessità di avere garanzie.
4: La provincia e le organizzazioni sindacali torneranno ad aggiornarsi il 14 settembre per fare il punto sugli approfondimenti effettuati e definire la data del successivo incontro.
6: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità. Dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori che non e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto. Vi è di più, c'è il discorso della carenza dell'utente. Quando l'utente manca, l'operatrice, l'operatore, gli viene riconosciuto alla prima ora e poi deve tornarsene banalmente a casa. Un qualcosa di mortificante, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche personale. Noi su questo avevamo già avviato un'interlocuzione per chiedere che l'operatore rimanesse a disposizione del plesso per, diciamo, andare a calmierare quella che è una criticità nota e conosciuta e che a nostro avviso è inaccettabile. Ad ogni buon conto noi non ci fermiamo qui.
0: Andiamo avanti col nostro telegiornale e parliamo di Acqua Irrigua 2022. Il giudice di pace di Taranto dà ragione a un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto e dichiara illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa, confermato il prezzo previsto dal contratto di servizio.
4: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non i 25 centesimi successivamente richiesti dal Consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.298 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni, non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022 quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi, perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
0: Ci sono novità per la mobilità all'interno della città. Arriva un finanziamento sulla mobilità sostenibile di oltre 12 milioni di euro. Maria Laura Paletta.
2: 12 milioni e mezzo di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in quattro direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini

0: più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio, con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile.
1: Adesso ce ne andiamo alla Bestat dei residenti, in particolare per quanto concerne il piazzale della Bestat, il piazzale centrale della Bestat, documentano condizioni di degrado e mancanza di decoro urbano. C'è stata per noi Maria Laura Paletta.
0: Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata, il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
1: Emergenza carenza sangue, questa mattina lo ha ribadito Michele Panessa, presidente di Fidas Taranto, a margine della giornata di raccolta organizzata con USB in Piazza della Vittoria, parlando di operazioni chirurgiche in alcune cliniche private del territorio che non è possibile fare proprio per la mancanza di sangue. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: mi hanno chiamato dalla Villa Verde e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale perché la situazione è quasi drammatica, stanno rimandando gli interventi.
3: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7.30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione infatti resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
4: Facciamo questa giornata per il sangue che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni, è la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini e perché è un gesto importante di amore, un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una quarantina di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una cinquantina, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
1: Visita di commiato per il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Guido Mario Geremia, in procinto di trasferirsi al comando generale del corpo. Nel corso degli incontri con i reparti di Taranto e con i vertici della magistratura, il generale ha ringraziato il personale per l'impegno svolto e ribadito l'importanza del contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e alla criminalità economica, sottolineando anche la collaborazione tra Guardia di Finanza, autorità giudiziaria e Marina Militare. Oggi 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Dea per sempre rilancia il valore dell'ascolto con il sostegno di Telefono Amico Italia e un nuovo video del regista Geo Coretti che dice, questo lo slogan, non sei sola, non sei solo. Ce ne parla Teresa Picchieri.
5: Ci sono silenzi che pesano e ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea. Nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. Dea per sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente non solo, ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombre e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una madre, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità ma anche a chi gli sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e quando necessario aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
1: Tutto pronto per la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Atleti nazionali e internazionali si sfideranno nelle acque del Morrev Eco Green Resort per la competizione di nuoto in acque libere da domani e per tre giorni. E noi nell'edizione delle 14 del nostro TG oggi abbiamo intervistato Dylan Convertino, che è il responsabile dei volontari del Mediterraneo Open Water. Vediamo. Quanti siete voi volontari? So che in tanti hanno chiesto, forse anche complice l'entusiasmo dei giochi

0: del Mediterraneo appena conclusi di poter svolgere questo ruolo.
1: Sì, esattamente, saremo una 30-35 volontari e purtroppo abbiamo dovuto dire a tante persone di no perché le richieste sono arrivate in tantissime e ovviamente anche spinti dall'onda dei giochi del Mediterraneo che è stata fortissima e siamo contenti di fare questo evento subito dopo questa enorme edizione, la più grande di sempre si dice, e proprio per creare questa legacy con il territorio e non con il singolo evento, ma con la città, con le sue bellezze, con le sue strutture, con i suoi giovani, con gente che viene apposta a Taranto per fare il volontario.
0: Che cosa fanno i volontari del Mediterraneo Open Water e che cosa fa il loro responsabile?
1: Allora, il grande compito ce l'hanno loro in realtà perché saranno pienamente occupati durante tutti i giorni di gara e anche durante la cerimonia d'apertura che sarà domani. E saranno distribuiti per tutto quanto il Morrev, chi sarà all'ingresso, chi sarà all'info point, chi sarà nella zona del ristoro per gli atleti. E abbiamo diverse aree, ognuna di queste ha un suo referente e io in particolare sono il referente di un po' tutti loro e garantirò per quanto mi è possibile che loro vivano la migliore esperienza possibile e questo è quello che ci siamo prefissati. I nostri volontari ci regalano il loro tempo preziosissimo e noi gli dobbiamo garantire quantomeno che vivano l'esperienza migliore possibile e che scelgano anche l'anno prossimo di continuare a stare con noi.
0: Non è la prima edizione in cui tu sei volontario, in questo caso responsabile dei volontari, ma hai creduto in questo progetto del Mediterraneo Open Water dalla prima edizione.
1: Esatto. Ho iniziato come volontario e adesso sono passato dall'altro lato e sono nello staff da 4 anni e appunto il mio impegno continua. E anche con i giochi sono anche lì da 4 anni in Taranto 2026, sono stato se non il primo, uno dei primissimi volontari, già quando si sentiva semplicemente parlare di questa grande competizione sportiva che ci sarebbe stata a Taranto. E ovviamente rinnovo questo mio impegno perché è quello che mi piace fare e spero che nella mia vita di avere questo come lavoro di impegno nel mio futuro.
0: Cosa resta del dietro le quinte delle grandi competizioni sportive come i giochi, in questo caso con il Mediterraneo Open Water?
1: Come possiamo vedere dai numeri che abbiamo avuto di iscritti, rimane sicuramente la legacy col territorio. E la legacy con tutti quanti gli addetti ai lavori. Abbiamo uno studio enorme, io in questo momento mi trovo al Palazzo Troilo ed eravamo tantissimi a lavorare e tra l'altro non ci conosciamo neanche tutti tra di noi perché sarebbe impensabile, siamo tantissimi, però rimane oltre la bellissima esperienza, le strutture, rimangono dei rapporti umani che poi ci permettono di creare, di costruire il futuro e di abbracciarlo.
0: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle

0: 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire, quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
3: Noi diciamo all'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
4: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: come sempre, la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto parte l'era Tiozzo, una chiamata a cui non potevo dire di no, dice il tecnico rossoblù. Guardiamo il servizio con tutti i dettagli. La SS Taranto riparte da Luca Tiozzo, una scelta arrivata al termine di una giornata frenetica tra candidature, contatti e improvvise accelerazioni, da Prosperi a Ginestra passando per Feola, prima della virata definitiva sul tecnico classe 1981, reduce dall'esperienza di Valmontone. Una chiamata inaspettata, alla quale Tiozzo ha risposto senza esitazioni. Quando ti chiama il Taranto non si può dire che sì, ha dichiarato all'Edicola del Sud. Parole che raccontano l'entusiasmo di un allenatore consapevole del peso e del fascino della piazza rossoblù. Tutto si è deciso in appena 3 ore. Alle 13 la telefonata, alle 14 l'incontro con il presidente Ladisa, alle 15 la firma e alle 16 il primo allenamento. Una giornata che Tiozzo ha definito la più emozionante della sua vita dopo la nascita della figlia. Adesso però spazio al campo. L'ex allenatore di Fasano, Gravina e Matelica, con cui ha conquistato la Coppa Italia di Serie D, avrà il compito di scuotere la squadra e rilanciare le ambizioni di alta classifica. Parallelamente, il direttore sportivo Francesco Montervino dovrà rimodellare l'organico, ridurre la rosa dagli attuali 27 elementi a 23-24 giocatori e individuare nuovi innesti. Il Taranto cambia guida e prova a cambiare passo. Tiozzo è già al lavoro, la rincorsa rossoblù può cominciare. E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di una squadra molto molto interessante nell'ultimo periodo. Una doppietta contro la Palmese, una prestazione da protagonista. Giuseppe Visconti ha avuto un impatto immediato con la Virtus Francavilla, confermando le qualità mostrate nelle ultime stagioni in Serie D. Conosciamo meglio il nuovo centrocampista biancazzurro. Guardiamo il servizio. Una doppietta all'esordio in campionato per presentarsi al pubblico della nuova Red Arena. Giuseppe Visconti è stato il protagonista della vittoria per 3-1 conquistata dalla Virtus Francavilla contro la Palmese. Il centrocampista ha firmato il raddoppio al 35esimo del primo tempo con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa ha completato la sua giornata entrando in area e realizzando la rete del momentaneo 3-0. Classe 2001, Visconti è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Avellino e Cavese. Ha poi maturato esperienza in Serie D indossando, tra le altre, le maglie di Gragnano, Frattese, Angri, Afragolese e Gladiator. La definitiva maturazione è arrivata con il Francavilla Insigni, dove nell'ultima stagione ha realizzato 4 gol e fornito altrettanti assist. La Virtus ha scelto di puntare sulla sua capacità di abbinare dinamismo, inserimenti e conclusioni dalla distanza. Dopo i segnali positivi mostrati in Coppa Italia contro il Nardò, Visconti ha risposto subito presente, anche in campionato, 2 gol e 3 punti. Il suo viaggio in biancazzurro non poteva cominciare meglio.
1: 2 reti nelle prime 2 partite ufficiali con la maglia del Martina. Nico Cruz ha subito lasciato il segno, confermando il fiuto del gol mostrato nell'ultima stagione al Trebisacce. Dalla formazione nelle isole Baleari all'esplosione in Calabria, conosciamo meglio il nuovo centravanti biancazzurro in questo servizio.
0: 2 partite ufficiali e 2 gol. L'avventura di Nico Cruz con la maglia del Martina è iniziata nel migliore dei modi sul piano personale, nonostante le sconfitte rimediate dai biancazzurri contro Gravina e Turris. Il centravanti spagnolo ha segnato dopo appena 11 minuti al debutto in Coppa Italia, portando momentaneamente in vantaggio il Martina contro il Gravina. Si è poi ripetuto all'esordio in campionato contro la Turris, realizzando la rete del 3-1 che ha dato il via alla rimonta biancazzurra. Il Martina è riuscito successivamente a raggiungere il 3-3, prima di subire nel recupero il gol del definitivo 4-3. Nato a Mallorca nel 2003, Cruz è un attaccante di grande struttura fisica, alto 1,91 m. Prima di arrivare in Italia ha giocato nelle categorie minori spagnole, con le maglie di Costanza, Manacor e Soler. La svolta della sua carriera è arrivata con il trasferimento al Trebisacce. Nell'ultima stagione in eccellenza calabrese ha realizzato 22 reti nella stagione regolare, trascinando la squadra al secondo posto e andando a segno anche nella finale playoff contro lo Stilo Monasterace. Numeri che hanno convinto il Martina a puntare su di lui per compiere il salto di qualità in Serie D. I risultati della squadra devono ancora arrivare, ma Cruz ha già lanciato un segnale importante, 2 partite e 2 gol. Adesso cerca la prima rete al Tursi e soprattutto quella capace di regalare punti al team di Giuseppe Laterza.
1: Ci spostiamo adesso sul futsal per parlare di un nuovo colpo in casa New Taranto, un colpo argentino ufficiale, l'arrivo di Tomás Bazán. Il laterale argentino arriva in rossoblù per mettere le sue qualità al servizio di un progetto ambizioso. Guardiamo il servizio.
0: La New Taranto piazza un importante colpo di mercato e porta il rossoblù Tomás Bazán. Laterale argentino classe 2000, il nuovo acquisto arriva a Taranto con un

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo

0: curriculum già ricco di esperienze e successi. Basan ha disputato 4 stagioni con il San Lorenzo, uno dei club più prestigiosi del futsal argentino, conquistando 2 coppe d'Argentina, 2 titoli di Liga e una Supercoppa. Successivamente ha indossato la maglia del 17 di agosto, prima di trasferirsi in Portogallo. Un innesto di qualità e personalità per la formazione rossoblù, decisa a costruire una squadra competitiva e capace di puntare a obiettivi importanti. L'offerta di Taranto mi ha convinto perché ci sono buoni giocatori e un progetto ambizioso, ha dichiarato Bazan. Il laterale argentino ha già indicato la strada da seguire. Impegno, convinzione, sacrificio e soprattutto ambizione. La New Taranto accoglie così un giocatore giovane ma già vincente, pronto a mettere talento ed esperienza al servizio della squadra.
1: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui come sempre nella Casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e soltuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

3. Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilde,

Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo.
Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oitema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco.
in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben

Consapevole della propria reputazione, mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Buon pomeriggio amici di Studio 100, eccoci in diretta da Via di Palma per farvi vedere le immagini della parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026 organizzata da Fondazione Taranto 25. Oltre 5.000 persone che stanno partecipando a questo corteo, società sportive, associazioni del territorio, il borgo veramente gremito di tantissimi cittadini, è quasi impossibile camminare per quante persone sono presenti, un entusiasmo incredibile da parte della città. Vi facciamo vedere le immagini cercando ovviamente di restituirvi quello che è l'entusiasmo di questo momento, una città che si appresta a vivere un grandissimo evento internazionale in cui l'atmosfera è veramente da brividi. Bando alle polemiche, in questo momento la città si stringe, si unisce per cercare di dare il meglio, di restituire l'immagine più positiva possibile e soprattutto per vivere alla grande quello che resterà alla storia come uno dei momenti più importanti per la città di Taranto. Ecco, come potete vedere, le immagini del corteo che si è mosso proprio in questo momento da Via di Palma alla volta di Piazza Garibaldi, dove ci sarà un altro momento importante, quello dell'inaugurazione del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Guardate il corteo che passa tra le ali di cittadini. Noi tra l'altro stiamo realizzando anche con l'aiuto della nostra Giovanna Calabrese delle immagini dall'alto per farvi vedere quanto questo corteo stia veramente animando le strade della città di Taranto. Ci avviciniamo nel frattempo all'interno del corteo ad Ennio Barnaba, il vicepresidente di Fondazione Taranto 25, che abbiamo ascoltato anche oggi all'interno del TG. È un momento veramente emozionante, abbiamo la pelle d'oca.
1: Sì, è incredibile, guarda, io non pensavo una cosa del genere. Nessuno di noi poteva, due mesi fa, quando c'è stata la proposta di fare questa cosa, pensava a una risposta così incredibile, scusate, della città, di tutte le società sportive, dei ragazzi, di tutte le associazioni di ogni tipo. È veramente incredibile, siamo felici, ce la stiamo veramente godendo, perché è il termine giusto, vedere una città così bella, viva, forte, coesa, inclusiva, è la cosa più bella per noi.
0: Ecco, al di là delle associazioni sportive, delle società che hanno partecipato numerosissime, è bello vedere anche tanti cittadini che hanno risposto, c'è la volontà, come dicevi tu, di unirsi e di viversi al massimo questo evento che farà parte della storia della città.
1: Sì, sì, assolutamente, basta vedere, penso le riprese parlino chiaro, c'è tanta gente, la città è qui con noi, siamo tutti insieme, ci stiamo godendo questo evento storico che sono ovviamente i Giochi del Mediterraneo. E noi stiamo aprendo questi giochi in questa maniera, attenzione, in questa maniera così particolare, perché penso che sia una cosa mai successa in città ed è per noi un motivo di orgoglio incredibile.
0: Ecco, al di là delle strutture realizzate in occasione dei Giochi del Mediterraneo, una delle eredità più importanti, ne abbiamo parlato anche con Fabio Tagarelli, è costituita proprio da queste società di cui fanno parte tanti giovani, tanti ragazzi che sono un po' il lascito sportivo di Taranto.
1: Sì, è ovvio che questi ragazzi, io spero che molti di loro possano partecipare ai prossimi Giochi del Mediterraneo, che ovviamente non saranno più a Taranto, o ad altre manifestazioni. Ci sono sicuramente dei grandi talenti che adesso hanno 13-14 anni, ma molto probabilmente fra 4 anni saranno dei grandi atleti, quindi è bello che poi questi ragazzi possano adesso avere la possibilità di allenarsi e di avere realmente la possibilità e le strutture per diventare più grandi e per poter crescere e diventare degli sportivi affermati.
0: noi adesso ci stiamo dirigendo al Fan Village, dove ci sarà il momento, diciamo, ufficiale dell'inaugurazione di questo spazio gratuito dedicato ai cittadini, ma anche ai turisti, a chi vorrà, insomma, partecipare in occasione dei Giochi del Mediterraneo. E lì troveremo anche alcuni atleti, a proposito di quello che dicevi, ionici importanti.
1: Sì, sì, qua veramente proprio tra di noi c'è la Gianmanco, che parteciperà ai Giochi. E dovrebbero poi ovviamente venire Davide Fiore, la Chiurlia, che è un arbitro, e quindi ci saranno altri atleti. Purtroppo, ribadisco, non c'è stata la possibilità di avere la Benny Pilato, perché per noi sarebbe stato un grande orgoglio dopo averla vista vincere la medaglia d'argento e di bronzo agli europei. Quindi ora al Fan Village ci sarà poi, fra circa un'oretta, questo spettacolo di un'oretta circa, dove ci sarà questa presentazione ed interazione da parte del nostro conduttore con le società sportive e con gli atleti che saranno poi presenti sul palco.
0: Grazie, grazie a Degno Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25, che ha organizzato, appunto, lo ripetiamo per chi si fosse collegato in questo momento, questa parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. E nel frattempo noi ci avviciniamo ad un altro volto noto, che è Mauro Tatulli, il direttore di Porte dello Ionio. Siamo in diretta per Studio 100. Allora, è un momento emozionante, ne parlavamo prima con Degno Barnaba, ma nello stesso tempo può essere un nuovo inizio per Taranto, deve essere un nuovo inizio, non solo una parentesi.
2: Ma è una grande responsabilità per Taranto e per tutti noi che viviamo in Taranto, perché noi dobbiamo far vivere sì questi momenti importanti dello sport, ma dobbiamo pensare al nostro futuro, della città, ai nostri ragazzi, perché lo sport non deve finire il 3 settembre, ma lo sport deve continuare, e dobbiamo dare proprio a questi ragazzi la certezza di poter vivere una città che li accoglie, che li supporta e che li aiuta a sviluppare le loro attività sportive.
0: Grazie, grazie a Mauro Tatulli. E allora noi nel frattempo vi facciamo un attimo vivere il clima di entusiasmo che c'è in questo momento tra le strade del borgo di Taranto per questa parata inaugurale. Allora, nel frattempo vi stiamo portando davanti alla telecamera, comprensibilmente, insomma, a livello logistico è un po' difficile riuscire a muoversi, magari spostiamoci anche noi. Abbiamo un atleta importante per la nostra città, che è Roberta Chiurlia, che in questo momento sta facendo la foto, come vedete, con Fabio Tagarelli. Allora, siamo, Roberta, siamo in diretta a Studio 100.
3: Buonasera.
0: Da atleta tarantina, ma insomma dal panorama internazionale, che emozione stai vivendo in questo momento?
3: Per me essere a casa è davvero un orgoglio e un'emozione, nonostante abbia partecipato a due Olimpiadi, questa per me è un nuovo inizio, rappresenta un nuovo inizio, finalmente ritorno ad arbitrare in Italia, quindi per me è davvero un'emozione grande.
0: Quale sarebbe il tuo messaggio agli atleti che si accingono a vivere a livello agonistico, appunto, i Giochi del Mediterraneo 2026, soprattutto i più giovani, quelli che magari sono alla prima esperienza?
3: Di viversela al meglio, di impegnarsi al massimo e di considerare questo come un punto di inizio e non come un punto di arrivo.
0: Vedere tanti ragazzi della nostra città che fanno parte delle società sportive, tra i quali forse ci sarà qualche futuro talento, che emozione ti dà e che cosa ti sentiresti di augurare loro?
3: Io mi auguro ovviamente che possano avere tante soddisfazioni a livello sportivo, perché davvero lo sport è sia una valvola di sfogo ma anche un'opzione grandissima per la vita di tutti i ragazzi, di impegnarsi e di credere nei propri mezzi, perché i sogni si possono realizzare.
0: Grazie, grazie a Roberta Chiurlia, la lasciamo andare al corteo e proseguiamo la nostra diretta riprendendo, come vedete, il corteo. È difficilissimo davvero muoversi perché, come dicevamo prima, sono circa 5.000 le persone che fanno parte di questa parata inaugurale e nello stesso tempo sono accorsi veramente tanti cittadini a godersi questo momento con cui Taranto si prepara a vivere le prossime 2 settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026, tanti anche i cittadini che sono affacciati dalle abitazioni del borgo e che ci salutano appunto. Davanti a noi abbiamo proprio le vespe. Allora, che emozione state vivendo in questo momento, far parte di un evento così importante?
4: Beh, è un'emozione fortissima, perché vedere Taranto e tutte le associazioni sportive di Taranto passeggiare per il centro unite, coese, in una manifestazione di livello internazionale, diciamo mondiale, è bellissimo. Poi vedere Taranto così viva è sempre una gioia del cuore.
0: Questo sport, anche grazie alla vostra squadra, si è ritagliato uno spazio, per quanto non sia, diciamo così, usuale alle nostre latitudini, si è ritagliato uno spazio importante sul nostro territorio. Quali sono i vostri prossimi progetti per l'anno associativo?
4: Allora, sicuramente reclutare quante più persone possibili per farle venire a giocare e fargli conoscere questo sport e partecipare nuovamente a tutte le competizioni nazionali come abbiamo fatto l'anno scorso, dove siamo arrivati terzi nel campionato nazionale. Quindi c'è una progettualità di medio-lungo termine che stiamo approntando insieme al presidente Andrea e all'altro coaching staff, e speriamo che vada tutto bene come è andato quest'anno, insomma.
0: Queste sono anche delle occasioni importanti per cercare proprio di reclutare nuovi talenti, ragazzi che vogliono approcciarsi a questo sport.
4: Assolutamente sì, noi fra una decina di giorni ricominceremo la preparazione atletica, faremo degli open day dove chiunque potrà avvicinarsi a questo sport.
0: Usufruirete anche del campo a breve, che è stato finalmente, diciamo, usiamo questo avverbio, finalmente quasi del tutto inaugurato, realizzato a Paolo VI con questi fondi del PNRR, che costituisce tra l'altro un unicum, ne parlavamo proprio quando siamo andati a vederlo in Italia.
4: Sì, in Italia e in Europa, perché un campo del genere, mi sa, se non ricordo male, c'è solo in New Jersey, un high school americana che presenta un campo con tre tracciamenti per tre sport diversi. Sarà un onore calcare quel terreno e non vediamo l'ora, siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora che inizi, che ci diano insomma la possibilità di accedere.
0: Grazie, ringraziamo la squadra delle Vespe. Nel frattempo vi facciamo vedere altre immagini del corteo, cerchiamo di spostarci un po' per farvi vedere quelle che sono tutte le società sportive intervenute, tutte le associazioni di Taranto. Allora, che associazioni abbiamo qui? Presentatevi.
5: Buonasera a tutti, questa è la società di pattinaggio in linea Feder Club Taranto. Siamo sul territorio tarantino dal 1989, pratichiamo lo sport del pattinaggio in linea e oggi siamo fieri di essere qui, di condividere questo evento qui con i nostri atleti e con la cittadinanza tutta.
0: Vi aspettavate una partecipazione del genere?
5: No, anzi, siamo sorpresi, meravigliati. Questo significa che la cittadinanza c'è, le famiglie ci sono e gli atleti ci sono, che sono il futuro di questa città.
0: Come guarderete questi giochi del Mediterraneo? Seguirete le competizioni dal vivo oppure da casa?
5: Sì, sì, sì, sì. Vedremo sia dal vivo che anche a distanza. Infatti c'è la nostra federazione di Skate Italia, del sport rotellistici italiani, che trasmetterà in diretta sul canale 58 la Roller Marathon, che avverrà il 28 e il 29 agosto qui a Taranto.
0: Perfetto, grazie, vi lasciamo proseguire questo corteo, come potete vedere sono sui pattini anche i ragazzi, quindi per loro è particolarmente impegnativo questo tipo di percorso, anche perché insomma c'è tantissima gente che ovviamente crea un po' di difficoltà anche al transito. E ci avviciniamo a Mimmo per chiedere di che squadra parliamo qui.
6: Della Dinamo Taranto.
0: La Dinamo Taranto, basket, la conosciamo.
6: Serie B nazionale.
0: Benissimo. Allora, questi chi sono? I Pulcini?
6: Sono Scoiattoli e Pulcini, esatto.
0: Ti aspettavi una partecipazione del genere?
6: No, non me l'aspettavo.

0: diretta, però grande nello stesso tempo, fa piacere perché è in onore al nostro presidente.
1: Che è scomparso purtroppo Luigi Ciliberti, e lo abbiamo ricordato anche all'interno del nostro TG di Studio 100 e che ricordiamo veramente con grande affetto. E a proposito di questo, quali sono i progetti della Dinamo Taranto per questo prossimo anno?
0: Il prossimo anno stiamo mettendo su una buona squadra per avere buone prospettive, vediamo un pochettino cosa succede, però il campo dà ragione, tutto qui.
1: Grazie. E allora noi adesso ci spostiamo per farvi vedere un'altra squadra, un'altra società.
2: Presidente.
1: Dov'è il presidente, il vostro presidente? Eccolo qui, siamo in diretta a Studio 100. Allora,
3: buonasera.
1: La vostra società come si chiama e di che cosa si occupa?
3: Genusia Bike, siamo di Ginosa, la parte estrema della provincia di Taranto. Siamo ciclisti, ciclisti su strada, mountain bike, ciclisti elettrici. Facciamo tantissime iniziative anche con i ragazzi. Anche con i ragazzi disabili, e oggi siamo felicissimi di partecipare a questa parata che ha trasformato la città di Taranto in qualcosa di spettacolare. Ci sentiamo tarantini pur vivendo lontani da Taranto e siamo qui per prendere parte a questo spettacolo.
1: Bene, questo è un ci fa piacere sentirlo dire. Nello stesso tempo, visto che noi abbiamo puntato i riflettori ovviamente su Taranto, però come sta vivendo la provincia l'arrivo dei Giochi del Mediterraneo 2026, nella stessa maniera entusiasta?
3: Ma assolutamente sì, è un evento che di solito noi siamo abituati a guardare in televisione queste cose, abbiamo la possibilità di guardarle dal vivo, in presenza, di persona, per cui è sicuramente una grandissima opportunità per tutto il circondario.
1: I progetti del prossimo anno associativo?
3: Sono tantissimi, parteciperemo a delle ciclo-escursioni, parteciperemo a delle randonnée, parteciperemo a delle gare, ci sono tanti atleti che nel nostro club partecipano a delle gare come Giulio lì, quindi abbiamo tanta carne a fuoco.
1: Perfetto, grazie, vi auguriamo un buon proseguimento e un buon anno associativo. E qui invece ci troviamo con gli Eden Boys di Statte, siamo in diretta a Studio 100. Allora, tantissimi ragazzi di ogni fascia di età possiamo vedere. Quali sono i progetti per il vostro anno e come state vivendo questi giochi del Mediterraneo 2026?
4: Non vedevamo l'ora che iniziassero questi giochi perché i ragazzi per prima sono entusiasti. Ci aspettiamo tanto e vorremmo dare tanto. Quindi noi non aspettavamo altro.
1: Ne parlavamo prima con le altre associazioni sportive, queste sono anche delle occasioni per reclutare un po' di giovani talenti.
4: Speriamo. Più che altro che diventano atleti, no, a prescindere dai nostri o no, però che diventano bravi atleti.
1: Grazie, buon proseguimento del corteo. E qui abbiamo veramente una delegazione entusiasta che ci trasmette proprio in maniera viva l'entusiasmo del Palio di Taranto. Allora, come state vivendo questa manifestazione? Innanzitutto partiamo proprio dalla parata, non vi aspettavate un entusiasmo simile?
5: Infatti è la prima volta a Taranto, un entusiasmo bellissimo, la città sta collaborando tantissimo ed è bellissimo. Spero che sono tutti felici come noi.
1: Come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
5: Bene, facciamo anche volontariato, quindi benissimo, è una bella esperienza.
1: E i prossimi appuntamenti del Palio quali sono? Ripetiamolo.
6: Il prossimo appuntamento del Palio è questa domenica 23 agosto alle ore 19 nel canale navigabile, ci sarà la seconda tornata della gara dei Rioni e verrà proprio all'interno del canale navigabile, e quindi vi aspettiamo numerosi a fare il tifo per questi atleti che sono, lui per esempio è un atleta storico del Palio.
1: Quanti ne ha fatti?
7: Io ne ho fatto una ventina.
1: Quanti ne ha vinti però?
7: Ne ho vinto uno, ho fatto parecchi, secondo posto e terzo posto. Uno dei vecchi, più veterani che abbiamo portato avanti la nostra città.
1: Però è proprio veterano che ha portato avanti la tradizione?
7: No, la portiamo sempre perché ce l'abbiamo nel sangue noi, ci abbiamo l'acqua salata nelle vene.
5: Bravo,
7: noi.
5: È il nostro
7: mare, questo è il nostro.
1: Va bene, grazie, abbiamo inquadrato anche la loro mascotte, come si chiama la mascotte?
6: Minù.
1: Eccola, la facciamo vedere a beneficio di tutti gli spettatori. Nel frattempo pregherei il mio collega...
8: Anche in barca,
1: perfetto. E allora nel frattempo pregherei il mio collega Martino Vinci di inquadrare Piazza Maria Immacolata, dove in questo momento il corteo sta superando, sta lasciando proprio la

0: piazza, vedete quante persone sono accorse in occasione di questo evento che segna un po' l'inizio internos per la città di Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tantissime persone anche in piedi su quello che è uno dei palchi che sono stati allestiti in prossimità della fontana.
1: Salve, buonasera. Lei è la più piccola, Aurora.
0: Allora, lei è la più piccola. Noi però vogliamo sapere innanzitutto come vi chiamate, da dove venite, che cosa fate.
2: Allora, noi siamo la Pugilistica Castellano di Mottola. E facciamo sport da combattimento, box, kickboxing, attività funzionale e niente, siamo qui grazie all'invito della Fondazione 25, che ringrazieremo all'infinito per farci vivere queste bellissime emozioni e niente, sta accadendo qualcosa di grandioso a Taranto e ce ne stiamo rendendo conto piano piano. Starci è bello.
0: Starci è bello assolutamente, ed è bello anche, permetteteci di dirlo, vedere che la provincia per una volta è unita, è unita dietro Taranto, a fianco, per meglio dire, di Taranto, per viversi al meglio questo evento così importante. E sono occasioni, lo dicevamo prima, anche con tutti gli altri, anche per trovare nuovi talenti. Qui a Taranto il pugilato è ben rappresentato, abbiamo tante società, tra cui la Cuero Chiloiro, la nominiamo, eccolo Cataldo, l'abbiamo ascoltato proprio ieri, della pugilistica Cuero Chiloiro. Quanto entusiasmo c'è questa sera qui a Taranto?
3: Beh, bellissimo, appena sono arrivato ho visto c'è più gente di quando c'è la processione dei misteri di Taranto, che è un evento eccezionale per Taranto, questo è altrettanto, è davvero incredibile, emozionante.
0: Questo significa che non sono soltanto i temi negativi a unire la città, ma cortei del genere possono essere fatti anche in occasioni positive come quella dei Giochi del Mediterraneo, che ha avuto, diciamo così, il primo effetto positivo è stato quello di unire la città.
3: Sì, senza dubbio, lo sport poi è unione, è inclusione e quindi è tutto bellissimo.
0: Questa nobile arte, come la chiamavi giustamente tu ieri nell'intervista a Waiting for the Games, è ben rappresentata anche ai Giochi del Mediterraneo.
3: Sì, Noble Art, il pugilato è in scena a San Giorgio, al palazzetto di San Giorgio. L'ingresso è gratuito per tutte le giornate di gare. Avremo un tarantino, Davide Fiore, che difenderà i colori dell'Italia.
0: Fa parte della nazionale, appunto.
3: Sì, fa parte della nazionale italiana. Poi vabbè, abbiamo altre eccellenze del territorio, tipo Francesco è un pugile professionista, abbiamo altri pugili professionisti, però i professionisti non gareggiano in queste competizioni olimpiche.
0: Ok, perfetto, grazie a Cataldo Cuero e grazie anche una Taranto da mare, ecco, ci danno un bellissimo suggerimento per raccontarvi insomma quello che sta accadendo, ed è un qualcosa che, dobbiamo dire la verità, non ci aspettavamo, nel senso che ci aspettavamo sicuramente una grande partecipazione, però questo entusiasmo, queste persone, questi cittadini che accorrono per far parte di questi momenti iniziali dell'evento, mettendo da parte quelle che sono state anche un po' le divisioni e le polemiche degli ultimi giorni, ci fa veramente piacere vederli, e soprattutto raccogliamo anche l'impressione che ci hanno restituito gli atleti che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero una partecipazione simile a Taranto non si vede neppure in occasione della Settimana Santa, che di solito è uno degli eventi insomma clou dell'anno tarantino, e il dato importante è anche la presenza veramente massiccia, non soltanto per quanto riguarda le associazioni sportive, ma anche per i cittadini accorsi della provincia, la provincia che si unisce e che vuole vivere insieme al capoluogo questo evento che passerà alla storia. Allora, noi qui abbiamo Atletica Talsano Taranto, chi vogliamo ascoltare?
4: Enzo.
0: Allora Enzo, raccontaci un po' la vostra società.
4: È una bellissima società, piccola, ma siamo tutti dei bravi ragazzi e dei grandi atleti.
0: ci divertiamo, il nostro motto è divertirsi.
4: Quanti siete?

0: età?
1: Saremo una quarantina, 50 circa. Però il nostro motto è solo per il divertimento, puro divertimento.
0: Ci fanno sapere dalle retrovie, a Talzano ci divertiamo, lo vogliamo confermare?
1: Certo, a Talzano ci divertiamo.
0: Perfetto, questo ci fa piacere ascoltarlo. E allora noi proseguiamo e continuiamo a restituirvi le immagini di questo corteo veramente ricco di entusiasmo. Sembra, non vogliamo sbilanciarci troppo, ma sembra davvero un nuovo inizio per la nostra città, l'inizio e non una parentesi. E ovviamente il difficile, lo abbiamo ripetuto spesso anche con i rappresentanti dell'amministrazione comunale e non, il difficile verrà dopo, quando questo entusiasmo, quando questa importanza che stiamo dando al momento dovrà essere ovviamente mantenuta nel tempo. Allora continuiamo a vedere quali sono le società del corteo. Allora, chi possiamo sentire di voi?
2: Ditemi.
0: Chi, innanzitutto parliamo della vostra associazione, come si chiama e di che cosa si occupa?
2: ASD Dojo Nintai e Gym, siamo un'associazione sportiva che si occupa di karate a San Giorgio Ionico.
0: Quanti siete in totale?
2: Adesso siamo una decina, ormai stanno tutti in vacanza ancora.
0: Ci sono tutte le fasce d'età, qui vediamo i più piccoli, però voi avete anche i più grandi ovviamente.
2: Sì, anche i più grandi, esattamente, sì.
0: Quali sono i progetti del vostro anno associativo?
2: Abbiamo tante gare che affronteremo in tutta Italia, ci sono buoni propositi per affrontare al meglio questa nuova stagione sportiva.
0: E come vivrete questi giochi del Mediterraneo?
2: Con molta emozione, augurando soprattutto da parte del nostro team un grandissimo in bocca al lupo alla nazionale italiana del nostro settore del karate.
0: E seguirete quindi con grande interesse?
2: Assolutamente sì, andremo per quanto sia possibile anche andarli a vedere.
0: Perfetto, mi sembra veramente la cosa migliore da fare, vi ringraziamo e vi lasciamo andare per seguire il corteo che in questo momento sta terminando e si sta dirigendo ovviamente su via d'Aquino, dove sono stati posizionati questi ombreggianti brandizzati con il logo dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, ne approfittiamo per chiederti che cosa stai facendo ripetere ai ragazzi.
3: Ichni, uno, due, e loro rispondono, tre, quattro.
0: Allora, da dove venite e di che cosa vi occupate?
3: San Giorgio Ionico, palestra, team Fina, Dojo Yama, karate.
0: Vi occupate di karate e quindi anche voi seguirete con grande interesse i Giochi del Mediterraneo 2026?
3: Certo, sì, penso che li seguiremo un po' tutti gli sport.
0: Vi siete approcciati a questo grande corteo? Vi aspettavate di trovare questo entusiasmo oppure no?
3: Beh, sicuramente è stata una bellissima organizzazione, comunque siamo molto contenti della nostra città. Non ci aspettavamo così tanta gente in realtà, però vediamo.
0: Come state vivendo a San Giorgio Ionico i Giochi del Mediterraneo? È arrivata gran parte dell'entusiasmo, insomma, che sta caratterizzando la città?
3: Beh, c'è tanto turismo, quindi ci sono molte persone in giro e quindi penso che questo possa essere solo un bene per la nostra, per i paesi e per la nostra città.
0: Quindi vi siete accorti effettivamente di un aumento delle persone, dei turisti a San Giorgio Ionico in occasione dei giochi?
3: Sì, a San Giorgio Ionico sì, in occasione dei giochi è tutto pieno, B&B, i locali, pub e bar, sì.
0: Perfetto, grazie. Allora noi ci allacciamo proprio a quello che ci è stato appena detto per ricordare che proprio oggi all'interno del nostro telegiornale abbiamo parlato di questi dati importanti rilasciati dal Ministero del Turismo, il cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo è stato soprannominato dalla stampa, ovvero la presenza di strutture ricettive che sembrerebbero sature di prenotazioni, di un aumento delle presenze dei turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, non soltanto all'interno della città di Taranto e della provincia, ma anche della regione, perché questo è un evento in cui non solo Taranto ma tutta la Puglia si trova sicuramente in vetrina per le tradizioni, per l'enogastronomia, per lo sport ma anche per la cultura, seppure la Puglia appunto sia già una delle mete

0: in occasione della parata inaugurale su Via d'Aquino, all'inizio di Via d'Aquino, dalla parte di Piazza Maria Immacolata, con questi ombreggianti, appunto, lo dicevamo prima, brandizzati, giochi del Mediterraneo. Nel frattempo noi ci troviamo davanti alla scuola di voga Vogatori Città di Taranto, che adesso vi intervistiamo in diretta con grande entusiasmo. Allora, chi vuole parlare? Il nostro presidente, perfetto, come ti chiami?
1: Buonasera, Cosimo Conte, presidente SD Vogatori Città di Taranto.
0: Allora, questo entusiasmo palpabile della città di Taranto che sta rispondendo a questo evento internazionale.
1: È bellissimo, è una bellissima manifestazione e noi siamo veramente onorati di partecipare. Qua abbiamo tutta Taranto e provincia, tantissime persone, è una gioia immensa.
0: Il vostro prossimo anno sportivo che progetti include?
1: Allora, il prossimo anno sportivo ancora, questo qua lo dobbiamo concludere, il 13 settembre facciamo qui a Taranto, siamo assegnatari insieme a un'altra associazione dei CIA, campionati italiani assoluti di canottaggio a sedile fisso. E quindi concludiamo la stagione agonistica il 13 settembre, dopodiché porteremo sempre alti i colori della nostra bellissima città.
0: Perfetto, grazie. Vi lasciamo andare e raggiungere. Nel frattempo cerchiamo anche noi di non bloccare eccessivamente il corteo che si sta rapidamente dirigendo in quel di Piazza della Vittoria, ma l'obiettivo finale, la meta finale è quella. Vedete quanti bambini, quante famiglie, quanti ragazzi che sono accorsi per respirare questa atmosfera di entusiasmo che ci auguriamo accompagni la città in tutte queste due settimane e non solo. Allora, dicevamo, la tappa finale è quella di Piazza Garibaldi, dove è stato allestito, ve ne abbiamo dato un'anteprima sui social, il Fan Village. Di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente del villaggio dei Giochi del Mediterraneo dedicato a cittadini, atleti, famiglie, semplici, curiosi e turisti che vogliono partecipare, vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo in maniera totalmente gratuita attraverso una serie di stand informativi, ma anche masterclass, workshop, degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici del territorio, ma assistere anche a DJ set e piccole proiezioni, tra cui anche, ci spiegava il referente del Fan Village Fabio Cianci, di cui potete trovare l'intervista sui nostri canali social e ovviamente domani all'interno del nostro telegiornale, ci spiegava che verranno trasmesse anche sul LED wall posizionato all'interno della cassa armonica alcune gare, alcune competizioni dei giochi del Mediterraneo. Ecco, nel frattempo potete notare i piccoli di questa associazione sportiva a cui adesso ci avvicineremo. Siamo in diretta a Studio 100, qual è la vostra associazione?
2: ASD Spartataras Lisitea. Siamo presenti in Città Vecchia presso l'Oratorio San Giuseppe.
0: Quindi un bellissimo presidio sportivo ed educativo all'interno del quartiere più antico di Taranto.
2: Assolutamente, sono abito lì da quando sono nato, quindi è un progetto che insieme a Don Emanuele, insieme a Fondazione Taranto, stiamo portando avanti da 4-5 anni.
0: C'è bisogno di più presidi educativi anche attraverso lo sport in Città Vecchia.
2: Assolutamente, assolutamente, lo scopo è quello e speriamo di riuscirci, insomma.
0: Che progetti avete per il prossimo anno?
2: Come, scusa?
0: Progetti per il prossimo anno?
2: Ma noi cerchiamo di prendere più bambini possibili nel quartiere e, insomma, fargli conoscere nuove realtà e portarli in giro per Taranto.
0: Perfetto, grazie. E allora, nel frattempo, come potete vedere, vi diamo anche uno sguardo un po' su quello che è il contesto del Borgo Tarantino, ci sono tanti

0: ci sono tutti gli esercizi commerciali ovviamente aperti, molti dei quali decorati anche a tema giochi del Mediterraneo, in tanti che ci salutano. E vedete, sentite anche l'entusiasmo dei più piccoli di questa bella associazione sportiva che abbiamo sentito veramente poco fa. E ci sono anche ovviamente tanti esercenti, tanti bar, tanti ristoranti, pub, pizzerie, tutti aperti in questo momento, e possiamo garantire, perché l'abbiamo visto anche nel venire qui per darvi le immagini di questa parata, che sono veramente gremiti di tante e tante persone.
1: Gente, con la maglietta bianca.
0: Ok, allora ci dirigiamo adesso verso questa, all'inizio di questa società sportiva, cercando di intercettare la dirigente. Come vedete, ci sono tantissime, sì, posso ascoltare lei, eccola, l'abbiamo trovata la dirigente. Allora, innanzitutto, come si chiama questa società?
2: La Virtus Taranto Calcio siamo sul territorio di Taranto da diversi anni e facciamo parte della fondazione anche di Taranto 25, che organizza insieme oggi ai Giochi del Mediterraneo questa bellissima parata.
0: Allora, vediamo tanti bambini e tanti ragazzi che fanno parte della vostra società e non solo, ed è un bel augurio per la città di Taranto, sono anche loro, diciamo, il nostro futuro, il nostro lascito dal punto di vista sportivo, magari anche tra i vostri ci sarà qualche futuro talento.
2: Noi lo speriamo, però oggi pensiamo ad oggi, e questa è una bellissima giornata, proprio perché Taranto non è soltanto quello che si dice sempre, ma anche sport e giovani, e magari qualcuno di loro può anche emergere in questa realtà, insomma.
0: Diciamo che lo sport, oltre ad essere un modo sicuramente per preservare e coltivare il benessere fisico, è anche un po' una palestra a livello caratteriale. Quali sono i valori principali che insegnate?
2: Beh, innanzitutto stare insieme, quindi l'aggregazione, la condivisione, il rispetto per gli altri, il rispetto anche per gli avversari, insomma, sono tutti valori che noi insegniamo ai nostri ragazzi.
0: Quali sono i progetti per il prossimo anno associativo?
2: Noi abbiamo tante squadre, quindi i nostri progetti è continuare, andare avanti e essere sempre più grandi e forti, insomma, sul territorio.
0: Perfetto, grazie, buon proseguo con la parata regionale.
3: Forza Virtus!
0: Ecco queste belle immagini della Virtus, una realtà insomma piuttosto conosciuta e solida anche all'interno del panorama territoriale, ma guardate quante bandiere a perdita d'occhio che ancora si stendono su via d'Aquino, nonostante la testa del corteo abbia quasi raggiunto, penso, piazza Garibaldi, sicuramente superato piazza della Vittoria. Guardate quante le associazioni intervenute, e lo ripetiamo per chi si fosse collegato in ritardo, si parla di 5.100 persone soltanto all'interno della parata. Facenti parte delle società sportive, delle associazioni che hanno aderito a Fondazione Taranto 25 o che sono in procinto di farlo. Guardate quante società che sfilano in questo momento davanti alla nostra telecamera, e come vi dicevamo prima, grazie alla nostra Giovanna Calabrese, poi saremo in grado di regalarvi anche le immagini dall'alto, che sono particolarmente suggestive di questo bel corteo. E allora vogliamo intervistare qualcuno? Allora, abbiamo visto Fortitudo Castellaneta.

0: stadio.
1: Fortitudo Castellaneta, di che cosa vi occupate?
2: Buonasera, calcio a 5 e calcio a 11. Veniamo da Castellaneta, orgogliosi di partecipare a questo evento e speriamo che Taranto riesca a dimostrare e a far vedere di cosa è capace. Questa manifestazione è già un buon inizio, quindi speriamo che questi giochi vadano avanti nel miglior modo possibile. Grazie per la presenza comunque.
1: A Castellaneta che aria si respira durante i giochi del Mediterraneo?
2: Bella, sicuramente bella, perché tra l'altro è uno dei comuni scelti per poter dare manforte con le proprie strutture sportive che sono di un buon livello, per cui ci sentiamo parte attiva assolutamente dei giochi e speriamo che tutto vada bene. E complimenti all'organizzazione che ha messo in piedi una cosa imponente e sicuramente sarà veramente di ottimo livello.
1: Avete notato, come è successo anche in altri paesi della provincia, un aumento delle presenze in occasione dei giochi del Mediterraneo dal punto di vista turistico?
2: Sicuramente sì, e questo sicuramente la dice lunga, e quindi questo è importante, deve invogliare a organizzare sempre più manifestazioni. Sicuramente Taranto ha preso una grande opportunità e la sta sfruttando al meglio, e anche il territorio, perché ha ricostituito tutte le strutture sportive, ha rifatto il maquillage nuovo per quanto riguarda noi allo stadio, al palazzetto e a tante altre strutture che saranno messe a disposizione dei cittadini e dei nostri figli, per magari per trovare qualche campione per il futuro. Ma lo sport ha aiutato anche a livello turistico, perché Castellaneta Marina ha beneficiato di questo, ci sono molte presenze negli alberghi, molte presenze nei liti balneari, per cui il turismo sportivo sicuramente è una delle cose che adesso aiuta di più di tutte.
1: Perfetto, grazie.
2: A lei, arrivederci.
1: Buon proseguimento. E allora noi adesso ci vogliamo spostare, perché abbiamo visto uno striscione particolarmente importante, Autisticamente Sport Karate Taranto.
3: Sì, buonasera. Loro sono i ragazzi del Paracarate, Autisticamente Sport, e vivono con noi questa bella esperienza, perché Taranto è bella e questi giochi del Mediterraneo per noi sono un orgoglio.
1: Sì, allora, guardando sempre verso la telecamera, perché siamo in diretta a Studio 100, ritenete che i giochi del Mediterraneo abbiano dato spazio all'accessibilità?
3: Certo, oggi i ragazzi hanno preso la navetta da Parco Cimino, ci siamo mossi abbastanza bene nelle varie zone. È una bella opportunità, dobbiamo crederci, credere nella nostra città, e la dobbiamo amare.
1: La vostra associazione, la vostra società sportiva, svolge un lavoro importante sul territorio. Quanti siete?
3: Noi siamo circa 30 con la cooperativa Autisticamente Logos, questa è la squadra del Paracarate.
1: E i progetti per il prossimo anno sportivo?
3: Beh, abbiamo una gara con Oxen, Coppa Italia, Fidenza a fine novembre.
1: Perfetto, grazie, grazie a voi, vi lasciamo proseguire il corteo nel frattempo. Allora, un attimo, vi chiediamo un attimo, sì, esatto, vi chiediamo un attimo di... Siamo in diretta a Studio 100 e abbiamo appena notato all'interno di questo corteo il ministro dello sport Andrea Bodi e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro, che sono intervenuti come due qualsiasi cittadini per far parte di questo. Ecco, vedete il ministro che si sta addirittura facendo le fotografie insieme ai ragazzi che abbiamo intervistato prima. Vi aspettavate un entusiasmo simile?
4: Sì, perché è una grande occasione per Taranto, è una grande occasione per la nostra regione, per Taranto, per farsi conoscere da tutto il mondo, per raccontarsi e anche per sprigionare energie nuove. Quindi speriamo che i tarantini, che saranno i veri protagonisti dei giochi del Mediterraneo, abbiano la possibilità di raccontare al mondo le bellezze di questa città. Sono convinto che ci sarà un dopo giochi del Mediterraneo per una Taranto nuova.
1: Una vetrina per Taranto, ma per la Puglia intera, lo dicevamo proprio prima, guardando anche i dati diffusi dal Ministero del Turismo, che parlano di un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno, un dato veramente importante.
4: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscerla attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore.

0: possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
1: Grazie al Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Allora, un attimo, intervistiamo solo in diretta a Studio 100 il Ministro dello Sport, Andrea Bodi, che si sta facendo le fotografie come un qualsiasi cittadino con tutti i partecipanti di questo corteo. Taranto, attorno allo sport, ha trovato finalmente un modo positivo per unirsi e superare le divisioni.
2: È quello che dobbiamo cercare di mantenere dal 4 di settembre. Adesso è un po' più facile perché c'è la festa, c'è la competizione, però la cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili.
1: E allora qual è l'augurio del Ministro Abodi ai tarantini per i Giochi del Mediterraneo 2026 e anche dopo?
2: Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
1: Grazie al Ministro dello Sport Andrea Bodi, intervenuto insieme al Presidente Antonio De Caro della Regione Puglia. In questo momento c'è tantissima gente che sta attorniando comprensibilmente queste due figure sportive, queste due figure politiche importanti. Ci sono tante associazioni sportive che li stanno circondando per cercare di farsi delle fotografie insieme. Il corteo appunto in questo momento comprensibilmente ha subito uno stop e una incursione che non ci aspettavamo, soprattutto diciamo così all'improvviso. Un bel gesto quello del Ministro e del Governatore pugliese che hanno voluto prendere parte a questo entusiasmo che sta caratterizzando la città di Taranto alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. E come diceva appunto il Ministro Abodi, difficile sicuramente verrà dopo. Sarà difficile ma non impossibile mantenere questo clima di entusiasmo e mettere a frutto quella che è l'eredità dei Giochi del Mediterraneo. Allora io rimarrei con il nostro Martino Vinci proprio su questa parte del corteo dove insistono il Ministro dello Sport Andrea Bodi e il Presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, mentre ormai ci avviciniamo con l'imbrunire a Piazza Garibaldi per l'inaugurazione ufficiale del Fan Village di cui vi abbiamo parlato poco fa. Vedete quanti stanno circondando il Ministro e il Governatore per fare delle fotografie ricordo, nonostante la serata sia particolarmente calda. Qui a Taranto ci sono veramente tantissime persone. Allora, ci eravamo visti prima che di intercettare il Ministro e il Governatore. Allora, di che società parliamo?
3: Noi siamo della Magna Grecia Basket Academy di Castellaneta. Facciamo basket e nel nostro logo, che si chiama appunto Magna Grecia Basket, non è solo un logo che portiamo sulla maglia, ma è proprio identità, le nostre radici, è cultura, quindi per noi oggi è un orgoglio in più. E facciamo un in bocca al lupo a tutti gli atleti dei Giochi del Mediterraneo, un grande in bocca al lupo a Taranto e viva lo sport sempre.
1: Ecco, su questa bellissima frase vogliamo anche concludere dicendo che sembra un nuovo inizio per la città di Taranto, ma non solo, anche per tutta la provincia. È difficile, come diceva il Ministro Bodi, sarà mantenere questo entusiasmo. Adesso l'entusiasmo appunto è a mille per una città che finalmente è sul panorama internazionale per motivazioni positive. Ma si riuscirà a mantenere questo lascito?
3: Spirito di collaborazione, quello che usiamo noi in tutte le nostre associazioni sportive, quindi se collaboriamo tutti insieme assolutamente sì.
1: Perfetto, grazie. Vi lasciamo alla continuazione di questa grande parata inaugurale. E allora a questo punto con Martino Vinci andrei alla testa del corteo. Cerchiamo di capire se la testa del corteo è arrivata a Piazza Garibaldi, perché lì ci sarà un momento che non vogliamo farvi perdere. Prima avete visto sui nostri canali social le immagini della benedizione degli stand che fanno parte del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026, allestito proprio a Piazza Garibaldi. All'interno del quale abbiamo notato numerosi stand, tra cui l'ITS Mobilità Academy, c'è anche Trenitalia, c'è anche un'azienda di enogastronomia del territorio che offrirà delle degustazioni completamente gratuite. Ci saranno dei momenti di musica e vi ricordiamo che questo villaggio sarà aperto da oggi fino al 3 settembre dalle ore 18 fino a mezzanotte. Ecco, adesso vedete che il corteo ha ampiamente superato Piazza della Vittoria con tutti gli atleti e le loro bandiere. Noi cerchiamo di dirigerci appunto al Far Village, dove a partire dalle 22, come ci ha spiegato il referente Fabio Cianci, tra l'altro sarà allestito il primo DJ set di queste due settimane dei Giochi del Mediterraneo 2026. Facciamo ascoltare intanto la voce dei bambini. Sono veramente suggestive queste immagini, perché raccontano un territorio, non soltanto il capoluogo ionico, ma anche la provincia, che vuole esprimere quello che è il proprio valore, che forse per troppo tempo è rimasto inespresso o sottovalutato. Tante società sportive che esprimono anche campioni internazionali, prima ne abbiamo ascoltata una, Roberta Chiurlia.
4: Castellaneta.
1: Allora, VBC Castellaneta, che aria state respirando questa sera in questa parata inaugurale?
4: Finalmente un'aria di allegria, veramente bella, e penso che Taranto meriti veramente quest'area e questa opportunità, e speriamo che sia sfruttata anche in futuro.
1: Uno degli elementi più belli è vedere l'entusiasmo di questi bambini e di questi ragazzi che finalmente si sentono protagonisti.
4: Anche troppo protagonisti oggi, finalmente, anche la loro festa, ed è giusto che si divertino. E forza VBC Castellaneta. Rappresentiamo la Serie B della provincia di Taranto, siamo orgogliosamente qui presenti a sfilare con i nostri colori.
1: Quali sono i vostri progetti per l'anno prossimo?
4: Per i progetti, un attimo che passo la parola al presidente dell'associazione.
1: E allora, placato un po' l'entusiasmo di questi ragazzi, che è sempre bello ascoltare, quali sono i progetti del prossimo anno associativo?
5: I progetti? Andare sempre meglio, fare sempre di più e crescere con loro. Li abbiamo presi da piccolini e portarli fino alla Serie C, alla Serie B, alla Serie A, sempre.
1: Quanto è importante questo per lo sport locale, quello di crescere i talenti del territorio? Dovrebbe essere applicato un po' in tutte le discipline.
5: Sì, questo è vero, purtroppo i settori giovanili sono molto penalizzati, quindi ce la mettiamo tutta, e servirebbe un maggior apporto da parte di amministrazioni e associazioni varie.
1: Questo. Perfetto, grazie.
6: Vincere, vincere, vincere.
1: E allora sentite anche questi questi cori

0: realizzati da bambini e ragazzi del basket di Castellaneta. E come vedete il corteo è ampiamente arrivato a piazza Garibaldi tra due ali di folla che ci hanno accompagnato con grande entusiasmo, tanti cittadini accorsi per scattare una fotografia, registrare un video, salutare, far sentire la propria presenza in questo momento così importante. E proprio mentre ci stiamo avvicinando a Piazza Garibaldi, che è la meta finale, abbiamo qui un'altra società sportiva. Come vi chiamate e di cosa vi occupate?
1: Vincenzo Marasco, sono il presidente del Circolo Velico Azimut. Noi facciamo vela a Taranto ormai dal 2010, siamo presenti nel territorio tarantino. Questi sono la nostra squadra agonistica della classe Open Skiff. E in più abbiamo l'altra squadra, ma è in allenamento adesso, è della squadra Ilka, che è la squadra, diciamo, la classe olimpica, dove vedrà partecipe anche la squadra italiana della Federazione Italiana Vela con la classe Ilka nel Mar Grande. Noi istruttori siamo impegnati nell'assistenza a mare per le squadre delle varie federazioni, quindi sui campi di regata. E in bocca al lupo a tutti e buoni giochi del Mediterraneo a tutti.
0: Ed è importante anche per la nostra città spingere su quelli che sono gli sport a contatto proprio con il mare, un elemento imprescindibile che fa parte della nostra identità.
1: Sì, noi facciamo promozione tutto l'anno. D'estate iniziamo con i nostri corsi estivi, dove avviciniamo una fascia d'età, dai 6 anni in poi già si può fare un corso di vela. Auguro a tutti i tarantini di avvicinarsi al mare, perché siamo circondati dal mare, ma ancora non facciamo tanto per il nostro mare, quindi dovremmo essere tanti di più e fare questo sport meraviglioso. Noi facciamo lo sport della vela.
0: Grazie. Allora proseguiamo con questo corteo. Cerchiamo di guadagnare Piazza Garibaldi, dove ci sarà sicuramente un momento anche istituzionale, data la presenza, come avete visto, del governatore pugliese De Caro e del ministro per lo sport Andrea Bodi. E dove è prevista anche la presenza di alcuni atleti tarantini di caratura internazionale e mondiale, alcuni dei quali rappresenteranno anche la nostra città e non solo, la nostra nazione, proprio ai Giochi del Mediterraneo 2026. Usciamo da questi blocchi che sono stati posizionati, come vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, per bloccare le strade principali del borgo e ci dirigiamo verso Piazza Garibaldi, di cui prima vi abbiamo mostrato le immagini mentre era ovviamente ancora illuminata a giorno, con gli stand che erano ancora in allestimento, oltre che con la benedizione, insomma, inaugurale di questo Fan Village. Come vedete ci sono anche tanti cittadini che in questo momento sono accorsi in Piazza Garibaldi. Adesso il corteo dovrebbe trovare ovviamente una collocazione ordinata per permettere il momento finale di questa parata entusiasmante che segna l'inaugurazione, l'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026, al di là di quella che sarà la cerimonia ufficiale che si svolgerà domani all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. È stata un po' una sorta di inaugurazione, di battesimo internos, ma non solo, perché abbiamo visto che veramente sono in tanti accorsi dalla provincia e anche dalla regione. Ecco, qui vedete innanzitutto l'infopoint, dove sarà possibile appunto dalle 18 a mezzanotte di tutti i giorni, da oggi fino al 3 settembre, poter chiedere delle informazioni sui Giochi del Mediterraneo. Siamo in diretta a Studio 100. Possiamo raccontare ai cittadini quali sono le informazioni che darete nel corso di questi giorni?
2: Ma di vario genere, intanto su tutto quello che sarà l'attività di animazione qui nel Fan Village e anche nei dintorni, quindi nelle varie piazze, Piazza della Vittoria, Piazza Immacolata, poi sulla discesa Vasso e poi ancora a Spazio Porto, i tamburi, e quindi diciamo quelle sono le attività di animazione. Poi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati. Sperano di poterli acquistare qui, ma al momento ancora non è possibile. Probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità, perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi, perché per la giornata di domani è stato chiarito abbondantemente anche dai mezzi di informazione quali saranno i vari punti per poter poi utilizzare la navetta, ma per le giornate successive ancora non sono state, almeno per quello che io so, date delle informazioni molto precise. Quindi si informano prevalentemente di questo perché hanno voglia tutti di partecipare nella maniera più funzionale per loro, più comoda, ecco.
0: Vi aspettavate un'affluenza simile?
2: Ma personalmente no, ci speravo, io sono di Taranto, quindi ci speravo che fosse così, ma sta andando anche al di là delle mie aspettative, quindi mi auguro che vada secondo quelle che sono i nostri desideri di una città che ha voglia di dare l'accoglienza più aperta, più solidale e più efficiente anche, perché è importante che chi viene da fuori trovi una città funzionante, ecco.
0: Grazie, grazie, vi auguriamo buon lavoro con l'InfoPoint del Fan Village dei Giochi del Mediterraneo 2026. Allora, con Martino Vinci mi sposterei adesso nei pressi della Cassa Armonica di Piazza Garibaldi per farvi vedere quelli che sono i momenti conclusivi di questa parata inaugurale e anche di questa diretta con la quale vi abbiamo mostrato uno dei momenti sicuramente più entusiasmanti ed emozionanti di questi Giochi del Mediterraneo 2026. Un momento che era partito come un corteo organizzato da Fondazione Taranto 25 con le società sportive, quasi un movimento spontaneo, e che è diventato veramente un momento importante di questo evento internazionale. E allora sul palco c'è il nostro, all'interno della Cassa Armonica, il nostro collega Matteo Schinaglia, che condurrà appunto il momento finale di questa parata. Noi nel frattempo vi offriamo anche una panoramica del Fan Village, dove vedete ci saranno tanti stand informativi, c'è un punto attraverso il quale potete anche acquistare i gadget dei Giochi del Mediterraneo 2026 con il merchandising ufficiale, e poi c'è questo Puglie che si occuperà delle degustazioni enogastronomiche gratuite. Adesso ecco l'inno nazionale.

0: Venti in piazza, Dani Bandi, per l'evento che va a chiudere la parata inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Grazie a questi straordinari artisti che hanno fatto da apripista al corteo che ritroveremo nel corso della nostra serata. Grazie a tutti. Gerinda, complimenti, complimenti davvero, ancora un applauso. Bravi, bravi, bravi. Ed allora, sta per iniziare la nostra serata, una serata bellissima, vivremo un'ora insieme raccontando i giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, grazie a Fondazione Taranto 25, grazie alle tante società che appartengono al network di imprenditori tarantini e filantropi che supportano lo sport dal 2020, grazie alle tante società sportive che hanno aderito a questa bellissima serata. Ed allora io li voglio elencare, però poi voglio sentire se voi ci siete. C'è il pattinaggio artistico Taranto, la Feder Club Taranto di pattinaggio, c'è la New York Idea Volley, la Dinamo Basket Taranto, c'è come se c'è, la ST Scherma Taranto, Atletica, l'amico Crass Taranto, c'è, lontana ma c'è, la sento, e ancora Action Karate Academy Pulsano, ancora Eden Boys Statte, gli SD Tritons Taranto di baseball, e ancora Giovani Crios, ci siete? Li sento anche loro in lontananza, ma siete tantissimi. Boys Rosso Blu Taranto, Gruppo Sportivo Delfino Taranto, Dribbling Academy, Quero Chiloiro, e ancora la Vibrotech Volley, lo Sparta Taras, l'Ideal Talsano Volley, le Vespe Football Americano, il Rowing Club, mamma mia quante Vespe ci sono, pericoloso stare qui con tutte queste Vespe, ancora Sapp Academy, Crass Basket, Pugilistica Castellano, Taras Taekwondo, Kratos Massafra, ma quanto siete belli, l'ST a tempo, oh ma siete una marea, la Beach Volley Mania, e ancora Unicorn Team, Nuova Atletica Talsano, Atletico Paolo VI, Seven Basket San Giorgio, la Virtus, Support, Taranto Juniores, Rugby, e ancora Taranto, e ancora l'SD Polisportiva Avvocatori Taras, ma io vorrei aggiungere, caro, ecco ci sono anche loro, i nostri ospiti di serata, perché questa è la festa di tutto lo sport tarantino, la cooperativa Logos, autisticamente Logos per il karate, l'FC Rugby Taranto, la Limongelli Basket, l'SD Atletica Scatte, la Dojo di Intai San Giorgio, Nuovi Orizzonti De Florio, e ancora la Technical Massafra, la ginnastica artistica Vigili del Fuoco Martinelli, l'SD Olimpia Sport Ginosa, l'SD Ragazzi Sprint Fit for Fun di San Giorgio Ionico, Virtus Ginnastica Artistica, ancora Polisportiva San Martino, BTF Team, dovrebbero esserci, lo sapevo che c'eravate, il Palio di Taranto, i Diavoli Rossi con il loro special team, la Casa di Sofia, e ancora Oyama Fitness Club di San Giorgio, la MGBA di Pallacanestro di Castellaneta, la VBC Young di Pallacanestro di Castellaneta, l'MTB Group di Mountain Bike di Castellaneta, la Volley Castellaneta Inclusione, la Fortitudo Castellaneta, la Podistica Faggiano, i Diavoli Biancorossi, la Kodokan Judo, Genusia Bike di Ginosa, Matchball Club Circolo Tennis di Leporano, Circolo Velico Azimut, Vogatori Città di Taranto, Tennis Unica e Circolo Tennis Taranto. Un super applauso per tutti voi che siete i protagonisti assoluti della parata inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Io sono felicissimo, tanto emozionato di essere qui con voi per raccontare una pagina di storia bellissima della nostra città che è resa possibile grazie a Fondazione Taranto 25. Ed allora li chiamo qui sul palco insieme a me il gruppo sport di Fondazione Taranto 25 e il presidente Fabio Tagarelli.
1: E Allora, avete ascoltato quelle che sono tutte le società, le associazioni sportive che sono
0: ben trovato, presidente, il gruppo
1: parata...
0: sport composto dal vicepresidente Ennio Barnaba, che insieme al direttore Marcello De Pace ha fatto da regista questa meravigliosa manifestazione, Antonio Di Giuseppe, Abele Petrosino, Alessandro Miccoli, Angelo Simonetti, Angelo Vozza, Antonio Mallardi, Augusto Quaranta, Biagio La Carbonara, Fabio Polito, Elisa Polito, Felice Gitto, Lele Lucchese, Nico Monfredi, Luigi Santilio, Marilena Battista e Salvatore Martino. Un grande applauso a Fondazione Taranto 25. Allora Fabio, l'emozione è tantissima, l'abbiamo detto prima. Magari sì, mettetevi un po' anche alla mia sinistra, ragazzi, in modo tale da agevolare anche il compito dei nostri fotografi. Poi abbiamo il socio onorario Marco Daniello, che ascolteremo tra pochissimo, e la fotografia più bella della serata, questo pubblico meraviglioso che ci si presenta davanti, composto soprattutto da giovani e da famiglie. Sì,
2: sì, io devo dire, intanto facciamoci un applauso che si fa alla nostra città, perché ci meritavamo tutti insieme una serata del genere. Quando i Giochi del Mediterraneo ci hanno chiesto di inaugurare con questa parata, abbiamo detto subito sì, perché era giusto che gli atleti che verranno da domani a Taranto siano accolti dagli atleti di Taranto. E stasera abbiamo 3.000 atleti di Taranto e provincia, sono ancora a Piazza Immacolata in la fila, che stanno salutando, ed è giusto che gli atleti della città si godano questa serata, perché secondo me, Matteo, questi Giochi del Mediterraneo 2026 tutta la città li deve dedicare ai ragazzi e alle ragazze di Taranto, perché i nostri giovani abbiano da un evento come questo la convinzione di trovarsi nella città giusta, nella città nella quale bisogna e conviene vivere. E quindi una cosa che abbiamo detto ai nostri atleti: godetevi tutto dei prossimi 15 giorni e manteniamo nel cuore tutte le emozioni che vivremo stando insieme. Questo è il senso di comunità che abbiamo creato in questi 7 anni. E stasera vedere questa folla della città che vuole stare insieme, unita, perché quando siamo uniti Taranto diventa una città straordinaria e strepitosa. Ma facciamolo per i nostri ragazzi, a cui dedichiamo i Giochi del Mediterraneo.
0: Grazie Fabio, davvero grazie per queste parole, ma soprattutto per quello che Fondazione Taranto 25 è riuscita a mettere in piedi in questi 6 anni meravigliosi, oggi una ciliegina sulla torta. Però cari ragazzi, io non vorrei distrarvi troppo, io ho un programma da seguire, ma vedo un po' di movimento che si è creato proprio di fronte a noi, un movimento, un buco, un vortice che mi incuriosisce non poco. Io direi di godermi questo momento, non ne so niente, io dico soltanto una parola e la dico al nostro service, che ringrazio, la Pesa, che ci supporta per questa bellissima manifestazione. Ragazzi, musica!

0: questo flash nuovo, allora, se vi è tempo, un grande applauso.
1: Dobbiamo chiudere la nostra diretta di Studio 100, di questa bellissima parata. Sperando che insomma il nostro Martino Vinci riesca a raggiungere qui sulla cassa armonica per regalare anche una panoramica di questa bellissima piazza. Te lo aspettavi questo entusiasmo, questa partecipazione?
2: Lo speravamo, eravamo, sai, non arriva casuale questa cosa. Arriva dopo 7 anni di comunità, di ascolto della società civile al mondo dello sport, e lì si crea un rapporto di fiducia, per cui quando fai qualcosa è qualcosa che viene fatta per loro e loro lo sanno. Poi secondo me la città aveva voglia di vivere un momento di comunità. E quindi ci si è trovata la città che voleva, è come se avesse voglia di vivere un po' anche della gioia. È una dimensione alla quale Taranto non sempre è abituata. Stasera è come se non ce la facessimo più, se questi giochi ci diano anche quella dimensione di essere ogni tanto felici. E vedendo i nostri ragazzi è un obbligo essere felici, lo dobbiamo fare per loro, ma dobbiamo creare le condizioni della felicità. Una serata come questa aiuta tutti e fa capire quanto è importante la rete sociale. Solo se si è uniti si riesce ad essere in 10.000 come siamo stasera, altrimenti si rimangono sempre degli individualisti che non arrivano da nessuna parte. Le cose diventano importanti quando le si fanno insieme e non conta chi le ha avuto l'iniziativa, conta chi l'ha fatta e conta farlo insieme. Questa è la dimostrazione che ci lascia questa sera, che quando la città riesce a fare rete è una grande città, è una città che ha voglia di questo. Questa è l'emozione che avremo dal 4 di settembre, di avere ancora più senso di responsabilità nel fare le cose migliori, nel farlo per il nostro territorio, insieme al nostro territorio. Ma questa è una carica che ci rimarrà per la vita. Io penso che questa sia una delle serate più belle che io ricordo nella mia vita, e viva la mia città e viva la comunità di Taranto 25 e del territorio tarantino. E grazie a voi.
1: Grazie a Fabio Tagarelli. Nel frattempo avete ascoltato anche il ricordo di Luigi Ciliberti della Dinamo Taranto. E allora noi chiudiamo questa diretta e lasciamo la cassa armonica di Piazza Garibaldi con questa bella panoramica della piazza gremita di gente. Vi auguriamo una buona serata, vi ringraziamo per la partecipazione, continuate a seguire Studio 100.
0: Ai nonni, agli zii, a tutti coloro i quali consentono i propri figli, nipoti di praticare sport, perché senza di voi, senza di noi.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: I sindacati confederali attendono risposte in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva. Il governo nel vertice di martedì aveva chiesto 48 ore, ma un giorno è già passato, mentre nello stabilimento crescono le preoccupazioni degli operai dell'area a caldo e si attende per inizio settimana la decisione della Corte d'Appello sullo stop. Novità positive in arrivo per i 300 lavoratori dell'ex Taranto Terminal Container. Stanno ricevendo comunicazione dell'avvio dei corsi di riqualificazione professionale propedeutici ad un possibile reinserimento lavorativo. A Taranto i lavoratori dell'integrazione scolastica in sit-in per chiedere di cominciare a lavorare da subito a scuola. L'iniziativa promossa da Funzione Pubblica CGL Taranto e CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, le novità dell'incontro in prefettura. Bentrovati a questa edizione del nostro TG della sera che apriamo parlando di ex Ilva, ore di attesa e preoccupazione per i lavoratori del siderurgico. Si attendono le decisioni del governo sul loro futuro, ma anche quelle della Corte d'Appello di Milano. Il servizio.
1: Il primo dei due giorni di tempo per rispondere ai sindacati confederali in merito al piano straordinario nazionale di messa in sicurezza e rilancio dell'ex Ilva è già passato. FIM Fiume Wilman Nazionali lo avevano presentato il 4 agosto scorso al Ministero delle Imprese e più volte avevano detto di aspettare risposte dal vertice di martedì scorso a Palazzo Chigi. Quelle risposte però non sono arrivate. Il governo ha chiesto altre 48 ore, ma la sensazione è che anche stavolta non arriveranno certezze. Sono ore di attesa per i lavoratori dell'area a caldo di ex Ilva, ma anche per quelli dell'indotto che solo qualche giorno fa avevano tremato per la notizia dell'avvio dell'iter per i licenziamenti collettivi di 2.500 di loro. Una misura adottata da IGI che rappresenta buona parte dell'appalto, ma poi ritirata all'indomani del confronto delle associazioni datoriali a Roma.
2: All'interno dello stabilimento viviamo momenti di preoccupazione e ansia. Attendiamo l'incontro con il governo che dovrà prendersi la responsabilità di risolvere questa situazione, questa vertenza. Noi vogliamo che il governo intervenga e rigettiamo quelli che sono i licenziamenti e una cassa integrazione infinita. Noi chiediamo che il governo si prenda carico della nostra piattaforma che parla di transizione e di un reddito dignitoso per tutti i lavoratori.
1: Non si attende solo la ripresa del confronto, ma soprattutto la decisione della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo entro il 27 ottobre, a tre mesi dal decreto con cui gli stessi giudici stabilivano la chiusura per la presenza di amianto e altre emissioni nocive. L'udienza di ieri sulla richiesta di sospensiva dei legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in AS, che gli impianti li gestisce, è durata circa due ore. La decisione si attende per i primi giorni della prossima settimana. Acciaierie d'Italia, come data ultima per evitare la fermata, aveva comunicato il 16 settembre. I giudici ne terranno conto soprattutto qualora dovessero decidere di accogliere le rimostranze degli 11 cittadini riuniti nell'associazione genitori tarantini che avevano sollevato la questione.
3: Una situazione surreale. Migliaia di lavoratori dell'area a caldo non sanno se dal mese prossimo potranno continuare a lavorare e questo è il momento in cui i lavoratori hanno oggi più che mai bisogno di certezze, di garanzie per il proprio futuro. Non si può più attendere e perdere tempo, nel rispetto di migliaia e migliaia di lavoratori. Il governo una volta per tutte deve prendere delle decisioni e dare delle risposte ai sindacati che da mesi hanno fatto proposte per trovare una soluzione a questa vertenza che sembra non avere fine.
1: Taranto terza in Italia per incidenza di infortuni mortali sul lavoro, è quanto emerge dall'ultimo report dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, aggiornato al 31 luglio 2026 sui dati INAIL. Nei primi sette mesi dell'anno nella provincia ionica si contano sette vittime con un'incidenza di 49,5 morti ogni milione di occupati contro una media nazionale di 17,8, peggio di Taranto soltanto Vercelli e Cosenza. Preoccupante anche il quadro regionale, la Puglia è quinta in Italia con 22,3 morti ogni milione di occupati ed è inserita nella cosiddetta zona rossa. Parliamo ora del porto di Taranto perché ci sarebbero finalmente novità positive in arrivo per gli

0: oltre 300 lavoratori ex TCT. Questa mattina Maria Laura Paletta ha intervistato per noi il segretario di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso.
1: Ex TCT, quali sono le novità?
2: Beh, le novità sono che forse ci siamo. Il centro per l'impiego nelle scorse settimane, nei scorsi giorni ha iniziato la convocazione dei lavoratori in ordine alfabetico per la selezione appunto dei profili di qualificazione e di formazione per l'indicazione degli enti che saranno appunto incaricati della formazione e presso cui fare la formazione. Il 7 c'è stata, sempre di settembre, c'è stata l'ultima determina dirigenziale della Regione Puglia che ha chiarito le procedure e quindi le modalità con le quali questa formazione verrà erogata, quindi possiamo forse sperare che nel corso di ottobre i corsi debbano necessariamente prendere forma, anche perché sono propedeutici e indispensabili alla proroga dello strumento e sono l'ultima unica possibilità per questi lavoratori di essere ricollocati nel mondo del lavoro in maniera attiva e uscire da questo limbo ormai lunghissimo, insopportabile, che ha visto il porto di Taranto protagonista. Negativo, perché dobbiamo ricordare che negli ultimi almeno 3 anni non siamo riusciti a produrre neanche un posto di lavoro, in senso neanche 10 posti di lavoro da assegnare a questi lavoratori, e quindi la platea è sempre cristallizzata su un numero abbastanza elevato. Confidiamo, una volta partita l'azione di riqualificazione dei lavoratori, confidiamo di ottenere una proroga che consenta almeno di temporale, che consenta almeno di superare il periodo della riqualificazione dei lavoratori, e poi confidiamo che l'autorità portuale e il territorio sia in grado nei prossimi mesi di produrre delle nuove attività di impresa, dei nuovi posti di lavoro per poter far tornare realmente questi lavoratori dopo tanta panchina, farli tornare finalmente in campo.
0: C'è una schiarita per il servizio di integrazione scolastica rivolto agli studenti con disabilità. Gli operatori ripartiranno insieme al personale docente e a tutti gli alunni. Il 17 settembre per le classi seconde, terze, quarte e quinte delle scuole superiori, mentre per le prime classi il servizio sarà attivato entro il 28 settembre. L'esito dell'incontro avuto oggi in prefettura dopo il sit-in che i lavoratori, guidati dai sindacati CISL Funzione Pubblica, Brindisi Taranto e CGL Funzione Pubblica, hanno svolto proprio fuori dalla prefettura nel corso della mattinata. Ma ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
3: Sono 270 i lavoratori che nelle scuole della provincia di Taranto affiancano gli studenti con disabilità a supporto degli insegnanti di sostegno. Sono OSS, educatori, assistenti alla comunicazione. Dopo il sit-in di questa mattina davanti alla prefettura arriva il primo risultato. Il servizio di integrazione scolastica partirà il 17 settembre, ma l'avvertenza non è chiusa. La protesta nasceva dalle tante criticità che riguardano il servizio e le condizioni di lavoro. Inizialmente la ripartenza era prevista per il 28 settembre, poi era stata divisa in due: il 21 settembre per gli operatori già in servizio e il 28 per i nuovi accessi. Dopo il sit-in, i sindacalisti di FPCGL e CISL FP sono stati ricevuti dal capo di gabinetto della provincia, l'avvocato Giampiero Mancarelli. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale. La platea storica degli utenti riprenderà il 17 settembre, mentre i nuovi accessi saranno avviati progressivamente dal 17 al 28 settembre, seguendo l'ordine della graduatoria. Nel confronto sono state affrontate anche le questioni organizzative.
4: Il capo di gabinetto, l'avvocato Mancarelli, è stato estremamente disponibile e molto attento alle istanze poste dalle organizzazioni sindacali. Sicuramente gli impegni li ha presi, li prenderà e li porterà avanti, però a noi non basta, noi abbiamo necessità di avere garanzie.
3: La provincia e le organizzazioni sindacali torneranno ad aggiornarsi il 14 settembre per fare il punto sugli approfondimenti effettuati e definire la data del successivo incontro.
5: Rappresenta sicuramente una discriminazione nella discriminazione, perché parliamo di una categoria di lavoratori, e questo lo diciamo a ogni piè sospinto, che soffre e vive innumerevoli criticità. Dalla sospensione estiva, che banalmente significa non percepire reddito e nessuna forma di sostegno al reddito, perché sono lavoratori e lavoratrici che non possono accedere neanche alla cosiddetta NASPI, perché con un contratto a tempo indeterminato in sospensione non se ne ha diritto. Vi è di più, c'è il discorso della carenza dell'utente. Quando l'utente manca, l'operatrice, l'operatore, gli viene riconosciuto alla prima ora e poi deve tornarsene banalmente a casa. Un qualcosa di mortificante sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista anche personale. Noi su questo avevamo già avviato un'interlocuzione per chiedere che l'operatore rimanesse a disposizione del plesso per, diciamo, andare a calmierare quella che è una criticità nota e conosciuta e che a nostro avviso è inaccettabile. Ad ogni buon conto noi non ci fermiamo qui.
0: Andiamo avanti con il nostro telegiornale e parliamo di Acqua Irrigua 2022. Il giudice di pace di Taranto dà ragione a un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto e dichiara illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa, confermato il prezzo previsto dal contratto di servizio.
3: È illegittimo l'aumento retroattivo della tariffa per l'acqua irrigua applicato dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia, lo ha stabilito il giudice di pace di Taranto accogliendo il ricorso presentato da un'azienda agricola associata a Confagricoltura Taranto. La sentenza stabilisce che per la stagione irrigua 2022 deve essere applicata la tariffa prevista dal contratto, 20 centesimi al metro cubo e non i 25 centesimi successivamente richiesti dal Consorzio. Al centro della vicenda c'è un'azienda agricola del Tarantino che aveva utilizzato 9.298 metri cubi d'acqua. Dopo un acconto di 300 euro, il consorzio aveva chiesto un ulteriore pagamento di oltre 2.000 euro. Il giudice ha però escluso la maggiorazione di 5 centesimi al metro cubo, pari complessivamente a 464,90 euro, rideterminando in 1.559,60 euro la somma ancora dovuta dall'agricoltore. Al consorzio sono state inoltre addebitate le spese legali liquidate in 389 euro, oltre agli accessori di legge. Al centro della decisione c'è il contratto di somministrazione dell'acqua, considerato dal giudice un rapporto di natura privatistica. Lo avevamo detto e ripetuto in più occasioni, non era possibile cambiare il costo dell'acqua della campagna irrigua 2022 quando le aziende avevano già firmato i contratti, programmato le colture e utilizzato il servizio, afferma Carmine Palma, direttore di Confagricoltura Taranto. Secondo Palma, chiedere un pagamento aggiuntivo a stagione ormai conclusa ha significato scaricare sulle imprese costi non programmati. Gli agricoltori hanno sottoscritto contratti facendo affidamento su una tariffa precisa, aggiunge. Non è accettabile che il rischio legato ai maggiori costi venga trasferito successivamente sulle imprese senza confronto con le organizzazioni agricole e senza che queste possano programmare i propri investimenti e le proprie produzioni. La sentenza riguarda il singolo caso portato davanti al giudice di pace di Taranto, ma si inserisce nel confronto ancora aperto sui conguagli irrigui relativi al 2022. Avevamo annunciato che decisioni di questo tipo sarebbero state sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, dichiara Angelo De Filippis, presidente di Confagricoltura Taranto. La richiesta è dunque quella di avere regole trasparenti, confronto preventivo e costi certi perché, conclude De Filippis, le aziende non possono subire decisioni retroattive.
0: Ci sono novità per la mobilità all'interno della città. Arriva un finanziamento sulla mobilità sostenibile di oltre 12 milioni di euro. Maria Laura Paletta.
1: 12 milioni e mezzo di euro per rendere più semplice, sicuro e sostenibile muoversi in città, intervenendo sul trasporto pubblico, le piste ciclabili, i collegamenti tra autobus e altri mezzi e la sicurezza di pedoni e studenti. E questo è l'obiettivo del piano di interventi sulla mobilità sostenibile dell'amministrazione Bitetti, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito del programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana. Il finanziamento permetterà di coprire interamente gli interventi previsti dal progetto, articolato in quattro direttrici principali, e punta in sostanza a offrire ai cittadini più alternative all'automobile privata. Una parte importante del progetto riguarda BRT, il sistema di trasporto pubblico pensato per consentire spostamenti più rapidi ed efficienti attraverso la città. Gli interventi prevedono il potenziamento dei nodi intermodali collegati a BRT. In parole semplici si punta a creare punti nei quali in cui chi arriva con un mezzo possa facilmente proseguire il proprio viaggio utilizzandone un altro. Un ruolo centrale sarà svolto dall'area di scambio Cimino, che dovrà essere profondamente riorganizzata. Il progetto prevede la sopraelevazione delle aree destinate alla sosta dei veicoli e una maggiore integrazione con il trasporto extraurbano, ma anche piste ciclabili e servizi digitali dedicati ai viaggiatori. L'obiettivo è permettere, ad esempio, a chi arriva dalle zone periferiche o da fuori città di lasciare l'automobile nell'area di scambio e proseguire utilizzando il trasporto pubblico. Il secondo grande capitolo riguarda gli spostamenti in bicicletta. È prevista infatti la riqualificazione del tratto ciclabile di Viale Ionio, con l'obiettivo di eliminare le interruzioni e garantire una maggior continuità dei percorsi all'interno della città. Saranno inoltre realizzate delle velostazioni, strutture nelle quali lasciare la propria bicicletta in maniera più ordinata e sicura. Una parte delle risorse sarà utilizzata anche per aumentare la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici. Il piano prevede infatti la creazione di nuove aree pedonali vicino a scuole, riducendo

0: Riducendo la presenza e velocità delle automobili nelle zone maggiormente frequentate da bambini, ragazzi e famiglie. Gli interventi non riguarderanno solo il centro cittadino. Nei quartieri più distanti dal borgo è infatti prevista la realizzazione di nuovi percorsi protetti per pedoni e ciclisti, accompagnati dall'introduzione di aree nelle quali la velocità dei veicoli sarà limitata. L'insieme di questi interventi, ha commentato l'assessore Ramo Giovanni Patronelli, definisce una strategia integrata finalizzata ad abbattere drasticamente le emissioni climalteranti, mitigare l'inquinamento acustico e restituire lo spazio pubblico ai cittadini. Vogliamo un modello urbano inclusivo, resiliente e accessibile.
1: Adesso ce ne andiamo alla Bestat dei residenti, in particolare per quanto concerne il piazzale della Bestat, il piazzale centrale della Bestat, della Bestat documentano condizioni di degrado e mancanza di decoro urbano. C'è stata per noi Maria Laura Paletta.
0: Pulire la città è necessario, mostrare senso civico è altrettanto doveroso. Ancora una volta siamo costretti a portare all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'opinione pubblica le condizioni di degrado e mancanza di decoro in cui versa uno dei punti strategici della città, Piazzale Bestat. Un'area recentemente riqualificata il cui stato attuale stride fortemente con l'aspirazione a rappresentare un polo culturale e di aggregazione sociale della città. La pavimentazione chiara è ormai quasi del tutto nascosta da larghe chiazze nere, le fioriere sono usate come cestini improvvisati per gettare mozziconi di sigaretta, lattine vuote o come urinatoio per cani e non solo. Una situazione che non sembra avere una sola causa. Soprattutto nelle ore serali e notturne il piazzale diventa spesso punto di ritrovo di gruppi di ragazzi e al mattino restano i segni del loro bivacco, ma le responsabilità sono molteplici. Dalle fioriere che mostrano già evidenti crepe da cui fuoriesce l'acqua usata per l'irrigazione, creando larghe chiazze di fanghiglia in cui sfrecciano bici e monopattini, alle gomme da masticare sciolte e incollate, fino alle bevande versate e lasciate asciugare sulla pavimentazione. Un degrado che non risparmia lo spazio antistante la biblioteca Clavio, i giochi per bambini, le panchine e i corridoi d'ingresso ad abitazioni e attività commerciali, generando comprensibile malcontento tra studenti, residenti, lavoratori e famiglie che frequentano abitualmente il piazzale. Una situazione che richiederebbe un'operazione di pulizia più approfondita di quella abituale, come ammettono gli stessi operatori di Chimambiente, impegnati costantemente nella normale attività di spazzamento, che però non è più sufficiente per eliminare lo sporco che nel tempo si è accumulato. Servirebbe infatti un trattamento approfondito e mirato delle superfici, su modello dell'intervento effettuato recentemente al Borgo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Perché la questione non riguarda solo il decoro, Piazzale Bestat è uno spazio pubblico attraversato e vissuto da persone di ogni età. Restituirgli condizioni dignitose richiede certamente interventi di pulizia e manutenzione più incisivi, ma anche maggiore rispetto da parte di chi lo frequenta.
1: Emergenza carenza sangue, questa mattina lo ha ribadito Michele Panessa, presidente di Fidas Taranto, a margine della giornata di raccolta organizzata con USB in Piazza della Vittoria, parlando di operazioni chirurgiche in alcune cliniche private del territorio che non è possibile fare proprio per la mancanza di sangue. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Mi hanno chiamato dalla Villa Verde e dove stanno rimandando gli interventi chirurgici perché manca sangue. Quindi il nostro appello è sia ai nostri donatori come Fidas che anche agli altri di correre in ospedale perché la situazione è quasi drammatica, stanno rimandando gli interventi.
3: Un appello che trova una risposta concreta nella giornata di raccolta organizzata oggi a Taranto da USB e Fidas. L'automoteca del Santissima Annunziata è stata in Piazza della Vittoria, dove dalle 7:30 alle 12 cittadini e lavoratori hanno potuto donare. Un'iniziativa che USB e Fidas portano avanti da anni e che punta a sostenere le scorte degli ospedali, soprattutto in un momento in cui la carenza di sangue può avere conseguenze dirette sull'attività sanitaria. La donazione, infatti, resta fondamentale per garantire interventi chirurgici, trasfusioni e cure ai pazienti che ne hanno bisogno.
4: Facciamo questa giornata per il sangue, che è importantissimo, in collaborazione con la Fidas Dosni, è la terza giornata nell'arco dell'anno 2026. Noi come USB siamo sempre al fianco dei cittadini, perché è un gesto importante di amore, è un successo abbastanza notevole oggi, all'incirca una quarantina di donazioni, fino a mezzogiorno cerchiamo di arrivare a una cinquantina, però la città sta rispondendo, i lavoratori.
1: Visita di commiato per il comandante regionale.

0: Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Guido Mario Geremia, in procinto di trasferirsi al comando generale del corpo. Nel corso degli incontri con i reparti di Taranto e con i vertici della magistratura, il generale ha ringraziato il personale per l'impegno svolto e ribadito l'importanza del contrasto all'evasione fiscale, alle frodi e alla criminalità economica, sottolineando anche la collaborazione tra Guardia di Finanza, autorità giudiziaria e Marina Militare. Oggi 10 settembre è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Dea per sempre rilancia il valore dell'ascolto con il sostegno di Telefono Amico Italia e un nuovo video del regista Geo Coretti che dice, questo lo slogan, non sei sola, non sei solo. Ce ne parla Teresa Picchieri.
1: Ci sono silenzi che pesano, ci sono momenti in cui rompere quel silenzio può diventare il primo passo per tornare a chiedere aiuto. E questo è il senso della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra oggi 10 settembre e che quest'anno vede ancora una volta coinvolta l'associazione Dea per Sempre, nata nel ricordo di Anna Dea Mastronardi Fiore. L'associazione sceglie di trasformare una giornata di riflessione in un invito concreto all'ascolto, mettendo in campo due iniziative unite da un'unica idea: nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti al proprio dolore. La prima riguarda il sostegno a Telefono Amico Italia attraverso la campagna Una luce nella notte. Dea per sempre contribuirà alla raccolta fondi destinata a rafforzare il servizio di ascolto telefonico nelle ore notturne, quando la solitudine può diventare ancora più difficile da affrontare. La donazione dell'associazione servirà in particolare alla formazione di volontari disponibili durante la notte, con l'obiettivo di rendere progressivamente attivo il servizio 24 ore su 24. È proprio la notte, metaforicamente non solo, ad essere al centro della seconda iniziativa. Si intitola Non sei sola, non sei solo, lo spot realizzato gratuitamente dal regista materano Geo Coretti. Un racconto per immagini costruito attraverso il contrasto fra ombra e luce, una scelta semplice ma capace di evocare il senso di isolamento e fragilità che può accompagnare chi attraversa una fase di profonda sofferenza e allo stesso tempo dimostrare come quella stessa oscurità possa essere attraversata quando arriva qualcuno disposto ad ascoltare. La protagonista del messaggio è infatti una madre, quella di una ragazza che chiede di non essere abbandonata al proprio dolore, quella di un ragazzo che si confronta con il peso delle etichette, quella idealmente di una comunità chiamata a non voltarsi dall'altra parte. Il messaggio del video disponibile online su YouTube è rivolto a tutti, a chi attraversa una situazione di fragilità ma anche a chi li sta accanto, perché prevenzione significa anche imparare a riconoscere i segnali, trovare il coraggio di fare domande, ascoltare e, quando necessario, aiutare una persona ad entrare in contatto con chi può offrirle un sostegno professionale. In una giornata dedicata alla prevenzione del suicidio, Dea per sempre sceglie così un'immagine precisa per raccontare il proprio impegno, una mano che si tende verso chi sta vivendo il buio prima che quel buio diventi silenzio.
0: Tutto pronto per la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Atleti nazionali e internazionali si sfideranno nelle acque del Morrev Eco Green Resort per la competizione di nuoto in acque libere da domani e per 3 giorni. E noi nell'edizione delle 14 del nostro TG oggi abbiamo intervistato Dylan Convertino, che è il responsabile dei volontari del Mediterraneo Open Water. Vediamo. Quanti siete voi volontari? So che in tanti hanno chiesto, forse anche complice l'entusiasmo dei giochi del Mediterraneo appena conclusi, di poter svolgere questo ruolo.
2: Sì, esattamente, saremo una 30-35 volontari e purtroppo abbiamo dovuto dire a tante persone di no, perché le richieste sono arrivate in tantissime. E ovviamente anche spinti dall'onda dei giochi del Mediterraneo, che è stata fortissima, e siamo contenti di fare questo evento subito dopo questa enorme edizione, la più grande di sempre si dice, e proprio per creare questa legacy con il territorio e non con il singolo evento, ma con la città, con le sue bellezze, con le sue strutture, con i suoi giovani, con gente che viene apposta a Taranto per fare il volontario.
0: Che cosa fanno i volontari del Mediterraneo Open Water e che cosa fa il loro responsabile?
2: Allora, il grande compito ce l'hanno loro in realtà, perché saranno pienamente occupati durante tutti i giorni di gara e anche durante la cerimonia d'apertura che sarà domani. E saranno distribuiti per tutto quanto il Morrev, chi sarà all'ingresso, chi sarà all'info point, chi sarà nella zona del ristoro per gli atleti. Abbiamo diverse aree, ognuna di queste ha un suo referente, Io in particolare sono il referente

0: di un po' tutti loro e garantirò per quanto mi è possibile che loro vivano la migliore esperienza possibile e questo è quello che ci siamo prefissati. I nostri volontari ci regalano il loro tempo preziosissimo e noi gli dobbiamo garantire quantomeno che vivano l'esperienza migliore possibile e che scelgano anche l'anno prossimo di continuare a stare con noi.
1: Non è la prima edizione in cui tu sei volontario, in questo caso responsabile dei volontari, ma hai creduto in questo progetto del Mediterraneo Open Water dalla prima edizione.
0: Esatto. Ho iniziato come volontario e adesso sono passato dall'altro lato e sono nello staff da 4 anni e appunto il mio impegno continua. E anche con i giochi sono anche lì da 4 anni, in Taranto 2026, sono stato, se non il primo, uno dei primissimi volontari, già quando si sentiva semplicemente parlare di questa grande competizione sportiva che ci sarebbe stata a Taranto. E ovviamente rinnovo questo mio impegno perché è quello che mi piace fare e spero che nella mia vita di avere questo come lavoro di impegno nel mio futuro.
1: Cosa resta del dietro le quinte delle grandi competizioni sportive come i giochi, in questo caso con il Mediterraneo Open Water?
0: Come possiamo vedere dai numeri che abbiamo avuto di iscritti, rimane sicuramente la legacy col territorio. E la legacy con tutti quanti gli addetti ai lavori. Abbiamo uno studio enorme, io in questo momento mi trovo al Palazzo Troilo ed eravamo tantissimi a lavorare e tra l'altro non ci conosciamo neanche tutti tra di noi perché sarebbe impensabile, siamo tantissimi, però rimane oltre la bellissima esperienza, le strutture, rimangono dei rapporti umani che poi ci permettono di creare, di costruire il futuro e di abbracciarlo.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
3: 100. E tu?
6: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto parte l'era Tiozzo, una chiamata a cui non potevo dire di no, dice il tecnico rossoblù. Guardiamo il servizio con tutti i dettagli. La SS Taranto riparte da Luca Tiozzo, una scelta arrivata al termine di una giornata frenetica tra candidature, contatti e improvvise accelerazioni, da Prosperi a Ginestra passando per Feola, prima della virata definitiva sul tecnico classe 1981, reduce dall'esperienza di Valmontone. Una chiamata inaspettata, alla quale Tiozzo ha risposto senza esitazioni. «Quando ti chiama il Taranto non si può dire che sì», ha dichiarato all'Edicola del Sud. Parole che raccontano l'entusiasmo di un allenatore consapevole del peso e del fascino della piazza rossoblù. Tutto si è deciso in appena 3 ore. Alle 13 la telefonata, alle 14 l'incontro con il presidente Ladisa, alle 15 la firma e alle 16 il primo allenamento. Una giornata che Tiozzo ha definito la più emozionante della sua vita dopo la nascita della figlia. Adesso però spazio al campo. L'ex allenatore di Fasano, Gravina e Matelica, con cui ha conquistato la Coppa Italia di Serie D, avrà il compito di scuotere la squadra e rilanciare le ambizioni di alta classifica. Parallelamente, il direttore sportivo Francesco Montervino dovrà rimodellare l'organico, ridurre la rosa dagli attuali 27 elementi a 23-24 giocatori e individuare nuovi innesti. Il Taranto cambia guida e prova a cambiare passo. Tiozzo è già al lavoro, la rincorsa rossoblù può cominciare.
7: E ci spostiamo adesso in Serie D per parlare di una squadra molto molto interessante nell'ultimo periodo. Una doppietta contro la Palmese, una prestazione da protagonista. Giuseppe Visconti ha avuto un impatto immediato con la Virtus Francavilla, confermando le qualità mostrate nelle ultime stagioni in Serie D. Conosciamo meglio il nuovo centrocampista biancazzurro. Guardiamo il servizio.
6: Una doppietta all'esordio in campionato per presentarsi al pubblico della nuova Red Arena. Giuseppe Visconti è stato il protagonista della vittoria per 3-1 conquistata dalla Virtus Francavilla contro la Palmese. Il centrocampista ha firmato il raddoppio al 35esimo del primo tempo con una potente conclusione dalla distanza. Nella ripresa ha completato la sua giornata entrando in area e realizzando la rete del momentaneo 3-0. Classe 2001, Visconti è cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Avellino e Cavese. Ha poi maturato esperienza in Serie D indossando, tra le altre, le maglie di Gragnano, Frattese, Angri, Afragolese e Gladiator. La definitiva maturazione è arrivata con il Francavilla Insigni, dove nell'ultima stagione ha realizzato 4 gol e fornito altrettanti assist. La Virtus ha scelto di puntare sulla sua capacità di abbinare dinamismo, inserimenti e conclusioni dalla distanza. Dopo i segnali positivi mostrati in Coppa Italia contro il Nardò, Visconti ha risposto subito presente, anche in campionato, 2 gol e 3 punti. Il suo viaggio in biancazzurro non poteva cominciare meglio.
7: 2 reti nelle prime 2 partite ufficiali con la maglia del Martina. Nico Cruz ha subito lasciato il segno, confermando il fiuto del gol mostrato nell'ultima stagione al Trebisacce. Dalla formazione nelle isole Baleari all'esplosione in Calabria, conosciamo meglio il nuovo centravanti biancazzurro in questo servizio.
6: 2 partite ufficiali e 2 gol. L'avventura di Nico Cruz con la maglia del Martina è iniziata nel migliore dei modi sul piano personale, nonostante le sconfitte rimediate dai biancazzurri contro Gravina e Turris. Il centravanti spagnolo ha segnato dopo appena 11 minuti al debutto in Coppa Italia, portando momentaneamente in vantaggio il Martina contro il Gravina. Si è poi ripetuto all'esordio in campionato contro la Turris, realizzando la rete del 3-1 che ha dato il via alla rimonta biancazzurra. Il Martina è riuscito successivamente a raggiungere il 3-3, prima di subire nel recupero il gol del definitivo 4-3. Nato a Mallorca nel 2003, Cruz è un attaccante di grande struttura fisica, alto 1,91 m. Prima di arrivare in Italia ha giocato nelle categorie minori spagnole, con le maglie di Costanza, Manacor e Soler. La svolta della sua carriera è arrivata con il trasferimento al Trebisacce. Nell'ultima stagione in eccellenza calabrese ha realizzato 22 reti nella stagione regolare, trascinando la squadra al secondo posto e andando a segno anche nella finale playoff contro lo Stilo Monasterace. Numeri che hanno convinto il Martina a puntare su di lui per compiere il salto di qualità in Serie D. I risultati della squadra devono ancora arrivare, ma Cruz ha già lanciato un segnale importante, 2 partite e 2 gol. Adesso cerca la prima rete al Tursi e soprattutto quella capace di regalare punti al team di Giuseppe Laterza.
7: Ci spostiamo adesso sul futsal per parlare di un nuovo colpo in casa New Tarant, un colpo argentino, ufficiale l'arrivo di Tomás Bazán. Il laterale argentino arriva in rosso-blu per mettere le sue qualità al servizio di un progetto ambizioso. Guardiamo il servizio.
8: La New Taranto piazza un importante colpo di mercato e porta il rosso-blu Tomás Bazán. Laterale argentino classe 2000, il nuovo acquisto arriva a Taranto con un curriculum già ricco di esperienze e successi. Bazán ha disputato 4 stagioni con il San Lorenzo, uno dei club più prestigiosi del futsal argentino, conquistando 2 coppe d'Argentina, 2 titoli di Liga e una Supercoppa. Successivamente ha indossato la maglia del 17 di agosto, prima di trasferirsi in Portogallo. Un innesto di qualità e personalità per la formazione rosso-blu, decisa a costruire una squadra competitiva e capace di puntare a obiettivi importanti. L'offerta di Taranto mi ha convinto perché ci sono buoni giocatori e un progetto ambizioso, ha dichiarato Bazán. Il laterale argentino ha già indicato la strada da seguire: impegno, convinzione, sacrificio e soprattutto ambizione. La New Taranto accoglie così un giocatore giovane ma già vincente, pronto a mettere talento ed esperienza al servizio della squadra.
7: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100 qui come sempre nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu hai benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Puffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere? Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore?

0: Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero, Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh? Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Spettacolo.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
3: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda in linea, grazie.
3: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
3: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
1: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: Ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
1: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, piccolo?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
6: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
6: Che t'è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
6: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
6: Ah, grazie, signor Reyes.
7: Basta!
3: No! Lasciatemi!
6: Signor Reyes,

0: devi levare di dosso.
1: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
2: Silenzio.
0: Ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby. Che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte.

0: Buonanotte, non so che cosa ne sarà di te.
1: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
0: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
1: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
0: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
1: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
0: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
2: Oh, ciao, Norman.
0: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
3: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
0: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
3: Non conosci la parola basta, eh?
0: Non mi piace questo discorso, Oliver.
3: Avrei preferito non vederlo.
0: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
3: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
0: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
3: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
0: altri. Perché
3: non
0: ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
3: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
0: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
3: Non urlare!
0: Conosco tanta gente che lo farebbe.
3: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
0: Che vuoi dire con questo?
3: I primi segnali sono sempre gli stessi, non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza, perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
0: Va bene,
3: da tanto
0: Oliver,
3: tempo.
0: Sei una brava persona, non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
4: Buono solo per il divertimento.
0: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
5: Bene.
0: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
6: Caviale, signore?
0: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
6: Non lo so.
0: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
1: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
0: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ho fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.

0: come farò a giustificarmi?
1: Sa che ha dei bellissimi capelli?
0: Dovrebbe andarsene da qua.
1: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
1: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
1: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
1: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
1: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.

0: Guarda cosa hai fatto!
1: Venga, mi aiuti.
0: È ferito.
1: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
0: Oh, non posso, non ho ancora finito.
1: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
0: Cosa?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Main.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono, lo sai, e nel privato sono, lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo di aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Rest your feet.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie, scendo subito.
1: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Oh, grazie. Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Bach?
6: Pronto, signor Bach?
5: Pronto, signor Bach?
4: Sì, ho capito.
5: Pronto, signor Bach?
7: Siamo pronti, signor Burke.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
10: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare, silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
11: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
11: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
11: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
8: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
9: Bocca un po' piccola, eh?
8: Oh, beh. Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme.
1: No,
10: il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signore.
12: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so, devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
10: Acme,
4: No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
14: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
14: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
14: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
14: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
14: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
14: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
14: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
14: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
14: e signore. Io le starò accanto.
1: Oliver. Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
14: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
8: Va bene.
5: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
15: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
10: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
10: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: O non è troppo tardi?
10: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
10: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
9: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
9: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto, Vicky?
1: È fatta?
9: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
9: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
9: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
9: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato.
9: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
9: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
9: Se smettessi di bere?
1: Sì!
9: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
9: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
9: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
9: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
9: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
10: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
10: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
11: Quando? Dove?
10: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
10: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
11: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
10: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.

0: giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
0: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
2: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
0: Dovete farlo! Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
0: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
2: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
0: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
0: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
0: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
0: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York. Solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
4: Presto, per favore.
2: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore, firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
2: Davvero?
4: Signor
2: ecco
4: Henkel.
2: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, ricevuto. Grazie.
2: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
1: Come?
2: Volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
0: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
0: Aspetta un momento!
2: Reggilo, Danny.
0: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
0: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
8: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
0: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
0: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14.30.
4: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto.
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei... mia moglie non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace,

0: Ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
1: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
1: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver, pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho l'abbozzo di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
0: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ah no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, sono emozionata.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia e cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio...

0: tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
1: Libby, di all'orchestra di suonare.
0: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?

0: Vieni Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
1: Ciao, Oliver.
2: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
3: Ti ringrazio.
1: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco. Forse se potesse ricominciare a lavorare, gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra.

0: Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù.
1: Mm-hmm.
0: Eh? Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene.
2: Ah.
0: Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
3: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
4: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
1: Mi si accappona la pelle.
3: Anche a me.
5: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
6: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
8: Avanti, figliolo.
9: Ehi, un momento, un momento.
8: Fuori di qui.
9: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
9: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
10: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
11: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
11: Cosa c'è?
1: Niente, niente.
11: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
11: fuori.
1: Vengo
11: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
11: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
2: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
11: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
2: Pronti, vostro onore.
3: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi cinque.
2: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
3: William Gregory.
12: Eccomi qua, sono io.
13: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
3: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
12: Non mi sento molto bene.
3: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
12: Colpevole, credo.
3: Quando sei uscito l'ultima volta?
12: 2 giorni prima di Natale.
3: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
13: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
3: Quanti anni hai, Rails?
14: 17, signore.
3: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
14: Sì, signore.
3: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
14: No, signore.
3: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
14: Giudice, io...
3: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
13: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
3: Come si dichiara?
0: Colpevole.
3: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
11: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
3: Sì, la riconosco, signorina Lester.
11: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
3: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
11: Certo.
3: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
11: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
3: José Rodriguez.
13: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
3: Come si dichiara?
12: Credo di essere colpevole, signor
3: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
2: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
2: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare.

0: ferma. E me ne andrò via per sempre con Norman.
1: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
0: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
1: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
0: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
1: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
0: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
1: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che...

0: Dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
1: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno. Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie.
3: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo. La signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Timorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signore.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito più.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pataffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
2: Buonasera, benvenuti.
5: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del Taranto.

0: Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi d'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente. Spero che stasera sarà una bella
0: serata. Chi sei venuto qua?
1: Beh, è con mia figlia.
0: Con tua figlia, ma sì. È stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie. Stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

Lucce Tricolori in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria, con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle frecce tricolori. Frecce tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero: competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: Ciao! Non dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
2: Ah, esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro. Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12.30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
4: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
5: E perché te la prendi tanto?
4: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
6: Si può? Si può?
7: Che cosa dice Miss Tompkins?
6: Miss Tompkins non c'è.
7: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
6: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
7: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
6: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
7: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
6: No, grazie.
7: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
6: Non è la sigla di una linea aerea?
7: È la Central Intelligence Agency, CIA.
6: Vuol dire spie e cose del genere?
7: Noi li chiamiamo agenti.
6: Noi? Vuol dire che lei...
7: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
6: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
7: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
6: A un agente?
7: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
6: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
7: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
6: Posso avere un sandwich, per favore?
7: Pollo o fegatelli?
6: Pollo.
7: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
6: Era per questo?
7: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
6: Molto piacere.
7: Grazie. Dunque, signora Bass...
6: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
7: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
6: Ma questo è Charles?
7: Sì.
6: È molto giovane, quando è stata fatta?
7: 1944. E quegli altri?
6: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
7: Il nome di Tex Bartolomeo non le dice niente?
6: No.
7: Vuoi un po' di vino?
6: No, grazie.
7: Avanti un altro.
6: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
7: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
6: No.
7: Ora guardi l'ultimo.
6: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
7: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
6: No, grazie al cielo.
7: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
6: Perché dovrei correre un grosso rischio?
7: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
6: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
7: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
6: Volentieri, ma io non so quello che volete.